0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Roberto Marchetti, Roberta Marchetti qui in studio. Ileana Caselli.
3: Ma Roberto, ma la smetti di guardarmi così?
4: Ma
3: Roberta, guardo te che mi fa ridere.
4: Guarda la frangina.
2: No, perché qualcuno pensava che fossi tu. Risentiamo quello.
5: Ma questi tossi.
2: Ah no, aspetta, era un altro, era questo, era questo.
6: Ma raga, a me mi pare che la signora Laura voce mi pare proprio che la Caselli. Ma Ileana Caselli, sei tu, sono sicura.
2: Ileana Caselli.
3: Ileana lo dici a qualcun altro?
2: Bellissimo, guarda, proprio ti ci metto pure questa. Bentornata la fake Franzetti Lombardini.
3: Oh, ciao a tutti.
7: Ileana giustamente penserà, potessi avere anche il conto in banca della Franzetti Lombardini, sarebbe infatti proprio il massimo.
3: Ma se vado in banca e faccio sta voce, però magari
7: secondo me ci puoi provare, Ile. Ci puoi provare.
2: Vogliono vedere i gioielli però.
7: Sono qui per chiedere la chiave della cassetta di sicurezza.
2: Sì, dai. Manco lo sa da avercela.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

solo su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ascolto ieri mattina nel Morning Show Radio
1: Globo. Appunto deriva dal traffic control di cambio quota, oppure perché viene fatto un cambio quota e non viene tempestivamente comunicato. Insomma, ovviamente sono cose che non dovrebbero accadere, ma possono accadere. Per fortuna c'è il TCAS, che è questo sistema di sicurezza.
2: Sposta, ce l'hai vicino al mouse. Leva il TCAS.
1: Si chiama Traffic Collision Avoidance System, serve apposta, si accende prima del decollo e subito dopo l'atterraggio si spegne.
3: Sì, sì.
1: E praticamente dà un segnale di posizione di qualsiasi aeromobile, e laddove questo sistema rileva che c'è un altro aeromobile in possibile collisione, avverte, e non solo avverte l'equipaggio, ma funziona in maniera sincrona. Nel senso che a un aereo dice sali.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Please hold on. Comunque c'è il cinca.
1: Comunque non parlavo più già da un po'.
0: Era finito. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Globo TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: musica più energica. Semplicemente più bella. Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. Erano nascosti in un carico di banane. Preoccupazione del popolo, di quelli che ne comprano sempre due. Per oggi evitiamo quella da mangiare. Taglio alto del giornale. Riaperta la gioielleria di Roggero. L'attività del negozio riprende lentamente. Sì. Le persone entrano, ma poi hanno paura a uscire. Sì. La spalla del tempo. Meteorologo annuncia che il 21 luglio è stata la giornata più calda dell'estate. Ascoltatore di Radio Globo lo aspetta fuori dalla redazione e lo gonfia gridando: è domani la giornata più calda. Taglio basso di Repubblica. La Consob approva l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane su TIM. Se l'operazione dovesse andare in porto, arriverà il messaggio celere. Spunta blu dopo 3 giorni e 2 ore di fila con impiegato svogliato per ricaricare il credito del cellulare. E per oggi è tutto. Buona giornata.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ci deve essere l'alcol, perché se l'anziano si vuole fare un gin tonic alla sera del pomeriggio se lo deve poter fare. È giusto.
3: Ma guarda un po', capirai, questa dici c'aveva 80 anni stasera,
2: 82.
3: Capirai, mi pare se fa 2 litri di vino al giorno, una pranzo, una cena e via, c'è 85. Voglio dire, qual è il problema? Ma soprattutto perché dice, se a me va, forse magari potrebbe essere la replica, sai, ti somministriamo anche, passano con il carrelletto delle medicine.
2: È quello.
3: E passa pure col carrello dei amari, come i matrimoni, no? Che te frega.
2: Limoncello, grappa.
3: Esatto, limoncello, grappa, Fernet, che vi posso dare?
1: Radio Globo.
4: Manchetti, te credo gli ingredienti da fuori, ma te immagini quella là dalla cucina che fa, scusate, una minestrina al tavolo 6 e un mojito al tavolo 7.
5: Ma vi dico, guarda, le case di riposo dipende, perché il conto che parcheggi tuo nonno da bastardo perché non c'ho in mezzo i coglioni che non si fa perché i nonnetti sono patrimonio dell'UNESCO. Ma invece mio nonno andava a casa di riposo, ci andava volentieri, perché andava lì, tirava due madonne, sbatteva qualche asso di briscola sul tavolo, no, colorito dalla bestemmia che è rafforzativa, e si passava la giornata.
6: Ragazzi, la signora basta che viene da me, io non ho problemi, Aperol Spritz tutti i santi giorni, tutte sante le ore.
3: E via!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: FM.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Oh, ma tu guarda, oggi è 23 luglio. Aspetta che me lo segno. Qualcuno ha una penna là fuori? Buongiorno, io sono Federica della Valle e questa è Radio Globo.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ebbene sì, signori, siamo arrivati a giovedì. Buongiorno dal Morning Show Replay, presentato da Federica Della Valle come ogni mattina, ad aprire questo palinsesto e aspettiamo insieme il Morning Show che arriverà alle 6 con la prima ora. Siamo pronti a fare un ripasso della giornata di ieri e siamo pronti ad iniziare adesso su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: e Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A volte capita, come è successo anche alla Camera dei Deputati, che un laptop potrebbe prendere fuoco, magari anche dal caricabatterie. Questi piccoli incidenti succedono anche in casa o anche in giro e anche ai comuni mortali come i nostri ascoltatori. Infatti ieri abbiamo raccolto le loro storie nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ed era bollente, l'ho dovuto mettere sopra il bocchettone dell'aria condizionata della macchina per farlo riprendere, ma dopo diversi minuti. È capitato anche a te?
3: Sì, pure io l'ho messo così sotto l'aria condizionata. Lì lo devi o spegnere,
4: ma anche cambiare, ragazzi. Se è quello del 2011, forse è ora di spendere
3: quei 2000 eurini.
4: C'entra.
2: No, non credo che sia adesso l'età avanzata del telefono.
3: Beh, magari anche quello, l'usura, insomma. Però sì, cambiarlo poi mi sembra un po' esagerato, però insomma è un telefono in fondo, no?
4: Sì, però se te pia fuoco forse ora di cambiarlo.
3: No, se te pia fuoco no, vabbè.
2: Ho capito, ragazzi, ma se riscalda, se arriva a 60 gradi può essere nuovo o vecchio, è normale che a un certo punto non ce la fa più e comincia a fumare, così come è successo al notebook di questo giornalista. In sala stampa hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Ma che brutto se esplode un dispositivo di questi, eh?
4: Sì, era uno Spectrum ZX.
2: No,
3: vabbè, c'è il problema ad esempio molto spesso dei caricabatterie, quando comunque metti il telefono sul comodino, tutti noi utilizziamo, no, il comodino lo mettiamo lì quando dormiamo e magari prende fuoco. È accaduto in alcuni casi che sono o esplogio, hanno preso fuoco e hanno rischiato le persone che dormivano proprio a pochi centimetri dal telefono.
2: Ricordiamoci sempre che questa cosa è capitata anche con la sigaretta elettronica.
3: Oh, mamma mia.
2: Gente che si è ferita brutto con la sigaretta elettronica.
4: Tutto ciò che contiene batteria. A me è successo con un battery pack. Tra l'altro era appoggiato sul parquet che si ricaricava. A brutta fiammata, ha lasciato pure tutto annerito, in campana.
5: Certe volte succedeva anche con gli accendini, oppure, non lo so, è una leggenda metropolitana, perché mia madre ogni volta...
4: Gli accendini prendevano fuoco?
5: Sì.
4: Molto strano.
5: Ogni volta mia madre: non lasciare l'accendino sotto al sole, baby, mi raccomando, che esplode. A me non è mai capitato, però potrebbe succedere pure con quelli.
2: C'è il gas e quindi magari, che ne so, ha pensato che potrebbe prendere fuoco, si scalda, il gas si incendia.
5: Lei sa tutto.
2: Lei non
5: si può mettere in dubbio nulla di quello che dice lei.
2: Sì, naturalmente te l'ha detto con una versione complottistica. No, perché ci controllano il gas che mettono negli accendini. Super complottista, no, mamma?
5: Allora.
2: Vabbè, però, ragazzi, in campana, perché questi dispositivi li utilizziamo poi tutti i giorni e quindi potrebbe capitare a qualcuno, o magari è capitato a qualcuno, di passare quei brutti 5 minuti. Esplode una batteria di un telefono, di un notebook, di un dispositivo, non è proprio una cosa piacevole, no? Renata, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao Renata. Allora, hai avuto problemi con qualche device che ti stava per prendere fuoco, si è incendiato, è esploso?
6: Esatto. Praticamente l'anno scorso ho preso un treno per Milano. C'era una turista di fronte a me che aveva un power bank e questo power bank prende fuoco. Lei, spaventatissima, comincia a scappare inciampando contro il cavo di questo power bank.
2: No.
6: E cade, questo power bank cade per terra, il tempo 3 secondi, dato che c'era la moquette per terra,
2: no.
6: Il tempo 3 secondi, tutta la carrozza si blocca. Tutta l'acqua, comincia a schizzare l'acqua da sopra, che non è solo l'acqua, ma l'acqua con l'aceto. Noi bloccati dentro la carrozza.
2: Com'è l'acqua con l'aceto? Non la sapevo io questa. Acqua e aceto?
6: No,
2: cioè.
6: Almeno io.
2: Ma davvero, dici acqua e aceto nel treno, con l'antincendio e con acqua e aceto?
6: Io puzzavo di aceto tantissimo, da me che sono arrivata a Milano, dovevo avere un appuntamento e puzzavo tutta di aceto.
2: Okay, il metodo della nonna, sembrano quelle cose.
4: Qua c'è lo zampino di aceto, man.
2: Veramente, sembrano quelle cose, il rimedio della nonna, acqua e aceto. Nonna, lo sapevo.
3: Sì, perché genera anidrite carbonica, è più pesante dell'ossigeno e soffoca le fiamme.
2: Ma dai.
3: Sì, esatto.
5: Hai capito? Non ce lo dicono,
2: Non ce lo dicono.
4: Ce l'ha detto Renata.
2: Ecco.
5: Grazie Renata.
2: Se state sul treno, se state sul treno e volete condire un'insalata, fate esplodere l'antincendio, fate esplodere qualcosa, così almeno ci mettete un po'.
4: Comunque, quella mattina Salvini aveva dichiarato che era migliorata la rete ferroviaria.
5: Sì, è miglioratissima.
2: Voglia, vai.
7: Io ero più il c***o a sto gatto che a me lunedì mattina.
2: Vabbè, adesso insomma, vai, chi abbiamo al telefono?
5: Daniela,
2: buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Vai Daniela.
8: Allora, i cellulari scoppiano, ebbene sì. Una mia cara amica, una quindicina d'anni fa, quindi era un cellulare non di questi moderni di adesso, 15, forse anche 20 anni.
5: Non uno smartphone.
8: Esatto.
4: Quello
8: era
4: di Massimo,
8: al cinema. Era al cinema e aveva la borsa sopra le sue gambe con il cellulare dentro. Mentre si guardavano tutti questo bellissimo film, è scoppiato il cellulare.
5: È letteralmente
8: scoppiato. Mamma la borsa mia. Si è alzata di qualche centimetro. C'è stato il panico generale.
5: Senza fiamme o con le fiamme?
8: No, senza fiamme.
5: È esploso.
8: Senza fiamme, non ha preso fuoco, ma si è disintegrato.
2: Ci credo. Senti, si è ferita lei?
8: No, non si è ferita, grazie a Dio, perché l'aveva nella borsa. Se in quel momento l'avesse avuto in mano.
2: No, perché insomma c'è gente che, per esempio, con la sigaretta elettronica, ragazzi, si è fatta male. Di mezza bocca partita. Ma anche nella tasca dei pantaloni, se non ricordo male, c'era stato un episodio con qualcuno che si era ferito di brutto. Tasca dei pantaloni, vi lascio immaginare vicino a quale zona si trova.
3: Davanti,
8: l'aveva in borsa, grazie a Dio l'aveva in borsa. Ma si sono alzati tutti perché si è sentito proprio il colpo.
5: Quindi la gente
8: è stata presa dal panico.
2: Certo. Grazie, ciao!
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Altri sviluppi sulla piscina di Mentana per il cloro. Tante persone sono ancora con dei problemi. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Capita troppo spesso, già non so quante volte, insomma, che si verifica. Quindi, sì, comunque è vero, quello lì, lo skimmer, come l'ha chiamato lui, raccoglie le foglie, i capelli, qualche insetto.
6: Però in effetti
5: niente
6: non ha pressione, come ha detto lui, depressione.
5: No.
7: Sì, ma questa dice di manutenzione, ma poi intanto i proprietari girano col Mercedes, hanno la villa, col cavolo che si abbassano i stipendi o i guadagni loro, delle piscine che mantengono e che tengono aperte. Vanno a risparmiare sempre sulla manutenzione, sulla sistemazione, ma loro fanno sempre le belle vacanze, la bella vita.
8: Allora, se come dice lui, però c'è qualcuno che dovrebbe controllare. I controlli li hanno fatti, ma magari non in tutte le piscine. Perché?
5: Ma il Mercedes ne puoi avere anche 5, per quanto mi riguarda. Il problema è che questa cosa si... Non è che tutti quanti sono disonesti, quelli che hanno la piscina, anzi, sono loro magari i primi ad avere l'ansia. Però sentiamo Marcello. Ciao Marcello, buongiorno.
9: Buongiorno.
5: Allora,
9: a tutti.
5: Marcello, di che ti occupi?
9: Costruzione, manutenzione, piscine.
5: Ok,
6: getta nuova luce.
5: Allora, ci spieghi che cosa succede con questi bocchettoni, perché ci sono e perché si verifica quello che si sta verificando troppo spesso, purtroppo.
9: Allora, fondamentalmente, diciamo, i problemi sussistono quando sui bocchettoni di aspirazione, non della piscina, nella sua funzionalità normale, ma su getti tipo fontane o idromassaggio. Lì c'è un sistema differente di aspirazione dell'acqua. In un'unica bocchetta c'è tutta la forza di una pompa che aspira.
5: Ok.
9: E purtroppo con queste piscine, diciamo, un po' vecchie, all'epoca non c'erano sistemi di aspirazione come ci sono adesso, che sono fatti con praticamente delle T, dove tu praticamente attappi una bocchetta e la forza dell'aspirazione va su quell'altra, ma là c'è un'unica bocchetta con un'unica pompa, magari da 1, 2, 3 cavalli, che aspira, e lì ha una forza incredibile.
6: Ok, quindi è anche un problema di obsolescenza dell'impianto proprio,
9: va
6: aggiornato,
9: perfetto. Allora è aggiornato. Allora, e lì ritorniamo al discorso della ragazza che all'inizio diceva però le manutenzioni costano troppo, le piscine che c'hanno... Allora, che succede? All'epoca si davano le licenze a tutti per aprire. Adesso la stessa licenza ti dà l'opportunità di stare in regola se tu fai delle piccole modifiche. Però, ma chi è che si mette in una piscina di, che ne so, magari 20 metri per 10 a smantellarla tutta e rifarla, diciamo, a regola? Perché la regione dice una cosa, però se succede qualcosa la regione non c'entra più niente, ma c'entrano invece, entra proprio la legislatura che dice no, tu così non devi aprire. Però purtroppo questo è l'Italia, e tante volte si fanno delle scelte che non puoi... A domenica sentiamo quello che succede.
6: Se aprono fuori norma, non c'è nessuno che controlla e sancisce.
5: Non è fuori norma, però.
9: Allora, io non vi voglio dire dove abito, però domenica sono stata a una piscina che era una piscina perfetta, ma tutti senza cuffia. Allora, per carità, allora uno che dice, andiamo là, che manca la cuffia, se dobbiamo portare. Poi che succede? Tutte ste mamme che fanno come si chiamano, i chiffon in testa delle bambine?
5: Sì.
9: Tutte con la paura. Simion, come si chiama?
5: Vabbè, la cipolla, facciamo la cipolla.
8: Ma ha fatto ridere il chiffon.
9: Chiffon, che ne so.
5: Vabbè, abbiamo capito.
9: Che succede? Che ci stanno queste cose. Quindi Cioè, capito, ci stanno due piscine dove abito io, ma porca miseria, ma nessuno gli viene il dubbio di farmene a controllare. Per carità, la piscina è la
5: però
9: rispetta...
5: scusami, non è che adesso o Scignon o Scimmion può essere il problema. Adesso al di là di tutto.
9: No, però se vieni risucchiato con i capelli lunghi.
5: No, è giusto quello che dici, però cioè, il problema è proprio la struttura. Allora, a questo punto, non è il capello, cioè, cioè allora, questo che è un pericolo oggettivo che sta nella piscina e che non ci deve essere. Punto. Poi capello lungo, capello corto, possiamo discutere, ma quel bocchettone va eliminato.
9: Però aspettate, la presa di fondo, quella che dicono il tubo di scarico, quello della piscina, quando su una piscina con i skimmer e non a sfioro, perché ho sentito uno di voi che sapeva bene la differenza tra skimmer e sfioro, quello là non viene aperto tutto, viene parzializzato, perché deve, oltre a fare il ricambio dell'acqua, deve cambiare praticamente la chimica della piscina nella parte alta e nella parte bassa. Ok? Perché magari ci sono dei valori che sono differenti a pelo d'acqua rispetto che sotto, quindi quello viene parzializzato. Il problema non c'è, tranne certo se qualche matto tiene tutto aperto quello, però insomma
6: evidentemente succede
9: quando si stanno il problema c'è quando si stanno delle fonti tipo una cascata, l'idromassaggio, quelli da dove prendono l'acqua non vanno nella stessa parte dove c'è la filtrazione della piscina, ma vengono prese direttamente da una bocchetta grande dove c'entra un braccio di un bambino per poi fare quei giochi d'acqua.
8: Però mi sembra assurdo che una struttura debba scendere a compromessi. Vabbè, che faccio? Apro o faccio morire dei bambini?
5: Le regole non sono chiare. Ragazzi, le regole non sono chiare.
10: Ma Marcello, se non c'hai il Mercedes, non te dà muretta.
5: No, invece, allora, scusa, oltre a smantellare la piscina, perché quello che hai detto è giusto, no? Bisognerebbe aggiornare un po' gli impianti. C'è intanto qualcosa che si può fare, che magari qualcuno intanto, che ne so, può adottare per...
9: Per esempio, noi stiamo facendo alle piscine vecchie delle bocchette antirisucchio, che se tu ti metti davanti sono bombate e praticamente, anche se tu per assurdo vuoi andarla a chiudere, ma ai lati c'è sta sempre, diciamo, è tipo una specie di una borchia di una macchina.
6: Quello che dicevo prima, una specie di nicchietta protettiva.
5: Già sarebbe qualcosa, insomma.
9: Nicchietta con delle fessure davanti e ai lati... Tipo una, se avete presente una borchia di una 500 vecchia, se l'ha fatta tipo una scodella per l'insalatiera. Così ai lati praticamente si aspira sempre, davanti c'è una griglia, però.
11: Però,
9: oppure queste bocchette
11: no, però non infatti, cos'è che impedisce una cosa così semplice che ci stai raccontando
6: decreto,
11: di mettere a regime
6: un
11: questo.
6: Decreto che dica da domani cari piscinaioli per aprire dovete da domani subito ora tra una settimana se non avete questo sistema
11: sia regionale
6: si
11: quindi è consiglio regionale
5: Va bene comunque
9: tutti i controlli non ci sono perché come ho detto vabbè, io
8: ci saranno sti controlli andare in piscina. Sono morti, non è possibile
5: sono morti
8: non
5: già
8: ci sono.
5: Troppi bambini dai.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Esatto, questo è il Morning Show Replay. Io sono Federica Della Valle. Buon giovedì 23 luglio. Torniamo alla puntata di ieri perché, attenzione, si parla di vocali interrotti. Dalle nostre parti li chiamiamo WhatsApp interruptus.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: interruptus, cioè nel momento in cui state mandando il vocale succede quel qualcosa che vi distrae oppure vi fa interrompere di dire quello che stavate dicendo, no? Un sacco di volte capita, magari anche con i vostri amici, ecco, se avete dei WhatsApp interruptus potete anche girarceli, che fa sempre molto ridere. Ne è arrivato uno nella Globo WhatsApp adesso, però con un'interruzione, indovinate di che cosa?
1: La moglie?
0: La moglie potrebbe essere, la moglie mi interrompe sempre, la moglie. No, questa volta però si tratta di un animale. Vai, vediamo.
1: Cane.
0: Un cane? No, no, una, non è un cane.
2: No, una formica.
0: Una formica, bravo. A proposito di formiche, dopo ti dico, va. Aspetta, senti.
3: Penso che basterebbe costruire un altro strato sopra le bocchette. Bocchette.
0: This is the morning show. On Radio Globo. La tigre, ragazzi, la tigre della Malesia.
1: Questo era il figlio, dai.
2: No, si sente.
1: Perché ti porti il gatto in macchina?
2: Non si può?
1: Beh, è strano.
4: Però perché stava per forza in macchina? Magari stava in giardino.
1: Io sentivo il rumore di abitacolo.
0: Il brusio. Beh, magari ce l'ha tipo pappagallo come i pirati. Capito? Come sopra appollaiato sulla spalla, lui va in giro con il gatto. Oh, d'altronde ho visto un sacco di gente. Un sacco. Mi è capitato di vedere più volte persone che va in giro con lo scooter e il gatto appollaiato.
1: Non mi sembra la cosa più sicura del mondo. Però se è così, amico, mandaci una foto. Vogliamo vederlo in versione Sparrow.
4: Lo sta portando dal veterinario. Sta nel trasportino e ovviamente è incazzato.
0: Senti.
3: Penso che basterebbe costruire un altro strato sopra le bocchette.
0: Poi ha voluto avere l'ultima parola, poi ha sentito? Sì. Bello, mi piace questa cosa.
5: Comunque l'audio l'ha fatto il gatto, è la persona che dietro stava parlando.
6: Ragazzi, non è strano portarsi il gatto dietro. Io ho la mia vicina di casa che ogni mattina porta il gatto col guinzaglio a fare i bisogni per strada, tipo cane.
4: Ma pensa tu,
0: col guinzaglio.
4: Ma poi perché i gatti hanno la lettierina loro, tanto comoda.
0: Magari non vuole fargliela fare in casa.
1: Comunque,
0: e quindi
1: l'amico del messaggio di prima ha mandato il video. Effettivamente c'è il micio nel trasportino, come diceva Flami.
2: Tesoro.
1: Che probabilmente sta andando a farsi visitare.
4: Chissà, o magari se lo porta al lavoro a questo punto.
2: Ma non che c'è la guida a destra.
0: Infatti, no, secondo me sono le immagini girate.
1: Certo.
0: No, sono le immagini girate, Joe, perché effettivamente c'è la guida a destra.
2: Particolare.
0: Potrebbe, perché no? Potrebbe, magari, che ne so, c'è la macchina con la guida a destra.
3: No, ragazzi, sono stato in Grecia, sono tornato, avevo il gatto messo in pensione per qualche giorno. Eccolo qua, e adesso sta in macchina dentro la gabbia che lo sto portando a casa.
0: Strizzatina. Vabbè, come si chiama sto gatto? Faccelo sapere.
7: Ma perché c'è pure Vale? A me mi fa piacere. Pensa che io te volevo. Porca
0: no!
7: Vabbè, te scrivo dopo. Va.
0: È meglio, mi sa.
1: Che piangeva.
0: Mamma mia.
8: Mi stavo facendo un audio e è saltato un petardo di un bambino a fianco. Infatti ho tolto l'audio perché ho detto, poi dicono i classici napoletani. Ecco.
0: No.
8: Vabbè, se si è sentito.
9: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questo è Morning Show Replay.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora buongiorno e buona colazione dal Morning Show Replay. Attenzione, consigli sulle formichine abusive in casa.
1: Questo è Morning Show Replay.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.
5: A Massimo, prima stavi a dire che dovevi dire qualcosa sulle formiche, dice un po'.
6: Ah, è vero, ragazzi. No, no, tragedia. C'ho il problema che ci ha avuto Giovanni, c'ho le formiche in casa e non so che fare, ragazzi.
7: Ma come che sarà? Ma no, io di tutto ti devo dire, tutto.
8: Niente,
7: il percorsino.
6: No, percorsino, oh, no, Giovanni. Percorsino, se lo dico a Valentina mi lancia una scarpa. Non è che poi vale, allora facciamo il percorsino.
7: Ma non glielo dici.
6: Ma no,
7: ma quando
6: no,
7: passa lì ti metti lì, la distrai.
6: No, no, Gio, non va bene, è un metodo un po' troppo, cioè, ci
7: troppo
6: vuole,
7: umano.
6: Ci vuole qualcosa di più immediato, capito? Non è che posso aspettare adesso 25 giorni che le formiche facciano il percorsino.
7: Sta pure andando in vacanza, dai, mamma mia.
6: No, io ti capisco. Allora, tu la tua è da animalista la tua soluzione, la mia invece ho bisogno di una soluzione immediata, quindi al di là del fatto che tra l'altro poi sono anche in cucina, quindi non che posso usare il veleno. Che fai? Usi il veleno
8: lanciafiamme.
6: Lanciafiamme napalm. Il napalm, oh, ragazzi,
7: un hamburgerino, una salsiccia.
8: No, in cucina no, in cucina no, fuori fai tutti i percorsi che vuoi, Giovanni li accompagni, gli offri uno champagnino.
7: Ma perché no? Si fa con monotalco.
8: No, in cucina no, Giovanni, il percorsino no.
7: È che metti il veleno
8: le
7: in cucina?
8: Le dobbiamo estirpare. Eccoci, io sono qua animalista, ma le dobbiamo estirpare.
7: Penso se non lo eri.
6: No, dai, anch'io voglio bene, però in questo, cioè a casa, in cucina, no, non è che posso avere, dai.
7: Ma vuoi mettere il veleno in cucina?
6: Ma non lo puoi
8: ma
6: mettere
8: lo
6: in
8: posso,
6: cucina. Infatti devo trovare una soluzione.
7: Metti il borotalco.
8: Ma quelle polveri, ci sono delle polveri
7: sono velenose.
8: Velenose.
7: Metti il borotalco.
6: Borotalchino,
7: per il percorsino.
6: Ma ci vuole troppo tempo, non è che
9: io sono idea, Massimo. Lascia le formiche là, cambia casa.
6: Faccio come Berlusconi, disponendo io di 20 case avrei anche l'imbarazzo.
10: Per le

0: formiche, il borotalco.
1: Borotalco. Oh. Ma il borotalco, fai il percorsino e non succede niente.
2: Però se no, se escono.
3: Non ho capito questa cosa del percorsino col borotalco. Cioè, serve a delineare un pattern, nel senso che gli fai proprio il percorso striscia a sinistra, striscia a destra, esatto. E loro rimangono in mezzo.
2: No, in mezzo.
4: Una corsia.
2: Gli fai un percorso che esca fuori dal balcone e poi ovviamente loro sanno dove devono andare fino a ridosso, insomma, di dove poi magari
3: formica,
2: lo puoi mettere.
3: Animale intelligentissimo che si organizza in gruppi, va a procacciare il cibo e lo mette nelle riserve per l'inverno, vede il percorsino tuo di borotalco e lo segue e se ne va.
2: Perché loro col percorsino loro non possono entrare in contatto col borotalco.
3: No,
2: sono allergiche.
4: Tu non hai visto A Bug's Life, il cartone animato della Disney? L'hai visto?
3: No.
4: Vanno in paranoia queste formiche, loro stanno tutte in fila.
3: Sì.
4: Come proprio se ci provi nella realtà, se tu con il dito accarezzi una parte del loro percorso, le formiche scapocciano, non sanno più dove andare, cominciano ad andare indietro, ad andare avanti, ad andare ai lati, ma non passano dove tu hai toccato, quindi quel percorsino proprio le inibisce il passaggio e loro se ne vanno.
1: Che dito lercio che devi avere. Ho capito, però ragazzi, allora il punto da dove ho visto le formiche alla finestra è tanto, cioè è lungo, quanto ci mettono? 20 giorni ragazzi, io non posso, quindi io trovo questa soluzione forse la più veloce e indolore.
5: Napalm.
3: Ma no,
2: Napalm.
3: Ma scusa, ma ragazzi, ho un'idea io. Vai con l'aspirapolverino, le risucchi e poi poi porti fuori, apri l'aspirapolverino e quelle escono.
6: Massimo, ascolta a me. Prendi la miscela, la benzina, il gasolio, quello che te pare. Prendi un panno di cotone, ce lo intingi a malapena la punta e lo infili, la puntina, nel buchetto dove pensi, cioè insomma dove pensi, dove c'è sta il formicaio. Loro saranno attirate, cominceranno a mangiare, se tu sei grande moriranno anche le uova di conseguenza, perché daranno da mangiare il benzene, quello che c'è sta dentro.
1: Allora, voglio bene anche alle formichine, per carità, però sì, devo trovare una soluzione, però non ho ancora individuato dove c'è il buchino, non l'ho
4: Senti,
1: individuato.
4: Massimo, io ho cambiato idea. No, veramente, dai, che violenza, è una cosa orribile tutto ciò. No, niente, prova il percorsino, per favore.
2: No, vedi che gira. Poi, quali sono quelle formichine piccoline o quelle un po' più grandine?
1: Mi delude Flaminia, ti voglio più Trump,
4: ma sono termiti o formiche?
1: No, è che non lo so, che non è che io ho chiesto.
2: Sono piccoline?
6: Io tempo fa ho avuto problemi in cucina con le formiche. Ho fatto una mescola di sale e aceto, l'ho messa tutto intorno e niente, le formiche si sono portate via pure quello.
3: Ma ho capito quali sono la specie che c'ha Massimo in cucina. Ti dico che quelle stanno preparando il percorsino che così te levi dalle palle tu.
1: Non ci scherzi, guarda, guarda come va a finire. Già ieri ho due, l'ho vista sul divano col telecomando.
7: Massimo, il rimedio sarebbe comprarti l'aspirapolvere, così aspiri le briciole e le formiche.
1: No, ma buona ce l'ho idea. Già, non è che non risolvo niente, quelle poi ritornano. Ieri, per esempio, non c'erano più. Sono ritornate questa mattina, cioè le ho riviste stamattina. Pensavo di aver risolto.
2: Sono trovate bene, dai.
8: Io qualche giorno fa mi sono preso una pizza a portar via, ho poggiato il cartone sul muretto per finirmi la birra. Quando vado a ripiare il cartone era pieno di formiche, sono entrate pure dentro, praticamente si sono cotte da sole sulla pizza appena sfornata. No. Tutte proteine, ma la sono mangiata lo stesso.
1: Comunque credo di averle prese così, perché l'altro giorno sono tornato al supermercato con le bustone. Ero carico, per aprire con le chiavi ho appoggiato le buste a terra, capito?
4: Quindi sono salite.
1: Siccome sotto casa c'ho i secchi e quindi ogni tanto ci sono le formiche, credo che alla fine le ho trasportate io dentro casa.
4: Scusate, comunque io ho questa immagine in testa bellissima. Massimo disteso a pancia in su, che sembra che fluttui dentro casa, ma in realtà sono tutte le formiche che si sono coalizzate e lo stanno alzando per accompagnarlo gentilmente fuori dalla porta.
1: Hanno fatto già erogito, tra l'altro.
9: Esatto. Le formiche fa sì che le altre compagne trovino il cibo nel punto dove si trovi, dove l'hanno trovato. Rilasciano un feromone, una scia di feromone che gli permette di arrivare a questo punto. Se tu ci passi col dito la interrompi, è per quello che vanno fuori di testa.
10: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: È arrivato il momento di informarci, lo facciamo collegandoci con la redazione del nostro No Mentana. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Cose da sentire ne abbiamo. Adesso per esempio cose serie, perché ci stiamo per collegare con il direttore che ci fa la rassegna stampa. No Mentana, vai!
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. Erano nascosti in un carico di banane. Preoccupazione del popolo, di quelli che ne comprano sempre due. Per oggi evitiamo quella da mangiare. Taglio alto del giornale. Riaperta la gioielleria di Roggero. L'attività del negozio riprende lentamente. Sì. Le persone entrano, ma poi hanno paura a uscire.
2: Sì.
3: La spalla del tempo. Meteorologo annuncia che il 21 luglio è stata la giornata più calda dell'estate. Ascoltatore di Radio Globo lo aspetta fuori dalla redazione e lo gonfia gridando: è domani la giornata più calda. Taglio basso di Repubblica. La Consob approva l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane su TIM. Se l'operazione dovesse andare in porto, arriverà il messaggio celere.
2: Sì.
3: Spunta blu dopo tre giorni e due ore di fila con impiegato svogliato per ricaricare il credito del cellulare. E per oggi è tutto. Buona giornata.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Chiudiamo perché fa freddo, che detta così di 23 luglio non suona molto bene, però chiudiamo questa prima ora del Morning Show Replay, ma attiviamo e apriamo a questo punto la Globo WhatsApp per i vostri messaggi vocali. 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Perché? Sentito la cipolla? Giova?
1: No, sentivo il caffè.
0: Il caffè che ho preso adesso.
2: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
3: Buongiorno Radio Globo. Sì, oggi fa freschetto, 24 gradi, Colosseo, zona Colosseo. Se sta una crema, dai.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: E basta? Basta.
3: Cos'è ti schiari con tipo alla pecorata?
2: Te lo chiedi almeno 6 volte l'anno.
3: No, te lo, l'ultima volta però te l'ho chiesto il 23 dicembre del 2024.
2: Vero, ormai mancano 6 mesi a Natale. Questo è il massimo. Bene.
3: Tu lo sai fare?
4: No. Con le dita no.
2: Però sai fare le scurecce con l'ascelle.
3: No, certo, abbiamo già fatto. Non lo fai. Guarda, se
2: la apriamo così oggi.
4: Comunque il 23 dicembre devi offrirmi un caffè, ricordalo. Io l'ho segnato
3: sempre
4: sul calendario.
3: Il 23 dicembre.
4: Me l'hai detto tu qualche giorno fa.
3: Va bene.
4: Avevo abituato male mia madre. 5:56 mi ha detto quando iniziate. Ma.
3: Un attimo.
4: 5:56.
3: Lucia, un secondo solo.
5: Buongiorno, Globini. Dal camionista romano.
3: Ciao, camionista.

0: successo. Prima o poi.
1: Qualcuno di voi sa suonare qualche strumento a fiato?
2: Il porco rosa.
1: Non bestemmiare, Gio.
2: No, c'è più il foro, c'è un maiale.
1: Sì,
2: qua.
1: Ma tu l'hai fatto vedere a Sidoti, sì, il maiale che è il
2: rosa,
1: vicino.
2: Rosa, okay, rosa.
1: Che è un salvadanaio gigante. Sì, sì. Però in radio è uscito fuori il porco rosa, senza motivo. È morto Plas Johnson, che è il sassofonista di questo pezzo qua del 1963.
2: Vabbè, io credo.
1: Era l'anno proprio.
2: Che anno era?
1: È 1963.
2: Grande, questa è musica, ragazzi.
1: Allora,
2: sul blues, jazz
1: è Henry Mancini, quello che l'ha composta. Hanno collaborato insieme per tanti anni. Ieri a 94 anni, se non sbaglio, si è spento Plas Johnson, che è il sassofonista della Pantera Rosa, capito?
2: Sì, certo, che non la conosci questa.
1: Sì.
2: Enrico Nicola Mancini, Henry Mancini?
1: Henry Mancini è quella che l'ha composta. È morto Plas Johnson.
2: Plas Johnson.
1: Plas Johnson, sì.
2: Che si scrive Place, sì. Johnson.
1: Plus.
2: Proprio blues.
1: Plus, sì. È Plas Johnson per tutti, capito? Pensa durante i vaccini, Plas Johnson. Johnson & Johnson. Allora, che è? Stai cercando la notizia?
2: Sì, mi ha dato un medicinale con Plas Johnson.
1: Plus Johnson. Scrivi sassofono, scrivi Pink Panther.
2: Vabbè, però scrivo adesso, credo che sentendo quello che hai messo sotto devo cambiare argomento.
1: Pink Panther. Allora, strimpelli ancora con la chitarra?
2: Pochissimo.
1: Perché?
2: Purtroppo.
1: Fai come mio papà. Mio papà pure la sa suonare, però ogni tanto.
2: Perché mi sto dando molto in questi ultimi anni alla scrittura, quindi o fai uno o l'altro.
1: Sì, cioè, non è che uno può lavorare tutto il giorno.
2: Lei poi scrive che suona.
1: Sì.
3: Buongiorno belli, via Salaria, 20 gradi, se sta una paura, c'ha tutti i vetri aperti, che spettacolo, non ci può, va pure freschetto.
1: È vero, effettivamente c'è stato un addolcimento di temperatura, ma adesso approfondiamo con Giovanni Lucifora.
2: Sì, infatti durerà poco. Allora, giornata oggi soleggiata, per oggi ci possiamo anche stare, perché se la minima è di 22, la massima sarà di 34, insomma, vabbè, certo, di fronte agli 38-40.
1: Certo.
2: Bel tempo e caldo al mattino, poche nubi durante la giornata, temperatura massima, come vi ho detto, 34 gradi alle 15, mentre i 22 gradi, che è la minima, sai a che ora?
1: Poco fa,
2: cioè,
1: alle 6,
2: esatto, 6 minuti fa.
4: The Morning Show.

0: Che brutto però, perché in questi giorni ci stanno segnalando la pontina sempre più libera e però gli incidenti poi alla fine vanno a rovinare questo momento magico. Mannaggia.
1: Ragazzi, buongiorno. Io lo so che si dicono sempre le stesse cose, però ho fatto il pieno alla macchina ed è la prima volta in 15 anni che metto 93 euro di pieno.
2: Siete che fatti i soldi? Siete che ha fatti i soldi? La prima volta che mette 90 euro a macchina.
0: A parte il pieno, ma gli ha mai fatto?
2: Che pieno?
0: Vabbè,
2: non va di moda.
0: Alla Panda me lo posso permettere, però sì. con altre macchine no. Però 93 euro, ragazzi, è una rata della macchina. Cioè, se ci pensi, è tanto, veramente tanto.
2: Tanto, ragazzi, il consumismo questo presuppone.
0: Sì. Allora, Giovanni Lucifora, sono le 6:07, anzi è 8 tra 2 secondi. Sono le 6:08 adesso.
2: Dobbiamo aspettare.
0: Stavamo aspettando e possiamo dar via a quello che è il giro di notizie.
2: Eh sì, iniziamo dalle notizie locali. Purtroppo devo aprire con una bruttissima notizia che è accaduta tra l'altro dalle parti tue. Tragedia in un centro estivo di Monte Rotondo. Un bambino di 5 anni è morto dopo un malore mentre si trovava in piscina. Stava facendo il bagno in un punto dove l'acqua era bassa e dedicata proprio alle attività dei più piccoli, con altri 15 bambini. Avrebbe accusato un malore e i bambini, gli altri compagnucci, insomma, hanno allertato immediatamente gli educatori, responsabili presenti, portato fuori dall'acqua. Non c'è stato nulla da fare nonostante tentativi di rianimazione. Sulla vicenda sono in corso accertamenti. La procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto.
0: Io non posso pensare ai genitori che hanno portato per l'ultima volta il figlio al centro estivo dicendo ci vediamo nel pomeriggio non l'hanno più visto.
2: Veramente è inutile anche dire un abbraccio ai genitori, mamma alla mia famiglia, ma anche chi era presente, altri familiari. Ha atteso l'ex compagno sotto casa e al culmine di una lite gli ha lanciato addosso una bottiglia di acido. Una donna italiana di 56 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari per lesioni gravissime aggravate. L'aggressione risale al 5 luglio a Pomezia. Il 60enne ha riportato gravi ustioni al volto e ha perso la vista da un occhio. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte dagli investigatori. Il tribunale del riesame ha confermato gli arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, confermata anche la contestazione del metodo mafioso nell'inchiesta. L'indagine punta a chiarire movente responsabilità del gruppo. Per la procura di Roma, il mandante dell'attentato dinamitardo sarebbe Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista ma anche amico di Ranucci. Ad aiutarlo a contattare quelli che sono ritenuti gli esecutori, secondo l'accusa, un dipendente del suo ristorante di Monteverde e un ragazzo di origine camerunense tornato poi nel suo paese. La procura avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl, che ve lo ricorderete, è avvenuto a inizio luglio all'ospedale israelitico di Roma. Iscritti al momento sul registro degli indagati due custodi del nosocomio. Dai primi accertamenti è emerso che oltre 40 fiale sarebbero state prelevate dalla cassaforte dell'ospedale tra il 21 e il 22 giugno. Dalle 80 confezioni scomparse si potrebbero ricavare circa 16.000 dosi.
0: E ricordiamo che il fentanyl è quella droga pericolosissima che in America sta rendendo zombie le persone. Sono quelli che vedete nei video attaccati alle fermate dell'autobus,
2: mezzi morti per terra.
0: Ma ragazzi, è una roba proprio altro che le droghette che conosciamo qua.
2: Sai, io ricordo l'epoca degli anni 70-80, l'eroina, che adesso pure purtroppo è tornata magari non iniettandosela direttamente con l'ago ma sniffandola. Ecco, quelle sono cose, ragazzi, quando la prima volta che la prendete vi siete proprio sanciti la vostra morte. Questo è pure brutta. La morte è molto molto brutta.
0: The Morning Show on Radio Globo. Non so perché volevo parlare di una cosa, ho aperto la notizia e mi ha portato su un'altra che più o meno è attinente ma al contrario. Perché volevo parlare di bambini e poi qua sto parlando del blocco degli spermatozoi. C'è un gel che blocca gli spermatozoi, me lo sto aprendo adesso, non l'ho neanche letto.
2: Un gel?
0: Il titolo è questo, no, però quello che volevo dire io è che c'è uno studio che dice che avere un figlio maschio è due volte più economico che avere una figlia femmina.
2: Ah, è forse legata all'abbigliamento?
0: però
2: no, credo, non lo so, sì, io non mi intendo le figlie, sì, anche ma... perché non posso parlarne.
0: No, infatti manco
2: anche
0: io.
2: Anche te non è.
0: Infatti,
2: neanche
0: no, no, però abbiamo un figlio che si
2: dice. Ah, è vero, il nostro figlio abbiamo.
0: Adesso
2: abbiamo,
0: no, possiamo parlare.
2: È maschio, quindi risparmiamo.
0: Con lui risparmiamo, risparmiamo soldi.
3: Raccontate la vostra esperienza con me, no? Almeno capite
2: se è quello che stiamo facendo.
0: Alla fine che ci costa? Cioè un paio di caffè.
2: Ma maglia più del bisonte questo, però.
0: Raga, al suo compleanno però che ci ha portato. Lui è i genitori che porta cose.
2: Esatto.
0: Non lo so perché, magari ce lo possiamo far dire dai genitori. Se intanto se è così.
2: Cioè, la differenza tra maschio e femmina, quindi siamo sessisti in questo momento, perché facciamo la distinzione.
0: Beh, sessisti, è uno studio antropomorfico.
2: Uno studio sull'uomo.
0: Interessante.
2: Esatto. Quindi le femmine, figlie femmine farebbero
0: costano
2: spendere
0: due volte di più.
2: Due volte
0: più economico avere un figlio maschio.
2: Oh.
0: Capito? Pensa ai soldi che sto a far dire fuori ai miei.
2: Invece, adesso inizio che è figata,
0: sculato,
2: poi
0: sculato.

In merito a questa notizia del figlio maschio e figlia femmina, che a quanto pare la figlia femmina costa due volte di più, c'è questo genitore intervistato che dice: con il figlio maschio lui ha bisogno di scarpe da calcio, un pallone, un taglio di capelli ogni tanto, fine. La figlia femmina invece ha delle opinioni su marche di cui non avevo mai sentito parlare, su prodotti che apparentemente esistono in un solo colore, che naturalmente è esaurito ovunque tranne che su un sito che chiede $14 di spedizione. Qua stiamo parlando di America, ovviamente. Però anche in Italia vorremmo riscontrare dagli ascoltatori se è vera questa notizia, cioè, o meglio, questo studio.

0: Tanti saluti alla radio migliore di Roma, Radio Combo. Salutiamo Picciotti.
1: E abbiamo anche Cristian al telefono.
2: Veramente?
1: Ah no?
2: Che piacere.
1: Proprio Cristian, guarda, senti la voce.
2: Cristian.
3: Ciao, buongiorno.
1: Senti che è Cristian.
2: Che piacere.
1: Cristian.
2: Mi piace anche la voce. Vai Cristian, buona giornata.
1: Ciao Cristian, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi.
1: Buongiorno a te.
2: Andiamo avanti.
3: Allora, stavate parlando del mantenimento di figli maschi o figlie femmine.
2: Esattamente.
3: Allora, io con il maschio adesso ho fatto 18 anni da poco, ma non ho mai avuto grandi problemi. Mm-hmm. Ma con le femmine è un disastro.
1: Ne hai più
3: Carpe,
1: di una?
3: Vestiti a profusione, qualsiasi cosa vedono che gli piace.
2: Quanti ne hai sfornati?
3: Allora, ho un maschietto, ripeto, di 18 anni e poi ho due femminucce, una di 5 e una di 9.
1: Scusa, ma tu che hai la voce da 24enne?
3: Sì, magari.
1: Quanti ne hai, scusa?
3: 40.
1: Beh, 40, già tre figli. Beh, comunque
2: non sono tutti
1: un po' fuori dalla mente.
2: Come noi, eh?
1: Infatti sì,
2: ecco.
1: Infatti sì, su serie, sì. Beh, e le figlie femmine quanti ne hanno adesso? Cioè, quanti anni hanno?
3: Allora, ho la piccolina che ha 5 anni e quella un po' più grandina ne ha 9.
1: Beh,
2: interessante.
1: Comunque ragionano.
2: Sì, beh, certo.
3: Sì, assolutamente, assolutamente. Sì. E posso confermare che comunque le femminucce rispetto ai maschietti stanno anni luce avanti.
2: Questo lo sapevo.
3: Proprio sotto tutti i punti di vista.
2: Dacci un esempio.
3: Nel senso, già proprio dei ragionamenti pratici, nel senso, sono molto più sicure di quello che vogliono, sono molto più decise, ecco, su quanto però, riguarda le scelte.
1: Però, caro, ti costa questo essere molto di
3: ma
1: più?
3: Ma guarda, ti ripeto, io sono maschio, andrebbe contro di me, però io le metto a paragone anche con i figli dei miei amici maschietti, e anche loro mi confermano ciò, che avendo anche loro le femminucce stanno proprio più avanti mentalmente, stanno proprio più avanti.
1: Vedi.
2: Ma ecco, per esempio è uscita adesso la maglia della Roma ieri, dopo ne parliamo ovviamente. A chi la comprerai? Alla figlia femmina e al figlio maschio, a tutti?
1: Ma guarda, questa non è una domanda ascoltata.
3: Allora,
2: perché pure è bella tra l'altro questa maglia.
1: Mia nipote ha la maglia della Roma e
2: impazzita.
1: Mio nipote, il fratello non ne vuole sapere.
3: Cioè. Allora guarda, la femminuccia più grande, allora io faccio motocross. La figlia femmina più grande, da quando ho iniziato io lo sport, che mi sta chiedendo anche lei di fare ciò e non è interessata al calcio. Ah. Mi ha chiesto la tuta, il casco e il resto.
1: Ma costa poco come sport.
3: Capito? Capito perché dico ciò? Mentre il maschietto ancora non è maschietto, vabbè, maschietto non ha ancora deciso che strada prendere, se però non è interessata al calcio. Quindi ecco perché dico che le femmine già sanno quello che vogliono, come lo vogliono e dove lo vogliono.
1: Ma è l'ultima
2: potevi rispondere.
1: esatto. Ti piace questo studio antropologico? Logico.
2: No, è assolutamente interessante. Se uno ci comincia a pensare, mette appunto i tasselli, unisce i puntini, c'è qualcosa di vero. Perché voi femmine, nella vostra grande e bellezza insuperabile, il vostro profumo di bellezza deve essere accompagnato anche da un bel vestito, da un trattarsi bene, anche dalla cosmesi, no? Dai prodotti che vengono usati. Quindi la vostra bellezza è giusto che costi di più.
1: Ma l'hai detto così tanto fare poetico, il profumo, sul profumo.
2: Profumo
1: di bellezza è una roba.
2: Non
1: profumo, cioè che tu senti col naso.
2: Io ho sempre detto:
1: sicuro?
2: Per me la donna. È profumata, un fiore.
1: Metti
2: no, adesso
1: qua
2: ci sono anche momenti, ci sono momenti in cui vi avvicinate al maschio, però, a quello che è, però il simbolo della donna è fiore, colore, profumo, gentilezza, dolcezza.
4: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
5: Buongiorno ragazzi, e non dire così. Mi è nata da poco mia figlia femmina. Aiuto! Non c'è una lira!
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: Chuck, motore, Azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
14: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
16: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
18: Magari!
17: Allora partiamo!
18: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
19: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
20: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
21: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
23: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
24: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
23: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
25: E lavorare fa schifo, oh oh schifo, oh oh schifo, oh oh.
26: E lavorare fa schifo, oh oh schifo, oh oh oh.
1: Stato bravo però.
2: Molto bravo.
26: Lavorare fa schifo,
27: schifo, schifo, schifo, schifo, schifo,
2: schifo. Oh, si do, chiedo.
1: Vieni. Mano sul cuore.
2: Mano sul cuore.

0: tanti auguri al primo cittadino italiano, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Bello, bello, bello.
0: Auguri a Sergio Mattarella, che oggi ci compie 85 anni, ovviamente è nato nel 41. Grande Sergio Mattarella, che è anche il 12° presidente della Repubblica Italiana, è stato eletto infatti nel febbraio del 2015, anzi è entrato in carica nel 2015, esponente dell'ala sociale del cristianesimo democratico, diciamo così, e di lui ricordiamo ovviamente il fatto del Presidente della Repubblica, tante altre cose, ma anche l'omicidio del fratello Pier Santi Mattarella nell'80, insomma una cosa, lei era il Presidente della Regione Sicilia, e ricordiamo questo. E secondo te, a te non ti interessi di queste cose,
1: no,
0: però te
1: certo
0: lo chiedo,
1: che mi interessa.
0: Dei presidenti che hai vissuto.
1: Ah no, non mi interessa.
0: Ecco, no, volevo sapere se è quello a sensazione, poi.
1: Ma no,
0: è stato uno dei migliori? È uno,
1: ma
0: stato,
1: è quello
0: uno
1: che sto vivendo di più, sicuramente, quindi ti dico di sì.
0: Perché
1: però,
0: tu Pertini
1: però
0: non
1: io
0: lo
1: sono,
0: ricordi.
1: Pertini ero molto piccola, ma ecco. Cossiga è stato il presidente. Il presidente che mi vedevo tutte le mattine.
0: Cossiga.
1: Cossiga, sì.
0: Cossiga. Cossiga è un po' più divisivo, diciamo.
1: Sì.
0: Mattarella credo che veramente li vogliano bene un po' tutti, no?

0: alla fine, quando poi alla fine cioè, ti sei ma, dimenticato. Vabbè, vabbè.
1: Giova.
2: Che ho fatto?
1: Tanti, tanti, tanti auguri ad uno dei cantautori più forti e bravi italiani.
2: Lo so, Edoardo Bennato.
0: Vabbè, su Mattarella io mi stringo a Mattarella perché lui voleva andare in pensione 5 anni fa, godersi, invece Polaccio
2: aveva già traslocato a casa, era già tornato a casa con i pacchi.
0: Sì, poveraccio. Esatto. Vabbè.
1: Comunque vabbè.
0: Aspetta, vieni qua.
3: Scusami. Alla radio migliore da Roma. Radio Combo. Salutiamo, picciotte.
0: Che volevi dire?
1: No, che è una delle mie canzoni preferite, quindi.
0: Ah, sì.
2: Ma quando fate gli auguri, diteci quanti anni compiono le persone.
0: Ma ben nato. Giovanni è qua, dai. Su.
1: No, Giovanni, è uscito.
0: Stiamo parlando delle vieni qua. Sta andando sul serio.
1: Giova, torna, devi fare ancora delle foto. Che ne so, alla moca, Giova, alla tazza.
0: Sta andando sul serio. Sta andando sul serio.
1: Vabbè.
0: Ok. Tanto stavamo parlando del costo dei figli, maschi e femmina. Che mi frega a me, io vado avanti. Ecco. Vado avanti. La domanda questa su Giovanni, io la salto a questo punto.
4: Giorno, te costa sì più una figlia femmina. E i trucchi, e l'assorbente quando c'è nel ciclo, e il parrucchiere, e l'estetista, e la palestra, e la via, e i massaggi, e quello, e quell'altro. Costano.
0: Non so, mi sa che sto signore è andato un po' troppo avanti, però. I trucchi, palestra, cioè è già grande. Che è?
2: Che lettera è questa?
0: Una C.
2: Tua.
0: Ma dai. Dai, Gio. Dai. No, stavamo parlando della differenza tra figli maschi e figli femmine. Lo studio dice che i figli maschi costano due volte in meno rispetto alle figlie femmine. E lo stiamo riscontrando con gli ascoltatori.
5: Io ho due bambini piccoli maschi, mangiano come brontosauri. Ma quale risparmio?
0: Ecco, forse sul mangiare sì.
2: Ma guarda che anche le femminucce non è che si trattengono, eh.
0: Infatti sì, bisogna sempre vedere quando.
2: Infatti, dai.
0: Aspetta.
6: Ma perché ci voleva uno studio per sapere che le donne costano di più? Ma si sapeva, ma è normale. Tra profumi, tra vestiti, tra cosmetica e viaggi.
2: Perché il maschio è un viaggio.
0: Non parliamo più.
2: Ho capito, ma viaggi. Il maschio viaggia.
0: Però ci pensate meno.
2: Ma che di chi? Ma quando mai?
0: Tu hai mai visto un maschio su Instagram che ho scritto travel lovers, mi piace viaggiare? No.
2: Ma come no?
0: Ma no.
2: Travel lovers.
0: Dimmi.
1: Io l'ho fatto finora.
0: Ma lo scrivi però su Instagram?
1: Non l'ho scritto,
2: ma
1: che
2: cazzo era uno che lo scrivo? No, ma che c'entra? Ma
0: raga, dovevo giustificare in qualche modo.
1: Certo, ovvio.
0: Le 6:30, buongiorno, arriva Justin Wellington,

0: Auguri, auguri Sergione.
1: È belli però che fanno gli auguri a Mattarella. Beh, ci sta, bello, bello, bello,
2: ottimo.
1: Vedi che poi tu
2: siete dei grandi,
1: tu miscrediti, miscrediti la signora crediti.
2: Certo,
1: tu miscrediti sempre questa prima ora,
2: no,
1: capito?
2: Assolutamente no, ti sbagli di grosso.
0: Comunque la battuta su Bennato va fatta ammazzata ieri sera.
1: Vedi, mettici una pezza.
2: Adesso ha aggiunto pure i miscrediti.

0: Ma che vi siete bevuti al cervello?
1: Avete cambiato?
2: No, no. Radio
3: Club. Devi sta zitto, devi sta zitto.
4: Auguri Sergio, che fa questo pomeriggio? Fai la partita al boccero lì al solito posto.
3: Ma effettivamente un po' una polemica ce l'avrei pure però sui presidenti.
1: Ma non su Mattarella.
3: No, me. No, anche, no. Anche, cioè ce lo metto dentro, ma ce lo metto dentro perché lo devo mettere dentro la polemica. Perché il presidente italiano deve essere sempre un vecchio? Cioè, perché deve essere sempre
1: perché?
3: Uno?
1: Allora, innanzitutto deve avere una certa età proprio per motivi costituzionali e per motivi di regole e di leggi, no?
3: Perché l'abbiamo fatta noi sta legge, ma perché c'è questa legge? Perché? Io non la voglio, io voglio Sidoti, lui... cioè, voglio lui presidente.
1: No, fallo diventare presidente del consiglio invece. Sidoti, allora, il
3: ma
1: presidente
3: consiglia male, ieri
5: votatemi.
1: Ma no, che consiglia male, lo fa diventare ieri presidente della Repubblica.
3: Ieri ho fatto un minestrone freddo a pranzo, mi fa mettici la maggiorana dentro e c'è stava de merda. A consigliare non è buono.
5: Come no? La maggiorana è la cosa più buona del mondo dentro il minestrone.
3: Dai,
5: come no?
3: Dai.
5: La soffriggi un po' e la metti dentro il minestrone.
3: Hai presente come hai fatto la maggiorana?
5: No, soffriggi.
3: Che te soffriggi? È una spezia.
1: ma io pensare a giocatore, maggiorana.
3: Ah, giocatori, aspetta.
1: Comunque, cioè, il presidente della Repubblica deve avere 50 anni, cioè non è poi così anziano.
3: Ma non ci abbiamo mai avuto uno di 50 anni. Magari ci metti un cinquantenne. Ci metti un freddo.
1: Me voti?
3: Subito
5: ci metti un pre così lo selezioni,
3: fa un bel
5: essere uomo
3: fregno, perché no, devo certo. Sempre mio nonno là, cioè,
5: no, hai ragione su questo, sì, hai ragione.
6: Una domanda per Giovanni. A Giovanni, ma sto Somerville lo vediamo o no?
3: Ma che è ragazzi, la serie su Superman?
1: No, al momento purtroppo c'è stato un volta faccia perché vuole andare a giocare nei paesi arabi e altro, però ragazzi ve lo dico, il giorno ieri hanno presentato la maglietta bellissima della Roma. Non è detta l'ultima per Summer, anche se c'è Nuse che gira. Nuse, no?
3: Come
1: Nuse,
3: no?
1: Però ancora non è detta l'ultima, anche se io non sono così positivo.
3: C'aveva il fantacalcio
1: questo.
3: Nuse.
1: Nuse, perché?
3: All'esterno della Norvegia.
1: Nuse, all'esterno della Norvegia.
3: Norvegia, sì. Non è.
1: Io non lo so,
3: non
1: sto parlando di calcio con i miei amici. Deve intervenire lei.
3: È l'esterno
1: zicche.
3: Della Norvegia, cioè tipo
1: sì.
3: Vicino alla Finlandia, cioè sì, l'esterno
1: della Svezia.
3: Ha detto Sidoti, sì,
5: no, è della Norvegia. Io l'ho suggerito
1: io. Curiosa,
5: è della Norvegia.
1: Non fate casini.
5: Ah, non è della Norvegia. È lui, è fortissimo.
3: Vedi che è buono, ha consigliato.
7: Permettetemi.

0: Radio Globo.
1: Andiamo con Lancetto?
2: Sì, no, perché è nata a ski.
1: Ah.
2: È nata a ski. Nuse è nata a ski.
1: Ma non so neanche dov'è.
2: Lo so.
1: Mi guardi così.
2: Non sei abbinata a abbonata a ski? Io no, che ski.
1: Vedi
2: no.
1: Che mi ha fatto ridere. Vedi quanto so generosa io, che lei che rido alle due battute.
2: Perché io non ride alle battute tue. Allora io me ne vado.
1: Ci
2: sarà un motivo. Il grande freddo.
3: Una domanda importante. Ma ho sentito che sabato tolgono l'acqua in varie zone, Prima Valle, Doresina, Catalotti. Non riesco a capire bene quali sono le zone esattamente che tolgono l'acqua. Casalsei, cioè Serva Candida, la tolgono dalle 7 di mattina di sabato alle 7 di mattina di domenica. Ti risulta qualcosa? Hai qualche notizia ufficiale da darci? Grazie.
1: Allora. Ma Google non ce l'avete? Scusate, ma perché dovete rompere le scatole qua la mattina? Alle 6? Cioè, metti su Google, mi risulta questo, cercalo, no?
2: Innanzitutto calma in studio. Secondo, io sono qui apposta, sono di servizio.
1: Sei Google.
2: Esatto, quindi c'è questa previsione, insomma, con possibili mancanze di acqua in alcune zone, parliamo del 25-26 se non sbaglio, dalle 8 di sabato alle 7 di domenica. Andiamo a vedere le zone se ho tempo, a meno che lei non ci lascia il tempo.
1: Non c'è, infatti, però,
2: vabbè, comunque, Torre Vecchia, prima da via Boccea a largo Nella Montara, Prima Valle, Torresina, Quartaccio, Monte del Marmo, via Boccea, da via Mattia Battistini e via di Selva Candida. Stazionamento con autobotte per la durata dei lavori, ce ne stanno tante, ve ne dico 3-4, va. Via Cornelia 32 e un'altra 383 a Casalotti, all'altezza del Civico 87, vabbè, via Thomas Mann, via Grondona, via Nella Mortara, via Mattia Battistini, altezza 196 e gli altri poi ve li darò.
4: Guardate pure il Papa. Pure il Papa quando eleggono non eleggono sempre uno un po' vecchierello.
1: Vabbè, però quello ci riguarda
2: meno. Ci vuole l'esperienza, ragazzi. C'è poco, dai.
5: A Giova vuole far tifoso, ma non ci capisci niente. Summerville è già andato alla Lilal. E c'ha ragione Federica. Nusia è norvegese.
1: È norvegese, esterno. Ho detto prima. Mr. Morning Show. Globo WhatsApp
6: 393-777-7172. Radio Globo. Diga, sono Luigi di Roma. Attenta che te venga a cercare. Attenta,
7: Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con temperature un po' più sopportabili nel Lazio, finalmente cominciano a perdere qualche grado, massimo oggi non oltre i 32-33 gradi, è già qualcosa, ci stiamo avvicinando alla norma, anche di notte temperature un pochino più sopportabili, quindi si dormirà un po' meglio. Per alcuni giorni possiamo stare abbastanza tranquilli, con anche un pochino di vento dai quadranti settentrionali che porta aria un po' più secca. Vi segnalo per finire però per domenica il ritorno di un po' di variabilità, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
0: Think Big.
19: Stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto.

0: Show.
1: 6.42, giovedì 23 luglio, della Valle Lucifora e Sidoti, di là che sta prendendo i vostri messaggi alla Globo WhatsApp, che è attiva già dalle 6 al 393 777 7172.
2: A Giova, io a quel professore che ti ha mandato il messaggio prima, che ancora Summerville non è andato da nessuna parte e non facesse il professore
3: ragazzi, ma purtroppo guarda, la gente è convinta delle proprie cose, non conosce come stanno le cose. Grazie al nostro amico che ha sottolineato questa cosa, ma ci sta, ci
1: però
3: sta,
1: non
3: dai.
1: Possiamo non dire che è un esterno, però questo va detto, ecco. Summerville.
3: Perché tuo figlio ti ha detto che a parte parlava, non so se parlava di Nuse, perché pure Nuse è un esterno, tra l'altro.
1: Nuse.
3: No, parlava di Summerville.
1: Ah,
3: no,
1: non è esterno, Summerville.
3: Io guarda, farò parlare con te, con quell'altro, con l'ultimo, il penultimo.
1: Ah, ho fatto diventare due giocatori io stesso. Esatto. Tutti e due esterni, però.
3: Quindi che ce fai? Tutte e due dalla parte.
1: Infatti, o te compri uno o te compri l'altro. Non è che se a casa c'ho il latte sulla lista della spesa, rimetto il latte, prendo un'altra cosa.
3: Il tuo rilassamento deve partire nel momento in cui capisci che la Roma doveva prendere Summerville. Summerville ancora non si è capito, dovrebbe andare a una squadra araba, ed era stato al suo posto, si voleva prendere Nuse.
1: Ah, Nuse.
3: Mo l'hai capito?
1: Sì.
3: Io sono detto no.
1: Sì.
3: Non hai capito.
1: Dice Summerville non c'è più, prendiamone un altro che fa la stessa cosa.
3: E chi è quest'altro?
1: Nuse.
3: Nato a Ski.
1: A Ski. Perché è esterno lui.
3: E che c'entra?
1: Vabbè, però.
3: Andiamo avanti.
1: Sì. Vogliamo fare un rulletto radiofonico? Un rulletto giornalistico?
3: Devi deciderti quando mi dici le cose.
1: No, c'hai ragione.
3: Perché
1: fuori onda è vero. Fuori onda parlavamo di altro. Sì.
3: Per un secondo poi.
1: No, per un attimo ci siamo confrontati su questa cosa.
3: Proprio un attimo.
1: Per un attimo.
3: Almeno. Prego.
1: Quella cosa dell'infernetto,
3: sì,
1: no?
3: 80 centesimi.
1: 80 centesimi. Il che ghiaccio, cosa? Ghiaccio.
3: Esatto. Cubetti di ghiaccio, 4 cubetti di ghiaccio in un bar dell'infernetto qui a Roma sono costati 80 centesimi.
1: Con tanto di scontrini.
3: Voi direte, ma queste che gliela chiesti così? No, proprio così è registrato questa spesa, 4 per cubetto di ghiaccio, 0,80 in un conto da 2,10 perché c'era anche il caffè, e c'è stata questa denuncia, questa segnalazione sui social, che c'è scritto: capisco un'integrazione di 20-30 centesimi, ma 80 mi sembrano eccessivo con tanto di foto di scontrino.
1: Non so come la pensano là fuori, Io sono un po' troppo coinvolta, perché più o meno vengo da quel settore.
3: Tu
1: gli
3: facevi pagare 1,50 euro a cubetto.
1: Esatto. No, non lo so, però ci sono quelle robe.
3: Può pagare? Cioè, si può chiedere.
1: Secondo me puoi chiedere anche l'aria che respiri. Nel momento in cui io sono una ditta che
3: aperta,
1: apre una partita IVA,
3: pubblico,
1: non fa niente, ma sempre mia è. Quindi entri qua dentro, decido io le regole. Io ti posso mettere anche il caffè 90 euro, ok? Sei libero di scegliere. No, te lo posso mettere.
3: Lo so, ma l'esercizio commerciale deve attenersi a delle regole che sono comuni.
1: Credo siano al contrario le regole sulla concorrenza. Non posso essere quella che fa il caffè 20 centesimi rispetto agli altri che stanno su una media di un euro. Credo sia il contrario. Però vabbè, questa è un'altra roba qua. Ma ci sono dei piccoli servizi che riguardano bar e ristoranti, che secondo me sono quelle regole scritte e non scritte che vanno seguite per avere quell'azienda che ti dura una vita, no? Cioè, è quella coccola che fai anche al cliente. Cioè, voglio dire, se tu metti anche nel tuo registratore di cassa, vai a creare una voce ghiaccio, perché l'hai creata te quella voce ghiaccio per venderlo sullo scontrino. Vuol dire che quella persona, quelle tre persone al giorno che ti chiedono il ghiaccio, io capisco che tu barista, ristoratore, hai tantissime spese e comunque il macchinario del ghiaccio fa parte, no, delle spese della corrente elettrica. Hanno un costo e lo sappiamo benissimo, come può essere la panna per il gelato, no, queste robe qua. Ma quante persone ti chiedono il ghiaccio al giorno? A meno che non sei uno che dice: offro un servizio ghiaccio per quelli che si fanno i cocktail a casa, te lo vendo al chilo, ok? Vieni qua da me, ho la macchina del ghiaccio, come fanno anche i supermercati, no?
3: Sì.
1: I supermercati vendono le buste di ghiaccio.
3: Sì.

0: Vai lì, ti prendi una busta di ghiaccio, magari lo fa anche il bar, ma mettere 20 centesimi per uno che ti dice mi dai due cubetti di ghiaccio che li metto nella Coca-Cola? Cioè, ma veramente sei così purciato? Cioè, ma veramente stai messo così?
1: Vabbè, però ti chiami barista, quindi sei un baro.
0: Ah, giusto, non ci avevo pensato.
1: Certo.
0: Non lo so, poi magari ognuno
1: sceglie anche dove andare. Cioè, sì, un posto dove mi fai una storia del genere, una volta pagherò, poi per carità 80 centesimi sono nulla, però proprio il gesto, la prossima volta vado all'altro bar.
0: Sì, poi io non sono neanche una da recensioni, io non è che poi prendo, faccio la recensione oppure pubblico lo scontrino, io la prossima volta non te cago più, non ci vengo più, anzi lo faccio col passaparola negativo, dico
1: ma pensavo il passamontagna
0: dammi tutto il ghiaccio esatto. No, sicuramente mi comporto così. Però ti dico che la maggior parte No, sto dicendo che quante persone credono di saperle gestire attività del genere? Magari facevano i parrucchieri, facevano gli impiegati statali e dicono: ah, ma apro il bar, ma apro la pizzeria, tanto quelle cose là so per sempre. E l'ho viste aprire e chiudere in sei mesi.
1: Credo, ma secondo me sono di un impegno, di una specializzazione. Ristoranti.
0: Cioè, se la mia famiglia ce l'ha da 26 anni, se la mia famiglia ce l'ha da 26 anni, un motivo ci sarà. Cioè, nel senso che forse devi essere un po' del mestiere per fare queste cose qua. E credo che questo tipo di attività, un ristoratore o uno che ha un'attività di un bar che mette sullo scontrino il ghiaccio da pagare, ma devi chiudere domani. Ma adesso, domani. Eccoci. Perché così almeno c'è tutto il tempo di liquidare tutte le persone che lavorano per
1: te. Però se chiudi domani, intanto oggi pomeriggio continui a fare le truffe, cioè continui a fare il ghiaccio.
0: Allora chiudi ieri.
1: No, adesso.
0: Adesso.
1: Alle
0: quando, Giova, quando?
1: Adesso! Lavorare
0: morti! 6:46 Sono le 6:49, buongiorno signori, come va là fuori?
2: Io vado spesso a fare la spesa supermercato, e no? Sua lì vicino alla cassa ci stanno proprio i contenitori che ho dentro e busta del ghiaccio.
0: Eh sì, quello che

0: vado spesso a fare la spesa. E sto lì vicino alla cassa, ci stanno proprio i contenitori che ho dentro e buste del ghiaccio.
1: Certo, certo, l'hai detto prima. Non è che devi per forza ogni volta prendere e ridirci le cose. Abbiamo capito, no? Sentiamo, sentiamo, perché c'è qualcun altro che discute questo argomento.
2: Guarda, io lavoro in un bar universitario e siccome in tantissimi ci chiedono il caffè con ghiaccio, ovviamente non facciamo pagare il ghiaccio a parte e noi il caffè ce l'abbiamo a prezzi stracciati perché a 90 centesimi non si trova più da nessuna parte a Roma, lo facciamo pagare direttamente 1,50 euro perché su cose diciamo diverse dalla caffetteria semplice possiamo fare prezzi un po' più modici, regolati all'esterno, e quindi il caffè in ghiaccio costa 1,50 euro, il cappuccino più normale lo facciamo 1,20 euro in ghiaccio, costa 1,50 euro, il caffè latte normale costa 1,50 euro, in ghiaccio costa 1,80 euro, anche perché la maggior parte degli universitari ce lo fanno fare a portar via con il bicchiere di ghiaccio a parte, e quel bicchierino di carta, perché vogliono tutto bio, a noi ci costa almeno 20 centesimi e quindi ti facciamo pagare il caffè in ghiaccio di più.
1: Ma è un prodotto.
3: Ma sì,
1: è un prodotto che hai messo sul menù, hai messo caffè con ghiaccio costa così, cappuccino con ghiaccio.
3: Metti, metti due cubetti nella
1: non
3: coca.
1: È uno che è arrivato e dice mi metti due cubetti di ghiaccio per favore, è un'altra roba, è una coccola a cui un ristoratore o un barista non si può
3: non può tenersi.
1: This is the morning show. Io sto a far radio, non so parlare manco italiano.
4: Ho bisogno del mondo.
1: Sì, eh. Yeah.

0: Radio Globo.
1: Buongiorno ragazzi, l'altro giorno a un bar vicino al mio magazzino ho preso due boccette di tè dove all'interno del frigorifero c'era scritto 1,80€ l'una, me le ha fatte pagare 2,80€. Io non ho battuto ciglio, gli ho dato 5,60€, a me 2€ non mi hanno impoverito, a lui non l'avranno arricchito, ma sicuramente loro hanno perso un cliente.
2: Certo, sicuramente. Sono d'accordo. Aspetta,
3: anzi. Quanto io mancava la testa di Giovanni.
2: Ma guarda che non è mica andato via, cioè nel senso c'è ancora, abbiamo fatto fino a un mese fa. Sono finiti i giochi.
4: Facciamo di meno, dai, su.
2: Sì, su quello.
4: Poi sempre quando vuoi, la notizia che in questo contesto non va bene, però la do ugualmente, quando vuoi.
2: Ah, sì, sì.
5: Caffè col cubetto di ghiaccio ne vorrei 50. Dacci vostra.
2: Sono d'accordo, sì. Sono d'accordo. No, poi il bello che nel messaggio ha detto no, perché sai, facciamo prezzi stracciati. Non mi pare, cioè dai prezzi che hai dato te, no.
4: Quanto ha dato? Un euro e mezzo?
2: Stracciato,
4: il caffè?
2: Io ho un'altra concezione di stracciato. Sì.
4: Quanto fate il caffè voi?
2: Ma chi?
4: Voi i barbal della Valletta?
2: Ah, non lo so. Ma che ne so?
4: Che ne so? C'è lavorato fino a qualche anno fa.
2: Esatto. Non lo so. Anche perché vado là, non pago.
4: Vabbè, questo pure. Però sì. I cassi.
2: No, nemmeno, ormai non c'entro più niente, quindi sì. Allora, caro Giovanni Lucifora, attenzione, perché c'è una notizia che secondo me va data velocemente, però va data.
4: E si può contestualizzare.
2: Si può contestualizzare.
4: Questa va bene.
2: Va bene, sì.
4: Prego.
2: Io la devo dare.
4: Ah, che ne so, pensiamo di dare un'altra notizia.
2: Ma roba, no, la tua.
4: La mia invece, no, questa invece, vabbè, magari interesserà pochi perché non sappiamo quanti leggono, quanti vanno al cinema. Roma Capitale lancia il piano Il Grande Freddo per offrire spazi climatizzati durante l'ondata di caldo. Allora, si tratta di cinema e fino a qua biblioteche, non so quanti all'ascolto possano essere interessati. Se qualcuno è interessato ci chiami pure. Saranno accessibili gratuitamente ai cittadini. Parliamo ovviamente delle strutture comunali.
2: Bello.
4: L'iniziativa punta a tutelare soprattutto gli anziani e le persone più fragili. Poi chi ovviamente in questo contesto non c'entra nulla, però comunque vuole leggere e magari non è anziano, ci va ugualmente. Gli spazi offriranno refrigerio nelle ore più calde della giornata. Il progetto si affianca ad altre misure di assistenza attivate al Campidoglio per fronteggiare le alte temperature. Tutte le informazioni, qui ve lo dico così poi ve le andate a cercare a chi è interessato, sui luoghi e sulla programmazione delle sale sono disponibili sul sito del Comune di Roma. Uno di questi cinema è il Cinema Adriano, per esempio, sì. Quindi tutti manderanno lo stesso film agli stessi orari, ci sono due orari, 13, 14:45, 18:30, 18:45.
2: Ma sembra, ho detto veloce, eh?
4: Poi accesso libero anche alla sala Squarzina del Teatro Argentino con libri disponibili per la consultazione e l'auditorium del Palexpo che ospita Emergency Revelation di Lorenzo Meloni. Per quanto riguarda la cultura, poi sono anche altre cultura. Libri e quindi si possono consultare film interessanti.
2: Mamma mia, che palle!
4: Si legge con l'ascelle.
6: È ora di Dragon Ball.
2: Sì, ha ragione. Ah, meno male che Dragon Ball spegne tutto, Poi sta cosa delle librerie che possono essere gratis. Io ho sempre fatto.
4: Perché? Che cosa?
2: In libreria io c'entro gratis.
4: Sì, no, sì, poi si entra per un motivo, dato che sei in libreria per acquistare un libro. Magari la butto lì,
2: Quindi posso entrare in libreria e non acquistare un libro?
4: Puoi entrare
2: sempre
4: in libreria?
2: Sempre fatto.
4: Sì, ma che ci vuoi fare?
2: Un'altra cosa fatta in libreria, l'avete mai fatta anche in altri posti? Tipo mischiare le cose.
4: Ma perché?
2: Così. Ma prendi, che ne so, un libro della Litizzetto e lo metti in quelli di storia.
4: Il primo libro che ti viene in mente è quello della Litizzetto a te,
2: Lo so. Ma non trovo quello.
4: No, ti dovrebbe venire in mente un altro libro.
2: Mannacci.
4: Un altro libro!
2: Prendo quello di Giovanni Lucifora. Donna mia,
6: che sono una massa di poracci.
2: Ce l'ha con quelli del ghiaccio di prima, secondo me.
5: Questo è un altro progetto che andrà a puttane come l'albero super tecnologico rinfrescante a Piazza dei 500, no?
2: Non è che andrà, è già andato a puttane.
4: Quello sì, no, questo delle librerie e dei cinema, che io credo anche l'altro anno l'abbiano fatto,
2: sì.
4: Se non sbaglio.
7: Ah, ma dopo la gaffa di ieri mattina dei siroti sul pianeta vegetale, ti è mandato via, insomma.
2: Mamma mia.
8: Stai attento a quello che dici, stai attento. Attento proprio che posso insegnarti tutto di Dragon Ball.
2: Ecco.
8: Però è stata una defiance.
2: Scusate.
4: Va bene. È vero.
2: Grazie ragazzi, grazie Giovanni Lucifora e Sidoti.
4: Federica della Valle.
8: Grazie mille a voi. Fede, quando vieni qui c'è un nuovo collega. te lo presento dopo quando arrivi. Che,
2: ah, vabbè. Va bene, sì, arrivo, sì, arrivo. Sì,
8: sì. Giusto per dirti.
2: Tra poco il morning show con tutta la squadra fino alle 10. Della Valle torna domani dalle 5 su Globo. Ciao!
8: Ciao!
0: The Morning Show.
9: È abbastanza semplice, mi chiedi 80 centesimi per il ghiaccio, io te lo lascio là al caffè, punto, basta, ma chi ti dà 80 centesimi?
10: Wait for me, I'll be back.
11: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
17: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
18: Radio ufficiale. Radio Globo.
19: Missione Minions? Trovare una nuova squadra! E l'hanno trovata da Pewex! Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura! I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex!
20: Banana!
21: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
22: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
21: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
22: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
21: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
23: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
24: Sì, facci sognare!
23: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
24: Sì, ma poi dove sei andato?
23: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
25: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
26: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
27: voci artefatte
26: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
28: Il Morning Show è offerto da
26: MB Arredamenti.
29: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
30: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
31: MB

0: in FM. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Con un'atmosfera intima questa mattina, buongiorno a tutti voi con il Morning Show di Radio Globo che sta per partire 5 minuti dopo le 7. Io sono Massimo Bari. Ben ritrovati.

0: peccato, ragazzi, hanno riacceso tutto, si era creata un'atmosfera qua nello studio del Morning Show molto intima, tant'è vero che Giovanni subito mi ha cominciato a fare piedino perché insomma si erano abbassate le luci, questa penombra. Sì, Gio, t'ho anche sentito, t'ho anche sentito. Queste cose falle a casa tua, per cortesia.
1: Vabbè, che faccio piedino da solo.
0: Vabbè che mi ha messo gli occhi addosso da inizio della stagione, però dai, su, Giovanni, spudorato.
2: Sono anni che ho messo gli occhi
3: addosso. Comunque vi separano 3 metri una scrivania. Che piede hai, Giovanni?
0: Comunque stamattina voi due in divisa,
4: No, no, pure tu.
0: È vero.
3: Io dopo devo andare a sistemare un nido di vespe orientali, perché
4: Andrea Lunerti.
1: Sei un po' Lunerti.
0: Sei comprato la camicia, ti sei fatto accompagnare da Lunerti a comprarla?
3: Sì. Okay. Mi ha contagiato.
0: Personal shopper. Invece probabilmente Flaminia è andata con Bob Sinclair da qualche parte, perché insomma quella è la camicia del Paris by Night.
3: Sì, è vero, è uguale.
0: Quella.
4: Mix pure con un gondoliere.
1: Anche gondoliere di Venezia.
0: Anche gondoliere di Venezia. Buongiorno a tutti quanti, con il Morning Show si comincia. Buongiorno Flaminia Cappelli.
4: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno Andrea Lunerti.
3: Buongiorno, buongiorno e buongiorno a Villalobos.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora.
1: Buongiorno a tutti. Nuovo.
0: Allora, un'altra mattinata da passare insieme, basta con le lamentele sul caldo. Ieri abbiamo detto che insomma le temperature si erano un po' abbassate. Tu con scetticismo, Gabri Venus, ma che dici, non si sente niente. Invece dai, addirittura stanotte mi è toccato spegnere l'aria condizionata.
4: A me
0: ragazzi,
4: stanotte mi è toccato mettere un po' di lenzuolino.
0: Vedi?
4: Lo in un frangente.
3: La Minia non fa testo, dai, si mette la sciarpa qui dentro.
4: È vero, però
0: è donna, ragazzi. Quando dici donna, allora può capitare qualsiasi cosa, no? Anche di vederla, che ne so, a fare il pupazzo di neve il 31 di luglio, per dire.
4: Sì. Pensa anche vederla fare l'arbitro di calcio.
0: No, quella è una cosa. Quella, ti prego,
4: è una cosa.
3: E magari con quella maglietta.
4: Con quella maglietta.
5: Invece di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
0: Dai, no,
5: è uno schifo vedere le donne che vogliono fare.
0: Basta!
5: Gli arbitri!
0: No, basta, dai! This is the
6: Morning Show on Radio Globo. Buongiorno, eccoli là tutti belli intorno al tavolino. Dai, un'altra giornata di lavoro e lascio questo inferno di cucina. Ciao, buon lavoro a tutti.
0: Ah, inferno di cucina, come mai? Già in cucina questa la massaia che fa il sugo, già come mamme di una volta, alle 6 di mattina.
3: No, è cuoca, lei è cuoca.
4: Ah, sarà chef,
0: No, beh, perché insomma una volta si cominciava molto presto, ragazzi. Io ricordo quando ero piccolo, odori di sugo già verso le 7 del mattino.
4: Ma ti piaceva sta cosa?
0: No, mi veniva un po' di nausea, ti dico la verità. Insomma, non era proprio il massimo. Adesso la apprezzo, adesso apprezzerei.
3: A me piace anche presto sentire l'odore del soffritto del vicino. Sì, mi piace.
4: Sì, del vicino, perché?
0: Non quando sei appena tornato da una serata in discoteca. Cioè, io tornavo.
3: Come no, busso pure a quel punto.
0: No. A quell'epoca, ecco, si ritornava molto tardi, quindi sai, mi infastidiva un po' quell'odore. Anzi, spesso era oggetto di discussioni con mia mamma, che però se ne sbatteva e continuava a bollire sugo.
3: Quindi, giustamente,
4: credo.
0: Mi sembra il minimo. Beh, ragazzi, pensavo si fossero dimenticati e invece gli ascoltatori sono sempre molto molto molto attenti.
7: Oh, compagno Mattarella, auguri presidente. Come va con 1 milione di euro che spendi a fine anno dei cittadini? Va bene, sì, la salute va bene. Grande Mattarella, sei meglio numero uno.
0: Con un filino di sarcasmo però, un augurio con questo insomma filino di sarcasmo.
3: Io ho sentito anche un filino di gufata, salute, tutto bene.
4: Tanti auguri Sergione.
0: Auguri al presidente italiano Sergio Mattarella.
1: Sapete quanto è lo stipendio del presidente della Repubblica?
4: Ma che volgarità.
0: No, molto meno di tanti altri, molto meno di tanti altri.
1: Andiamo sull'ordo o sul netto?
0: vai sul netto, perché poi ogni volta bisogna fare poi i calcoli.
1: 18.400 euro al mese per 13 mensilità.
0: Beh, molto meglio dargli a lui che a quei fannulloni che abbiamo in Parlamento e al Senato.
3: Ma quello netto? Non ci sono 18 dubbi. Netto?
1: Al mese, sì, al mese. E devo dire che questo presidente della Repubblica, secondo il mio umilissimo parere, è uno dei migliori di quelli che ho vissuto io, almeno.
3: Umile e superfluo parere, ma invece il lordo quant'è?
1: Ovvio, lordo
3: quant'è?
1: Quello che facciamo dalla mattina
0: che
1: alla sera.
0: Che ti cambia sapere il lordo? Non ho capito.
3: Perché voglio capire una cosa.
1: Il lordo sono 240.000 euro l'anno.
3: Ok.
0: Adesso che ti è cambiato?
3: No, se ci pensi, la tassazione per loro è più bassa.
0: Ah, quello volevi capire, la tassazione.
1: Però bisogna dire che questo presidente ha chiesto 180.000 l'abbassamento.
3: Che bravo, così poco.
4: Tanti auguri, Sergione.
0: Questo presidente aveva anche chiesto di non farsi più rompere le palle perché se ne voleva andare.
1: Ha portato già in scatola a casa.
0: E invece l'hanno tirato alla giacchetta e hanno fatto fare altri 7 anni a Sergio Mattarella, che probabilmente avrebbe preferito andare a vedere i cantieri con le mani dietro la schiena. E invece non ha potuto e deve sopportare questi pelandroni che abbiamo. Tanti auguri, presidente!
8: Ah, belli, buongiorno! Oggi non so perché sulla puntina si scorre, almeno per ora.
0: Bene, arrivano anche le prime informazioni sulla viabilità ed è bello sapere che si comincia con una puntina che lascia un minimo di tregua in queste giornate. Si comincia anche con il primo disco di oggi, che è quello di Tommaso Paradiso su Radio Globo. Buongiorno.

0: show. Buon giovedì dal morning show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. Buon giovedì dal morning show. Buon giovedì dal morning show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. E dai, dopo da Gianci.
1: The morning show on Radio Globo.

0: l'inizio delle vacanze
1: con la pioggia.
0: Con la pioggia?
1: Sì, perché pioverà domenica.
0: Domenica. No, io ho detto domani. Che c'entra?
1: Domani. Oggi è sabato.
0: Domani è un altro giorno e si vedrà.
2: Ma dove esattamente pioverà?
1: Qua.
0: Nello studio.
2: Sì. Ora è tutto chiaro.
1: Io vado che lo so a Firenze. Dove pioverà? Qua.
0: Grazie Giovanni, sempre per queste informazioni super preciso. Puntuali sì, e sì, molto sì. precise. Vabbè, aspettando la pioggia, intanto gli auguri al nostro Presidente della Repubblica, non glieli facciamo?
3: Tanti auguri, i sorti nostri, le piasse.
4: Dai, Mattarella!
5: Cioè, raga, addirittura la tredicesima prende Mattarella.
3: Mannaggia la miseria.
0: Ma perché è così, dico io? Va bene, dai.
6: Certo, Mattarella, chissà chi c'ha dietro di lui che lo deve manovrare.
0: Chi è che c'ha dietro di lui che lo deve manovrare? Ma che è un pupazzo tipo Rockefeller?
2: Tutti ragazzi, tutti. Dal primo all'ultimo. Tutti.
0: Ma che cos'è sta roba?
2: Si vedono perfino i fili ormai, cioè è evidente.
7: Buongiorno ragazzi. Giovanni, guarda, io non sono molto d'accordo su quello che hai appena detto, cioè che Mattarella è il miglior presidente che abbiamo mai avuto. Secondo me il miglior presidente è stato e sarà per sempre Sandro Pertini.
0: Bravo. Sandro Pertini.
1: Infatti per me viene dopo Sandro Pertini.
0: Ma no, ragazzi, insomma è una cosa che gli italiani si uniscono tutti quanti a questo pensiero. Sandro Pertini, per chi l'ha vissuto naturalmente, perché poi.
1: Ma poi un periodo anche particolare è stato.
0: Ci sono tanti giovani però che non sanno nemmeno chi sia Sandro Pertini.
2: Ma voi avete questa immagine soltanto perché vi ricordate di lui che gioca in aereo con Berzo attaccartela. No, sì, no, quel tresettino, solo per quello.
1: Un altro ricordo, ma è molto più greve e grave.
0: No,
1: diciamo.
0: Ma ce ne sono diversi, insomma, di Bologna, episodi che riguardano. Dai.
8: Buongiorno, hanno richiamato Mattarella, sì, per altri 8 anni, ma intanto in 8 anni si è intascato 2 milioni di euro.
0: No, 7 anni, perché 8? Adesso hanno allungato i tempi del Presidente della Repubblica, non mi risulta.
9: Ma che devono fare gratis?
1: Perché lui non senta, quello che ha mandato il messaggio sarà intascato dei soldi del legittimo stipendio.
9: È colpa tua Giovanni, gli abbiamo fatto gli auguri e subito
1: bisogna
9: il conto in banca.
1: Bisogna odiare per forza, hai ragione.
0: È lo stipendio del Presidente della Repubblica, ragazzi, che guadagna molto meno rispetto a tanti Comunque, visto che ci sono delle ricorrenze in corso, c'è un'altra ricorrenza, questa probabilmente un po' meno felice, soprattutto per i fan di questa artista molto controversa, se vogliamo, però stiamo parlando della ricorrenza della morte di Amy Winehouse.

0: oggi, ragazzi, Amy Winehouse.
1: 15 anni fa.
0: Sì, già 15 anni.
2: A me sembra strano che state dicendo tutta sta roba.
1: Cioè?
2: Perché è morta veramente?
0: Ah, dai, su, per favore.
2: Quanti anni aveva?
3: 27.
2: Club?
3: 27.
2: Esatto. E che, come si chiama? Amy Winehouse, c'è anche il sottoclub della Jay, Jim Morrison,
3: Janis Joplin,
2: eccetera. Amy Winehouse dice: dove sta la Jay?
3: Dove sta?
2: Amy Jade Winehouse.
3: Beh, cavolo, ragazzi, cioè Giovanni ne sai una più del diavolo.
2: Certo, certo. Non seguite il podcast.
0: Naturalmente è su un'isola, la famosa isola, dove ci trovate anche Michael Jackson a passeggiare così sulla battigia.
4: Sì, anche Aceto Man. Sì, su quell'isola. Sì,
0: Madonna, ragazzi miei, ogni volta sentiamo ste storie di complotto. Adesso anche Amy Winehouse. Va bene, va bene. Comunque, oggi, 15 anni fa, sono già passati. Abbiamo sentito la canzone Rehab,
3: sì.
0: Però per me era Back to Black.
3: Ma tante, ma sono tutte belle. Comunque c'è un nuovo documentario, se vi interessa. Vi ricordate c'era già il documentario premio Oscar,
0: sì.
3: Amy. Adesso c'è un nuovo documentario che si chiama Anima Ribelle, da vedere.
4: Beh, anche il film del 2024, che è meraviglioso, Back to Black, stupendo.
0: Beh, se è per questo, allora la scena di Poltergeist quando c'è l'albero.
3: Ah, è vero. No,
5: dai, auguri Sergio Armato Mattarella, auguroni, dai, portaci a mignette.
0: Sì, sarebbe bello una serata puttan tour con Mattarella.
4: Ma no! Adesso perché lui non può festeggiare così. Tutti sì, il presidente no.
2: Ma c'ha 85 anni.
4: Sì. Punto.
0: Anzi, e lo portiamo anche a Ibiza.
2: Esatto.
6: Chi va che ci sta dietro Mattarella, raga? A moglie. Cioè, dietro qualsiasi grande uomo c'è una grandissima donna.
0: No, in questo caso la figlia, perché la moglie non c'è, però c'è la figlia, no? Che lo accompagna sempre in tutte le sue uscite istituzionali.
2: Non c'è più la moglie.
0: Al fianco c'è sempre la figlia. Non so se
4: tra l'altro la moglie di Mattarella sta nell'isola di Amy Winehouse, insieme ad Aceto.
0: Dai.
5: Vai con la base complotto.
0: Ma perché? Che c'è adesso? Qual è il complotto?
3: Era il Club 27.
0: Ah, solo per il Club 27. Vabbè, va, ci fermiamo un attimo. Ci fermiamo, secondo voi, per fare che cosa?
7: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Modifiche agli orari di apertura dei PIT per il rilascio della carta d'identità elettronica ad agosto. Chiusi nei primi tre fine settimana del mese tutti i PIT. Il 22 e il 23 agosto aperti i PIT di Petruselli, Santa Maria Maggiore e Piazza delle Cinque Lune. Tutti aperti il 29 e 30 agosto. Per l'intero mese inoltre il punto di rilascio di via Petruselli non sarà operativo da lunedì al venerdì. Presentato un nuovo bando per la ristorazione scolastica, un appalto quadriennale di 766 milioni di euro che garantirà ogni anno quasi 24 milioni di pasti in 816 scuole e servizi educativi della città. Nel menù non ci saranno alimenti ultra processati, mentre aumentano l'offerta di frutta di stagione, prodotti del territorio, biologici e le filiere corte. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. Info su comune.roma.it.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
14: Magari!
1: Allora partiamo!
14: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
15: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: The Morning Show.
18: Sponsored by MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti. Il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: Good morning ladies and gentlemen.

0: il morning show di Radio Globo. Siamo arrivati alle 7 e 24 minuti di giovedì con qualche grado in meno rispetto alla media stagionale. Mi piaceva dire sta cosa, l'ho sentita dire in TV e volevo dirla anch'io, volevo partecipare. Bello,
1: sì, stava, sì.
0: Sento meglio.
2: Comunque rompete tanto il c***o su Flaminia che chiacchiera, che eccetera. Ma pure tu, Massimo, non scherzi, io non stai zitto un attimo. Mi hai fatto una capoccia così da quando che sei arrivato. Metti un po' di musica classica, vattene a riposare. Ci sentiamo dopo con Giovanni per traffico.
0: Allora, sappi che per parlare mi pagano e probabilmente anche molto più di te. Quindi questa cosa tu la devi sapere.
3: Non hai capito
0: amico.
3: Quanto l'ho pagato per mandare questo vocale,
0: tu lo devi sapere, amico mio. Si chiama radio comunque, cioè insomma adesso invece Flaminia no. Si chiama radio. Quello lì si chiama Cincischiare, quello si chiama.
3: Ma
0: okay?
3: Vai lì a quel paese.
0: Cincischiare.
1: Ma, posso essere anche d'accordo, però musica classica, insomma, cambia canale.
0: Sei d'accordo?
3: Sei d'accordo?
1: A musica classica, ragazzi.
0: Frustate a Gabri Vella.
3: Il ginocchio sui ceci
0: proprio.
4: A me quando dite dietro ogni uomo c'è una grande donna, mi ricorda sempre serate passate a trans.
0: Ma dai. È il presidente della Repubblica, per favore, no, dai.
5: La mia sorella da mo che sta in pensione sotto il nome di Eugenio Massari, si diverte a fare torte.
0: Dai, è lui. La panna va fatta.
6: Auguri Sergio! Portaci a me. Oh Sergino, portaci a me.
0: Ma perché deve andare a finire sempre così?
1: Ma festeggiano tutti così il compleanno? Non sapevo ci fosse questo trend.
0: No, è trans.
1: Ah, ok.
3: Ma come piove, Giovanni? Io devo andare alla Sagra delle Pesche a Castel Gandolfo. Ciao. L'aspetto. Non si può fare.
0: No, poverina.
1: A proposito, questo weekend chi viene con me alla Sagra della Pecora?
3: Io no.
0: Perché? Scusa un attimo.
3: E poi hai chiesto?
0: Che tipo?
1: A Civita Castellana.
0: No, che tipo di pecora? Perché
1: scopriamolo lì.
0: No. No, grazie, ho da fare. Allora, non lo voglio nemmeno sapere. Dai, sono le 7:26 minuti. C'è una cosa che insomma, ieri ci ha un po' scosso, no? Perché poi è arrivata anche alla fine di una giornata dove ne abbiamo parlato anche parecchio. Anche se qua le due cose sono scollegate totalmente, però c'è anche un qualcosa che riguarda l'argomento che abbiamo toccato ieri su i bocchettoni delle piscine. Però prima c'è un'altra notizia che riguarda una piscina, una tragedia che si è consumata alle porte di Roma a Monte Rotondo.
7: Sì, e diciamo che è anche collegata, oltre per il decreto del quale adesso parleremo, anche per il luogo, perché è una piscina. Parliamo di Monte Rotondo, dove purtroppo un bambino di 5 anni è morto a causa di un malore. Bisogna essere molto chiari in questa immane tragedia. Il piccolo stava facendo il bagno, c'erano altri 15 bambini che si sono accorti, hanno chiamato subito gli educatori, gli adulti presenti appunto sul luogo, i responsabili. È arrivato l'elisoccorso, hanno cercato di rianimarlo, hanno fatto di tutto di più, purtroppo il bambino non ce l'ha fatta. Chiaramente la procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto. A noi resta un bambino che purtroppo non c'è più per un malore. E poi, legando tutto questo, perché tutti abbiamo pensato, vedi, un altro bambino purtroppo. Purtroppo stanno accadendo altre cose, anche le esalazioni di cloro che è accaduto in un'altra piscina sempre qui vicino Roma, a Mentana. Si parla appunto di queste piscine, della sicurezza e dei bocchettoni di aspirazione. Bene, siccome ci sono altre notizie su questo, la politica ha preso in mano la situazione e ha fatto un emendamento al decreto legge, appunto, che è in esame alla Camera, all'aula della Camera, credo che oggi verrà votato, bipartisan, sì. Quando la politica si mette insieme poi qualcosa di buono ogni tanto la fa.
0: Magari.
7: Allora, presentata dalla Commissione Cultura e sostenuta da tutti i gruppi, e si applica a tutte le piscine pubbliche e private aperte, come appunto ha detto la deputata questa volta della Lega. Se non viene sanata la mancanza, la proposta prevede la chiusura degli impianti. Quindi bisogna andare a controllare anche alla luce degli ultimi avvenimenti come sono, se sono a norma questi bocchettoni. Quindi ci sarà una serie di controlli dal punto di vista tecnologico per evitare che i flussi di aspirazione comportino rischi per i bagnanti, come abbiamo visto in questi ultimi tempi.
0: Ci saranno questi controlli? Beh, ce l'auguriamo, perché insomma ne va di mezzo la vita di alcune persone. In questo caso abbiamo sentito, purtroppo i bambini sono quelli più coinvolti, no? E quindi speriamo che effettivamente questa volta qualcuno vada a controllare, che non siano solo parole e che non debba succedere qualche altra tragedia, perché veramente siamo già troppe tragedie, sì, che si sono consumate e che riguardano insomma situazioni che si potevano benissimo evitare. No?
7: Ma veramente è una follia, un'assurdità pensare che uno se ne va in piscina e viene risucchiato da un bocchettone. Sì. E anche un genitore che ovviamente cosa fa? Guarda il bambino che sta in piscina, ogni tanto magari ti puoi distrarre tu genitore, soprattutto quando magari l'acqua è bassa.
0: Ogni tanto.
7: Non puoi pensare che un bocchettone ti aspira il figlio. Cioè, io credo che sia una follia. Follia.
0: Mentre invece per quanto riguarda la vicenda di Monterotondo, noi spesso no abbiamo insomma giocato su questi centri estivi dicendo che costano tanto, poi abbiamo sollevato anche qualche piccola perplessità, qualche piccola polemica dicendo che però ci sono dei ragazzi molto giovani a controllare questi bambini,
7: talvolta minorenni, talvolta anche minorenni, 17 anni, che controllano i bambini.
0: Ci sono arrivate testimonianze da parte di alcuni genitori che appunto insomma portano i figli ai centri estivi dicendoci e confermandoci quello che stiamo dicendo, quindi non è che ce lo siamo inventato, però in questo caso sembrerebbe che si siano subito attivati, siano state rispettate, almeno così ci dicono le notizie,
7: non
0: poi
7: abbiamo
0: vedremo
7: nulla
0: quello che
7: da
0: succederà
7: dire contrario, certo.
0: Ecco, però rimane il fatto che veramente insomma ci appesantisce un po' la giornata questa notizia, ci dispiace veramente tanto.
8: Devono mettere il turbo per i controlli,
0: perché
8: devono essere capillari e le piscine sono tante.
7: È sempre il grande problema dell'Italia. Magari si fanno le leggi pure giuste e poi manca chi va a controllare.
8: Speriamo.
0: Ok. Speriamo che ci sia veramente questo turbo sui controlli. Anzi, vi chiediamo, voi che avete delle piscine, se volete, insomma, certo, con grande sincerità, raccontarci se avete già cominciato a operarvi per mettere a norma e soprattutto se poi qualcuno è venuto a controllare. Anche perché voglio dire, state spendendo dei soldi per mettere a norma. Per carità, fate bene a prescindere. Però
7: ci vuole anche il controllo.
0: Ci vuole anche il controllo, perché magari c'è invece chi è un po' meno onesto e che tarderà a farlo. 393-777-7172, questo è il numero della Globo WhatsApp, dove stanno arrivando i vostri messaggi. Sentiamo.
9: E sì, mo vanno a fare i controlli sulle piscine, beatati. Ogni settimana è un'epidemia di morti sul lavoro, sulla sicurezza. E pensi che fanno i controlli nelle aziende, nei posti di lavoro. Ma quando mai?
0: Lui in questo caso però punta il dito su le tragedie che si consumano sui posti di lavoro, no? Tante volte succede.
7: È vero, è verissimo. Troppi morti sul lavoro ci sono.
10: Ma secondo voi, a forza le sentive, ma posso guidare questo sorriso? Mi pare una deficiente, da sola in macchina. Macchina, che rido quando vi sento, perché mi fate proprio ride. Un bacio ragazzi.
0: Ma un bacio anche a te, ma che bella, vedi?
8: Non per questo argomento sicuramente.
0: No, voglio sperare insomma. Può darsi che sia anche una paresi, magari si è bloccata, che ne so, io non lo so. Siete su Radio Globo, sono le 7:32, quello che ascoltate è il Morning Show, lei invece è Madonna e questa è

0: Radio Globo.
1: Music, Madonna, riciccia fuori, beh, dopo il mondiale, dopo la grande interpretazione registrata che c'è stata alla finale della... Vabbè, no, era registrata, gran parte era registrata, insomma, no? E quindi, però, ecco, è ritornata, tra l'altro, vedendo anche il video su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, abbiamo visto che c'era anche un'apparizione di Sacha Baron Cohen, che è colui che interpretava poi il personaggio di Borat.
2: Mitico.
1: Che cominciò però con Ali G, vi ricordate il rapper un po' fuori le righe, no?
3: Assolutamente sì, infatti, che era il protagonista del video di Madonna, e tu dicevi è caduto nel dimenticatoio,
1: è vero,
3: e invece sta continuando a lavorare a nostra insaputa, pensa, non ce l'ha detto.
1: È vero, dice che l'hanno vista al cantiere, ragazzi, a lavorare, stirava su pareti come se non ci fosse un dono.
3: Non è vero,
1: sembra sia diventato, pensa, un supereroe Marvel,
3: Mefisto si chiama il personaggio che ha interpretato ultimamente. Grande trasformazione fisica.
2: Non lo riconosceresti.
3: No, tutto fisicato, tutto squartato. Non sai che bell'uomo che è.
1: Bell'uomo, però, dalla parte dei cattivi.
3: Dalla parte dei cattivi. Mefisto
1: non può essere buono, dai. Io l'avevo perso dai radar. Pensavo, dico, dopo quella tutina inguardabile, quella lì di Borat, probabilmente, insomma, l'hanno.
2: E già con quella aveva conquistato Flaminio. Adesso che è pure fisicato, non fa niente. Se è cattivo, buono, non fa niente.
1: Bene.
3: Non me lo fate incontrare.
1: Parlavamo, ecco, di costumino. Insomma, ci sta, visto che l'argomento sono le piscine, su tutto quello che, insomma, gira attorno a questi bocchettoni. Poi anche la tragedia di Monte Rotondo, alla quale abbiamo accennato, gli ascoltatori si stanno pronunziando.
4: Buongiorno a tutti, ragazzi. Il problema dell'Italia è chi controlla il controllore, quello è il grosso problema.
1: Chi controlla il controllore? È una cosa che sentiamo dire spesso.
5: Sì, è un detto che va molto di moda, ma è un detto che ha una gran verità.
1: Vero.
6: Comunque, parlando seriamente, io mi sono sempre chiesto, portando i bambini al centro estivo sin da quando sono piccoli, come mai non viene mai richiesto un tipo di certificato medico, nessun tipo, ti fanno firmare il famoso scarico di responsabilità, visto che per ogni attività dai 6 anni in poi, ma anche i più piccoli, viene richiesto un certificato medico, a volte anche con un elettrocardiogramma e una visita cardiologica. Perché nei centri estivi non si impone questo tipo di obbligo? Alla fine sono bambini piccoli, stanno tutto il giorno sotto il sole, fanno un sacco di attività, sarebbe giusto.
1: Ma la butto lì semplicemente perché, credo, è una mia deduzione, non stanno facendo attività fisica a livello agonistico, tutto qua.
3: Guarda, non tutti, ma il mio me l'hanno chiesto al mio centro estivo. L'ho dovuto caricare nell'applicazione.
2: Anche perché agonistico è uno step in più, buona salute sarebbe comunque necessario, sì. Ma la mia domanda è, perché attendere che il centro dove lo portate ve lo richieda? Dovete avere voi la premura di verificare che vostro figlio sia in condizioni di fare serenamente qualsiasi tipo di attività.
1: Però questo lo fai regolarmente portandolo a fare la visita al pediatra, non è che non
2: però voglio dire, il cruccio non deve essere come mai non me lo richiedono. Tu giustamente sei preoccupato non per la giustezza del centro estivo, ma per tuo figlio, quindi comunque se hai dei dubbi.
5: Se questo è giusto, per carità, perché poi attiene proprio alla sensibilità del genitore. E qual è il genitore che non vuole il bene del figlio? Però è anche vero che questo ti dà anche il modo di capire quanto sia professionale il posto in cui lo porti.
2: Certo.
5: Io vado in una palestra e non mi chiedono il certificato medico, c'è qualche problema, voglio dire, manca
2: però
5: qualcosa.
2: Lì, però lì lo step che puoi fare in più è, non è dire
5: però questi vanno in piscina.
2: Meno male, me lo risparmio.
5: No, certo.
2: Però fammi vedere se è tutto.
1: Però non
5: questi
1: sono
5: ragazzini vanno in piscina.
1: Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia professionale perché mi richiedono il certificato medico, no? Perché
5: si attengono alle regole.
1: No, perché spesso e volentieri invece sì, devi fare il certificato medico con il nostro medico, allora non sei professionale.
5: Perché
1: costa 40 euro. Non sono sfaccettature, si chiama anche altro.
5: Sfaccettature, nel senso, poi molte volte in palestra non sempre
1: comunque,
5: ragazzi, il medico loro.
1: Non è che i malessere non esistono, cioè esistono, può capitare. Che
3: certo,
2: assolutamente, ma infatti, ragazzi.
5: Infatti,
2: non
5: la procura apre poi dei fascicoli investigativi.
2: Non sottovalutate la giornata in piscina, perché non c'è bisogno di fare agonismo. Io so che tu sei digiuno di tutto ciò, ma fate 3 vasche a stile libero fuori allenamento. Come pompa
5: io
2: al cuore.
5: Quello te l'ho appena detto, stavo dicendo, poi i bambini comunque anche se non fanno agonismo, comunque vanno in piscina, comunque si muovono,
3: Però un altro aspetto è quello che il centro estivo si tutela anche legalmente chiedendo un certificato medico, quindi perché non lo chiedono doppiamente?
1: Ripeto, non lo so, io credo che il certificato vada richiesto laddove ci sia attività fisica agonistica, però magari
2: non solo agonistica,
1: qualcuno ce lo potrà spiegare, dai, vai.
7: Pronto Radio Globo?
8: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con temperature un po' più sopportabili nel Lazio, finalmente cominciano a perdere qualche grado, massimo oggi non oltre i 32-33 gradi, è già qualcosa, ci stiamo avvicinando alla norma, anche di notte temperature un pochino più sopportabili, quindi si dormirà un po' meglio. Per alcuni giorni possiamo stare abbastanza tranquilli, con anche un pochino di vento dai quadranti settentrionali che porta aria un po' più secca. Vi segnalo per finire però per domenica il ritorno di un po' di variabilità, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante!
8: Lenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di...

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città,
7: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
18: MB

0: detto sulla situazione del traffico? Che guardavi? Le divinità in cielo?
1: No, c'è una cosa antincendio.
0: Ah, ok.
1: Il bocchettone antincendio, se proprio vuoi saperlo, te lo dico.
0: No, Giovanni, scusa, mi giro verso di te, ti vedo come i gatti che fissi il vuoto, dico, che è successo? Ho capito, ma che c'ha di sera? Sta perdendo acqua?
1: No, così. Mi ha attirato, non l'avevo mai guardato. Sai quelle cose che tu vivi da anni in un posto e poi guardi, vedi, c'è pure sta cosa.
0: Bello, che figata.
2: Comunque, tutti a noi, Francesco Di Carlo passava 3 ore di diretta guardando il climatizzatore. Non si è mai capito perché.
1: Ragazzi, ha tirato.
0: Che vi devo dire? Vabbè, se poi un giorno mi vedete fissare il voto, non vi preoccupate.
1: Non ci sarà che stai guardando un faro.
0: Va bene. Comunque, ecco, dando un'occhiata sul discorso dei certificati, leggo qui che è obbligatorio solamente per l'attività ludico-motoria o sportiva. Quindi vuol dire che se c'è un minimo di movimento, insomma, diciamo a livello sportivo, ti viene chiesto anche con il gioco, no? Anche con facendo dei giochi in acqua, allora ti viene chiesto. Però sentiamo che ci dice per esempio Massimo. Ciao, buongiorno Massimo.
3: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora Massimo,
3: stavo sentendo, io sono un direttore sportivo di un circolo, di una palestra, e stavo sentendo il vostro discorso.
0: Okay.
3: Il discorso è un po' più ampio, perché qui parte tutto anche dai tesseramenti che bisogna fare con i ragazzi, perché tutti i ragazzini che vengono a fare sport, per fare attività sportiva, e andrebbero tesserati con una federazione o un ente di promozione. Invece se non li tesseri, fai un'attività commerciale e lì c'è l'IVA, tutta una serie di cose diverse, perché ci sono molti sgravi fiscali facendo attività sportiva dilettantistica. Okay. E qui poi dipende dalla serietà del gestore se vuole fare le cose in regola oppure no, perché con l'attività sportiva dilettantistica tu sei su tutti i piani coperto sul punto di vista assicurativo e sul punto di vista fiscale.
0: Ah, ok.
3: Perciò questo dipende soprattutto dalla

0: dalla serietà della persona che gestisce queste cose. Poi un'altra cosa importantissima, il certificato medico deve essere consegnato in originale. Noi facciamo delle
1: Certo.
0: battaglie incredibili perché purtroppo ci portano spesso i certificati sbianchettati. Chi ha
1: Ah,
0: due,
1: sì.
0: tre, quattro figli, un certificato medico normale costa
1: Ah,
0: 30
1: ecco,
0: euro.
1: Massimo, proprio su questo però, tu hai detto dipende dal titolare della. Però a
0: Certo,
1: noi non
0: tutto.
1: basta il dipende, a noi ci deve bastare il fatto, li fanno sti controlli, cioè tu con la tua esperienza,
0: I controlli,
1: ecco, è quello che ci
0: no,
1: stai
0: sì,
1: raccontando, qualcuno controlla? Ecco,
0: molto raramente purtroppo, molto
1: vedi.
0: raramente, perché controllare che ne so, una società che ha 400-500 iscritti, andare a controllare 400-500 certificati è un problema. La
1: Non può
0: legge cosa ti
1: essere un
0: dice? Che
1: problema. Non può, non
0: è
1: deve.
0: un problema perché
1: Se
0: dove sono
1: consentono
0: questi?
1: 500 iscrizioni, ci devono essere delle possibilità di fare 500 controlli, oppure quelli che sono.
0: Cosa fa la legge? Dice che il presidente della SD o della società si prende tutta la responsabilità anche penale e civile. Perché se loro vengono e non trovano un certificato, chi ne risponde? Subito il presidente, a
1: Giusto.
0: livello penale. E questa è una cosa che il presidente si prende una grossissima responsabilità. Anche
1: Certo.
0: se un ragazzino si rompe un dito e tu non l'hai tesserato, ne risponde il presidente. E
1: Certo.
0: purtroppo adesso. Anche un'altra cosa, apriamo un'altra piccolissima parentesi, se non voglio annoiare. Come uno si rompe, si fa male un dito, il genitore viene lì e ti fa la denuncia. Hai mai fatto la denuncia? Noi quando facciamo le prove, per esempio una prova, visto prova gratuita, tutti dicono, no? Si
1: Sì.
0: fa di qualsiasi cosa.
1: L'open
0: Voi
1: day.
0: sapete che l'open day, benissimo, voi sapete che uno come mette piede dentro una palestra, un circolo, qualsiasi cosa, deve essere tesserato. Perché altrimenti è un'attività commerciale e tu non puoi prendere nessun rimborso. Invece noi, cosa succede? Fai la prova, ma che devo pagare la tessera? Ma che devo fare questo? Che devo fare quello?
1: Senti,
0: È una battaglia veramente
1: Massimo, ti
0: importante.
1: chiedo un'altra cosa. C'è chi ci lucra un po' su questa storia dei certificati con, sai, devi andare per forza da quel medico lì a
0: No, guarda,
1: farlo.
0: questo, allora, vi dico un'altra cosa. Nelle palestre adesso da qualche anno non si può più fare se non è un centro medico proprio diciamo specializzato e autorizzato, non puoi più fare visite mediche. Non ti puoi mettere più dentro una stanzetta e fare la visita medica col
1: Però
0: cubo, con le cose
1: succedeva,
0: come
1: questo
0: era anche
1: succedeva
0: sempre.
1: fino a poco
0: Sì,
1: fa, mi è
0: questo
1: capitato
0: sì,
1: a me.
0: succedeva che qualcuno diceva, ma succedeva perché ti fanno lo sconto magari, no? Invece di 30 euro te la mettevano 20 e allora tu facevi
1: Beh no,
0: questo
1: veramente a
0: tipo
1: me.
0: di
1: Oh,
0: attività.
1: ma l'hanno visto in faccia, però
2: 50?
1: sinceramente io lo sconto non l'ho visto, ti devo
0: Hai
1: dire
0: trovato
1: la
0: un
1: verità.
0: sole, hai trovato.
1: No, no, vabbè, comunque
0: Vabbè, comunque
1: ci deve essere.
0: è un mondo
1: No,
0: complicato.
1: no, no, però
0: Un mondo
1: quello che
0: complicato.
1: volevamo capire, ci deve essere attività fisica per richiedere un certificato oppure.
0: Certo,
1: Quindi.
0: attività ludica c'è sempre un certificato a me. Tu qualsiasi cosa tu fai a livello fisico,
2: Motorio.
0: sportivo, ma anche ludico, motorio, si chiama
1: Sportivo.
0: proprio ludico-motorio il certificato, si
2: Ok,
0: chiama.
2: però
0: Sì. È
2: Massimo,
0: questo qua.
2: nell'ambito per esempio di cui stavamo parlando noi, cioè i centri estivi, dove fanno attività ludica
0: Sì.
2: non dichiaratamente sportiva, e lì quindi la legge non richiede,
0: Ludico-motorio?
2: però non è previsto che sia richiesto il certificato.
0: Non è previsto perché non te lo chiedono loro,
2: Ma
0: si prende la
2: però lì poi
0: responsabilità.
2: cioè, i bambini magari
0: Questo.
2: nuotano, giocano a pallavolo, quindi quella è attività
0: Certo.
2: sportiva a tutti gli
0: Certo,
2: effetti.
0: sì.
2: Ma
0: Guarda,
2: andrebbe.
0: io, per
1: Scusami,
0: esempio,
1: no. Vai.
0: io insegno a scuola, sono insegnante di ruolo. Noi, per esempio, fino a che facciamo i giochi sportivi studenteschi o i giochi da gioventù, come si chiamano, a fase regionale, noi non dobbiamo richiedere il certificato medico. Le
2: Infatti,
0: fasi
2: però
0: di istituto,
2: non è un po'
0: è
2: una
0: assurdo,
2: carenza. Infatti,
0: è
1: a
0: certo,
1: scuola non ti richiedono il certificato
0: no,
1: medico,
0: te lo chiedono
1: eppure fanno
0: soltanto.
1: motoria, no?
0: E
1: I bambini.
0: certo, educazione fisica, facciamo le fasi di istituto, per esempio, di corsa campestre, dove tutta la classe fa la
2: Ci
0: campestre
2: picchia.
0: e poi due si qualificano per i regionali. E quelli che fanno? Però la legge non me ne impone, che devo fare?
1: Infatti è quello il discorso.
0: Questo.
1: Vabbè, grazie
0: Vabbè,
1: Massimo. Comunque sono 40
0: grazie
1: euro perché serviva il certificato per parlare con noi. Non so se lo
0: a voi.
1: sapevi. Ciao. Questa è
3: Basterebbe inviare il certificato telematico, come succede accade per il certificato di malattia, direttamente alla società a cui si è iscritto, palestre.

0: se la mattina te lo del culo, c'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Questo è il morning show di Radio Globo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e ben svegliati. Ancora Globo, what's up?
3: Quello che dice Gabri è il certificato di buona salute, non è il certificato agonistico, sono cose completamente diverse, non c'è bisogno neanche dell'elettrocardiogramma. Ma fermo restando che anche una persona in buona salute può prendergli un colpo sotto al sole, okay. Perché ricordiamo che questi centri estivi, come quando ci andava mia figlia, i ragazzini stanno dalla mattina alla sera sotto al sole, spesso solo in pausa pranzo vengono portati sotto un tendone dove comunque ci sono 40 gradi all'ombra, dicono è ombra ma tanto fa caldo lo stesso, quindi questi ragazzini vengono sottoposti comunque a uno stress fisico non indifferente, per cui anche se stai bene il colpo te può piare lo stesso. Poi comunque si fa tantissimo sport in questi centri estivi, non è solo piscina, molte volte giocano pure a tennis, a ping pong, tutto sotto al sole, quindi il colpo te può venire.
2: Vero, giornate intere sotto il sole, anche sotto la cappa del tendone.
4: Ma poi c'è lo scarico delle responsabilità.
5: No, allora la signora ha ragione, però è pur vero che a monte bisognerebbe scegliere il centro estivo giusto, nel senso io ho scelto uno che aveva un prato, tanti alberi e una tettoia e sapevo che li avrebbero messi nelle ore più calde dentro una sala con l'aria condizionata, quindi scegliamoli bene, insomma non li portiamo a fare il centro estivo a Piazza dei 500.
2: No, portateli nel deserto del Gobi, mi raccomando. Sì.
6: All'epoca dei chat GPT, ancora che pagate 30 euro i certificati di medici, andiamo su.
2: A proposito, chat GPT si è ribellata, dopo ne dobbiamo parlare. Intanto sì. Però stiamo per darvi le notizie sul traffico, ma prima ne arriva una dagli ascoltatori.
7: Buongiorno, Pontina completamente bloccata, due incidenti, Pontina Vecchia bloccata, cambiate proprio strada. Quando traffic news. Supermercati M.A. La
8: convenienza da M.A. è tornato il sottoprezzo, giù il prezzo sulla convenienza. Fino al 30 luglio olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Per tutte le altre notizie, beh, c'è il Traffic News di Radio Globo.
4: Traffico in carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia e anche sulla 24 Roma-L'Aquila. Si rallenta tra Tor Cervara e l'uscita per la tangenziale verso la tangenziale, dove abbiamo rallentamenti dalla Nomentana a Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico, mentre in direzione San Giovanni tra San Lorenzo e Castrense. Poi Flaminia, code da via di Grotta Rossa, lungo la Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e l'uscita per la tangenziale. Una notizia sul trasporto pubblico: sospeso per lavori di sostituzione dei binari il servizio della linea tram 8 tra Piazza Venezia e il Casaletto. Il servizio è sostituito da corse con autobus. Queste altre notizie le trovate sul sito roma.luceverde.it.
1: The Morning Show Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
9: Radio Globo
2: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
17: Magari!
16: Allora partiamo!
17: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
18: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.

0: euroferroma.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
6: The Morning Show, sponsored
7: by MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
10: MB Arredamenti mi fa arredare.
11: In FM DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Questo è il Morning Show di Radio Globo che potete anche vedere sul canale 91 del digitale terrestre. Buongiorno alle 8 e 3 minuti, io sono Massimo Vari. Si

0: ragazzi, un aggiornamento che non vi ho dato, fondamentale, che sicuramente stavano aspettando tutti gli ascoltatori, proprio non vedevano l'ora. È una breaking news che la sta dando anche la ABC, la NBC e tutti gli organi di informazione.
1: Che domani è la giornata più calda?
0: No, no, no, no, no, anche perché non è vero, domani non sarà la giornata più calda.
2: No, per il momento almeno non
0: ce la danno.
2: Per il momento
0: no, per il momento no, però ragazzi, informazione veramente super utile, sono riuscito a debellare le formiche.
3: Non ci possiamo credere.
2: Hai seguito il mio consiglio finalmente, è il percorsino, dai.
0: No, non ho fatto il percorsino, No.
3: Lanciafiamme?
0: No, nemmeno, no. Guarda, ho utilizzato un metodo semplice e indolore che funziona molto di più di tutti gli insetticidi,
2: percorsini.
3: Non mi dire che ci hai parlato.
0: No, no, no, no. Ho preso, ho acceso la TV, ho messo Temptation Island, se ne sono andate, ragazzi.
2: E pure velocemente, non come delle formiche.
0: Cioè, ho visto le formiche che hanno fatto. No, raga, andiamo. Subito!
1: Ma perché hai anche acceso il falò del confronto? O è bastata la TV?
3: Raga,
0: se avete le formiche in casa, accendete su Temptation Island.
3: Allora, ieri sono tornata a casa e mi sono presa un pezzo di pizza e l'ho mangiato davanti alla TV. Ho detto, che me vedo? Ho detto, vabbè, fammi vedere una clip su Mediaset Premium.
2: È scappata la pizza.
3: No, ragazzi, io ci ho provato per dovere di cronaca, perché ne parliamo. Insomma, c'è Isadora che ne parla per noi. Se vuoi, guarda, posso dire? Cioè, proprio non è interessante.
0: Sai che sto pensando adesso? Ai pomodorini sulla pizza? Che
3: non c'è, no, ragazzi,
2: andiamo sulla capricciosa.
0: E se ne
1: va. Io invece sto pensando, ma perché era necessario questo dettaglio del fatto che si era presa un pezzo di pizza prima di accendere la TV?
3: Vabbè, ma perché, per colorare un po' il racconto.
0: Per dire due parole in più.
3: Ma sì,
0: non le dice mai.
3: Per colorare.
0: No, no. Comunque, ragazzi, a proposito di Isadora e tutto.
4: Ragazzi, buongiorno. Oggi e solo per oggi vi grazierò, perché ieri non ho visto Temptation,
0: no!
4: E meglio, ne ho visto solo un pezzo.
0: No!
4: Quindi ci sentiamo la prossima settimana per il gran finale. Giovanni, ti voglio preparato.
0: No,
2: capo settimana, si inizia ad andare in vacanza, vai in vacanza.
0: Però aspetta, l'ha visto Flaminia con un pezzo di pizza. Quindi
3: sì, esatto.
2: Quindi ero.
1: Era questa la settimana in cui andava in onda per ben 3 volte nella settimana?
3: Esatto.
0: Sì, però credo non in questo appuntamento, perché c'è un doppio appuntamento settimanale,
3: sì.
0: Mi sembra di aver capito, quindi non credo sia questo, quindi ce ne sarà un altro.
2: Vabbè, però Isadora non ci può dire nulla, andiamo avanti, voltiamo pagina.
0: Però se avete le formiche in casa, ragazzi, Temptation Island è la soluzione. Comunque
3: sì,
0: è vero, l'ho debellate in un giorno, ragazzi, sono riuscito a mandare, grazie agli ascoltatori che hanno dato i consigli.
3: E quale hai optato? Quale,
2: oltre a Temptation Island?
0: Temptation Island,
2: solo quello. Ti ha messo pure il Grande Fratello?
0: Guarda, quelle trappole che hanno consigliato, quelle trappole che hanno consigliato, e poi il napalm. Ma niente
2: c'è più
0: insomma.
2: Casa però anche le formiche.
5: This is the morning show on Radio Globo.
6: Bello, ieri sera mia moglie invece ha messo 2 casette, quelle là che tirano le formiche. Dice, no, ma non ci stanno più, se ne sono nate stamattina. Davide, che stavano a fare quelle formiche? Ce ne saranno state 2000 addosso a quei casetti.
0: Mamma, vabbè, perché ci vuole un po' di tempo lì,
1: Ma poi muoiono lì, cioè,
0: sì, sì,
1: non
0: però
1: è che se ne vanno, muoiono all'interno.
0: Però non è immediato, cioè, nel senso, ci vuole qualche giorno prima.
3: Oddio,
0: che
3: è una tortura.
0: È una tortura, insomma, non è che puoi adesso invadere. Comunque, le case con le formiche le abbiamo viste. Poi ci sono le case invece della famiglia nel bosco, quindi bisogna smettere di mandare i bambini a scuola se volete farvi anche voi una bella villetta nel bosco, ragazzi. Sono usciti i rendering, rendering di come sarà la casetta nel bosco, ragazzi. Io credo che quest'anno non manderò i miei figli a scuola.
3: Allora,
2: ma chi la paga sta casa?
3: Loro.
2: Loro?
3: La famiglia, sì.
2: Ce l'hanno due soldini.
3: Allora, diciamo che secondo me non è spiegato nell'articolo, però secondo me hanno fatto questo rendering e ci sarà il lavoro di questa grande architetta che si chiama Maria Mascarucci, che ha fatto un'operazione di marketing incredibile, perché
0: figata.
3: Si sta facendo una pubblicità pazzesca, ha fatto una casa veramente fighissima,
0: bella.
3: Però appunto la casa verrà finanziata proprio dalla famiglia, dai proventi del libro. Di Catherine.
0: Il libro.
3: Esatto.
1: Quindi, adesso se non è un complotto questo.
0: Aspetta, io metto la base, però dimmi che complotto è.
1: Vabbè, tutta la storia, i bambini loro disperati, poi il libro, adesso con quel libro c'hanno i soldi per creare popò di casa con architetto che firma, ma dai, è un complotto.
0: È un complotto. complotto.
3: Però sarà fighissima questa casa.
0: Molto bella, molto bella, molto bella. Quindi dai, se volete anche voi la casa nel bosco, smettete di mandare i vostri figli a scuola e soprattutto di farli andare al bagno. Via, devono andare dietro una fratta. Sì. E allora anche voi potrete scrivere un libro e avere poi i soldi per potervi fare una bella casetta come quella che stiamo vedendo sul canale 91 del Digitale Terrestre.
3: Il bagno ce l'avranno.
0: Ce l'avranno.
3: Dotato di sistema di fitodepurazione.
2: Faccio un figlio quasi quasi.
0: È venuta voglia.
2: Sì, come faccio sta casa.
3: Prendi pure un cavallo e un asinello.
7: Buongiorno Massimo, tu te lamenti delle formiche. Io ho dei geghetti carini perché carini, ma porca miseria.
0: Ah, il geco. No, c'ho anche quello, anche un geco, ma ormai da diversi anni, ormai ci siamo abituati.
1: Quello in verità aiuta molto in casa perché si mangia zanzare, insetti.
0: Beh, aiuta molto.
2: Sparecchia anche.
0: Ma sparecchia. Io non l'ho mai visto passare l'aspirapolvere, sinceramente, che aiuta, non aiuta.
8: Comunque molto. Le formiche hanno chiesto a Massimo Vari il fallo di confronto.
0: Sì, ti immagini? Contentation.
9: Ragazzi, ma io ho le formiche appiccicate a tutti i fiori di zucchina all'orto. Ma perché? Perché?
0: Adesso qua ci vogli impreparati
3: nell'orto,
0: però.
3: Ma non possono stare nemmeno nell'orto, ma le formiche, poverette.
1: Sicura che siano formiche, però?
0: Beh, le formiche si riconoscono.
2: E soprattutto
0: dai.
2: È sicura che è un orto?
0: No,
3: ma che cosa dovrebbero essere se non formiche?
1: Ma non lo so, pidocchietti, perché per star fermi sui fiori.
0: Pidocchietti, potrebbe essere.
10: Pensate che anni fa già l'aveva messa, 7-8 anni fa, una di queste cose. Ah, piavo per culo e facevo. Ma che ha messo? Dico, ma te pare che quelle a ragazze so più viste? Erano 7-8 anni che ne vedevo più. Mo sono ricomparse e gli ha ridato delle casette.
0: Ah, la casetta, la trappola per le formiche. Quello.
2: Cava il soggetto.
0: No, non capivo nemmeno. Meno io, perché siamo a casa, famiglia al bosco e casette delle formiche, insomma, si mischiano le due cose. Comunque funzionano, ragazzi. Comunque in tanti hanno invasioni.
11: Temptation Island, la prossima settimana ci sarà lunedì, martedì, mercoledì. E noi che siamo interessatissimi per fare compagnia alle nostre dolce metà. Quando c***o siamo a dormire?

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Sole a catinelle, che era anche il titolo di un film, forse se non sbaglio di un film di Checco Zalone,
3: sì,
2: vero?
3: Sì, Checco, sì,
2: non
3: sì,
2: sono
3: sì,
2: un grande fan di Checco Zalone, quindi so, ho difficoltà.
3: Però ti sei ricordato bene.
2: A collocare.
3: Comunque Luce fu su Giovanni Lucifora, oh, finalmente non sei più in ombra.
4: Luci,
2: luci,
4: un po' di
2: luci, luci, luci,
3: luci,
2: fora,
3: fora.
4: Vado, ciao.
2: Fino a due minuti fa chi stava guardando anche attraverso la televisione si sarà accorto che Giovanni era illuminato da un falò di confronto. Purtroppo non funzionavano le luci.
4: No, adesso è luce fu
2: illuminato. Bravo Giovanni, e
4: no, bravi loro, i tecnici, no, loro
2: veramente
4: là dietro.
2: Dovevano solo schiacciare un interruttore.
4: Ah, è tutto là, era,
2: era quello l'inghippo, ma poi alla fine ci sono riusciti. Vai.
5: Ma che formiche, a peggio sui ragni. A me mi sarà entrato un ragno nella macchina, niente, ho dovuto buttare. Ho capito, l'invasione dei ragni. Ho provato a portarla pure da quelli che fanno la disinfestazione, hanno messa sotto vuoto dentro a una scatola che c'hanno loro per farli, niente. Ho dovuto buttare.
2: Ma dai, dai,
3: come niente, non è possibile.
2: Comunque era una spider. Non è partita dalla base. Comunque, ma da dove adesso, guarda, anche un ascoltatore se lo sta chiedendo, no? Per quanto riguarda le formiche, io la risposta ce l'ho per quelle di casa mia.
6: Buongiorno, io ho una domanda a cui non c'è scadere la mia risposta. E formiche, ma come fanno a venire? Da dove escono? Magari stai a guardare quel punto, non ci stanno, tempo 10 minuti, te giri ed è pieno.
2: Cioè, capito? A casa, no?
3: Da poi dove vengono?
2: Poi vedi la processione, poi a un certo punto.
3: Dalle fondamenta, da sotto al pavimento,
2: dalle
3: secondo me.
2: Dalle fondamenta.
3: Beh, da sotto al pavimento stanno lì, fanno la tana, cioè, là.
2: Vivono sotto il pavimento.
3: Sì.
2: In ogni caso.
3: In ogni caso,
2: in ogni caso, in ogni
3: in
2: casa.
3: Ogni casa.
2: In ogni caso, in ogni casa.
7: Giova, ipotesi tua?
4: Ma secondo me sotto una mansarda. Mm. Cioè, vivono sotto una mansarda che è più carina. Prima erano sotto il pavimento. Adesso con la mansarda, ovviamente l'aria condizionata perché d'estate fa caldo.
2: Okay. Okay. Stamattina comunque... è strano, Giovanni. Stamattina è strano.
4: Sì, quando non hanno accesa la luce, ancora di più.
2: Stamattina è strano.
3: Per i ragni ho la motivazione.
2: Ma qual è la motivazione?
3: È perché è la stessa per cui sono piena anch'io in macchina. Perché mi parcheggio vicino alle. Fuori, no? Chi non ha il garage parcheggia fuori vicino alle piante, quindi dalla pianta salgono in macchina, riescono a entrare dentro la macchina e
4: giro.
3: Addio macchina
7: allora,
3: da
7: quindi
3: buttare.
7: Allora formiche nelle fondamenta, ragni dall'edera, tutto risolto.
3: Secondo te da dove in macchina?
2: No, io ho parcheggiato vicino a una fontanella,
3: c'era l'acqua,
2: ci ho trovato i merluzzi dentro.
8: Ragazzi, io mi sono resa conto che a casa mia le formiche uscivano dal battiscopa che non era stuccato benissimo dopo qualche anno, quindi anziché mettere insetticida, perché comunque tornavano in continuazione, ho preso lo stucco e ho ristuccato tutti i battiscopa e adesso non c'hanno più vie di entrata.
2: Ha tappato tutto lei. Tappami.
5: Sì, il gioco se mangia i moschi e zanzare, ma di vedere che che lascia.
2: Ah sì?
7: Sì, sembrano quelle dei topi.
2: Davvero?
7: Sì, sì, sì.
2: Non ci ho mai fatto caso. Il mio evidentemente è educato, perché io non ho mai trovato, ragazzi.
7: Io ho proprio una famigliola, sono cresciuti. Sì. Il papà è diventato talmente grosso e sembra più quella del cane, ma più che quella del topo. Si lascia belle torte.
2: È incredibile, ragazzi. E pensate che vanno al bagno molto meglio della famiglia nel bosco.
3: Ah, cioè, sì.
9: Il geco, a detta di mio padre, non solo è utile perché si mangia tutti gli insetti, tra cui le zanzare, ma porta anche fortuna.
2: Ma chi è tuo papà adesso? Quale
4: Edin?
2: Quale competenze ha per
3: Andrea Lunerti?
4: Geco.
2: Potrebbe essere.
10: Regà, ma se chiamiamo Lunerti le formiche, che ne dite?
2: È il papà, è il papà.
11: Allora, per le formiche nell'orto bisogna utilizzare l'olio di NEM, l'olio di NIM, come cacchio si chiama. Funziona veramente.
2: Riso, risata, mi viene da ridere. Sì, sì. Tutto un po' approssimativo. Bene, vai.
10: Ve lo faccio io il sunto della puntata di ieri di Temptation Island. Vai. Allora, sigla iniziale, Filippo inizia a spiegare insomma quello che era successo la settimana passata, poi buio, sigla finale, letto.
2: Ma come?
7: Beh, lui l'ha vissuta così.

0: per parlare di un risultato molto speciale che il gruppo romano supermercati Gross è riuscito a conquistare grazie all'aiuto di tantissime persone. Per parlarne abbiamo in studio con noi Francesco Buscaini, socio Gross, e Alessandra Delli Poggi, responsabile comunicazione e raccolta dei fondi dell'ospedale Bambino Gesù. Benvenuti.
1: Grazie.
0: Allora, che cos'è il progetto Il Territorio Rende al Territorio e come funzionava esattamente?
2: Allora, questo è un progetto che nasce dalla valorizzazione dei prodotti locali. Abbiamo donato un centesimo per ogni prodotto venduto nei nostri supermercati appartenente al territorio laziale, e questo ci ha permesso di fare una sinergia tra aziende, grande distribuzione e un'azienda di primo livello che è il Bambin Gesù, proprio per la costituzione di un padiglione del pronto soccorso pediatrico.
0: Eh sì, anche perché avete superato le aspettative con dei risultati incredibili. Ecco, con questa nuova struttura, quanti nuovi bambini potrete accogliere e quali trattamenti riuscirete ad offrire?
3: Questi fondi saranno dedicati alla nuova area di terapia intensiva del pronto soccorso, che si amplierà di oltre 1000 metri quadri. Ci saranno percorsi dedicati per le malattie trasmissibili, per tutte le malattie che hanno assistenze particolari. Sarà creata una nuova struttura per tenere la nuova TAC. Saranno chiaramente migliorati tutti gli standard di accoglienza e di cura. Quindi grazie mille, perché il territorio ha reso al territorio.
0: Beh, grazie per essere stati con noi, grazie a Gross e grazie per aver raggiunto questo straordinario risultato.
3: Grazie a voi. Wait for me.
4: I'll be back. Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua smart.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Che
2: cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
7: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
8: The Morning Show.
9: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: Radio Fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Vi ringrazio perché parlate di insetti da ieri e io ieri sera c'è stato un momento in cui stavo sul divano, guardavo la televisione, mi sono incantata guardando il muro e pensando, ma io dentro queste mura sono piena di blatte, no, di ragni, cioè io vivo in mezzo a loro, ma cioè no. Grazie raga, grazie, avete aumentato i miei traumi di vita, no. Grazie, vi voglio bene.
4: Ma no, tranquillo, non ti preoccupare, anche perché insomma adesso stiamo cercando di capire anche come allontanarli facendo il percorsino, mi raccomando. Sì. Ok, comunque qualcuno che ci può dire qualcosa, noi ce lo avremo, no?
5: Ragazzi,
4: anche perché lo stanno acclamando a gran voce anche gli ascoltatori.
6: Regà, ma se chiamiamo Lunerti, le formiche, che ne dite?
4: Ecco, noi l'abbiamo chiamato. Buongiorno Andrea, buongiorno.
7: Eccoci.
4: Grande.
7: Buongiorno a tutti voi.
4: Ma
7: buongiorno.
4: Che meraviglia. Allora abbiamo un problema, ci abbiamo le formiche, Andrea.
7: Le formiche d'estate, come si dice, vanno a ruba,
5: Sì. Senti, ma per ucciderle invece,
4: come no, possiamo... no, scusa,
7: ma
4: no,
7: poverina, ma scherzo, poverina. Ovviamente. Ci sono dei sistemi di dissuasivi, chiamiamoli dissuasori, molto molto soft, insomma, no? Uno di questi è il bicarbonato di sodio, lo mettiamo esattamente dove vediamo che escono le formiche, in questi buchini che fanno all'interno magari delle nostre abitazioni, guardiamo sotto la cucina, che è un luogo preferito perché ci cadono le briciole. Ma le briciole cadono anche fuori la finestra. Tutte le massaie scrollano la tovaglia fuori dalla finestra, e questa è una pessima abitudine, attira le formiche, un po' come dire qui c'è un ristorante gratis aperto H24 e a quel punto le attiriamo tutte dentro casa, quindi questa è una cosa sbagliata, non bisogna mai farla, scrolliamo la tovaglia all'interno di una busta, di un cestino dell'immondezza, non facciamolo fuori la finestra.
4: Però poi non c'ho più la goduria di buttare le molliche a quella che mi abita sotto, capito? È quella
7: magari mandiamo le formiche a lei, mandiamo le formiche a lei.
8: Andrea, devi sapere che in questo caso la massaia è Massimo, capito? Che sgrulla la tovaglia quando sparecchia.
4: Ma mai sgrullato niente in vita mia, io lasciamo perdere. No, invece, scusa, tu dicevi il bicarbonato.
7: Bicarbonato di sodio, sì.
4: Buono,
7: no, è buono, funziona.
4: Sì,
7: funziona.
4: No, però ti volevo chiedere, se io le metto da dove escono, poi loro che fanno? Rimangono bloccate dentro il muro, però sono sempre dentro casa.
7: Beh, iniziamo a rendergli la vita un po' difficile, quindi poi si cercano altre soluzioni. Un dissuasore ovviamente è un metodo naturale, chiamiamolo così, ecologico, no? Okay. Ecocompatibile.
8: Animalista.
7: Però non è che poi andiamo proprio a eliminarle, intanto bisognerebbe eliminare le pessime abitudini, proprio come quella di magari scrollare la tovaglia, essere un po' più puliti, soprattutto in cucina. Attenzione alle derrate alimentari, conserviamoli in contenitori chiusi, soprattutto d'estate, se siamo in campeggio, se siamo al mare. Perché le formiche, molte persone non lo sanno, se vengono a contatto con lo zucchero, che è una cosa che gli piace tantissimo, e li capisco perché pure io sono molto goloso, e attenzione perché sono portatrici di salmonella, quindi non devono venire a contatto assolutamente con i biscotti, con queste cose, quindi conserviamoli in barattoli chiusi, ermetici, di plastica dura oppure in vetro, no, in quelli di cartone.
4: Questa non la sapevo.
9: Questa cosa mi getta nel panico. Un po' di tempo fa, lo raccontavo l'altro giorno, ho mangiato una merendina nel buio senza accorgermi che era invasa di formiche e ne ho masticate un po'. Sono a rischio?
7: Ma no, tu hai gli anticorpi.
9: Sono loro che sono
7: il
9: grande
7: del mondo, vai tranquillo. Senti, però attenzione, facciamo sempre attenzione, evitiamo che questo accada.
4: Senti questa soluzione, senti questa soluzione.
10: Allora, se c***o di formiche, provate il gesso. Esso il gessetto con la lavagna, quando andate dei ragazzini. E il gesso, raga, provate a fare tracciate una linea, una barriera. Vedete che quelle non vengono avanti, no? Si fermano e se ne tornano indietro.
4: Cioè, fai un percorso che loro...
5: Percorsino. Io lo facevo il burotalco, lui lo fa col gesso.
4: Funziona, Andrea?
7: Allora, il gesso funziona relativamente perché il materiale inerte le formiche lo considerano più o meno come se fosse terra o sabbia, la spostano, l'accumulano e non è assolutamente terra. Mentre invece il borotalco funziona quando viene cosparso sulle pareti. Quando si arrampicano nel bagno, quando ci fanno arrabbiare che le troviamo in colonna, no? salgono su tutto incolonnato. Se mettiamo il borotalco invece le fa scivolare, non le fa arrampicare, gli impedisce di arrampicarsi. Questo anche è un ottimo sistema, ovviamente ecologico e non cruento. Visto. Non cruento. Visto. E attenzione, quando mettiamo i veleni, che poi loro li spargono dappertutto dentro la nostra casa, facciamo attenzione: se abbiamo animali domestici quali gatti, rischiamo che poi questi veleni li vanno a leccare anche questi nostri amici. Insomma,
0: un'altra cosa, Andrea, molti qua, tra l'altro me compreso, lamentano geco in casa. Che cosa fare con il geco?
7: Assolutamente non devono lamentarsi, perché è utilissimo proprio per mangiare gli insetti. È un rettile innoguo, dobbiamo abituarci ad averlo in casa.
5: Ma pagasse l'affitto almeno
0: avere il bolletto, è utilissimo.
7: In realtà dobbiamo pagarlo noi, perché insomma è un antiparassitario,
9: un insetticida naturale.
8: Io me lo compro,
7: insetticida naturale. Quindi insomma, lasciateli in pace questi giochi, che sono tanto veramente tanto carini e tanto utili, e sono innocui.
0: Quindi se ce l'avete, tenetevelo. Ok,
7: sì, assolutamente sì.
0: Va bene, quindi nemmeno con una lettera di sfratto, niente, non funziona.
7: No, guarda, proprio ieri una signora mi chiedeva questa cosa, mi diceva, lei tra l'altro impazzisce, una volta abbiamo smontato una stanza intera perché lei non voleva più dormire, si rifiutava di dormire in questa stanza, ed è entrato un geco. Però i gechi non hanno piacere di stare all'interno delle nostre abitazioni, se capitano all'interno è perché accidentalmente sono entrati. Lasciamo la finestra aperta, attendiamo che se ne vadano, perché fuori sicuramente stanno molto meglio, cacciano gli insetti di cui si nutrono. Ma io per esempio dentro dove vivo, nel rifugietto dove vivo, ce ne ho 4-5, mi fanno veramente un gran comodo e gli voglio anche bene, perché sono qui da quando sono piccoli.
8: Sei proprio pissellova, Andrea Lunerti, noi ti amiamo.
7: Gli voglio anche bene.
0: C'è un rapporto con gli animali. Va bene, sì, ti chiamiamo alla prossima invasione, Andrea. No, invece d'accordo. No, speriamo di vederci presto, che ci piace sempre parlare con te.
7: Sempre, sì, con molto piacere. Okay. Sempre con molto piacere. Buona estate a tutti.
8: Bravo, buona estate anche a te.
0: Buona estate, che abbiamo visto che stai lavorando tantissimo, che ci sono un sacco di alveari, cose là che vai a rimuovere.
7: Corro dappertutto, corro in lungo e largo, una stagione così, stagione senza precedenti purtroppo.
8: Sì, vero?
7: Incredibile. Risultato di 5 anni di inverni molto caldi, che l'inverno è l'elemento selezionatore di tutti gli insetti, ma questi invece l'hanno fatta franca per 5 anni di seguito, e adesso insomma ci stanno dando veramente da fare. Teniamo duro,
0: sì, teniamo duro. Grazie a Andrea Lunerti qua nel Morning Show di Radio Globo. Ciao, buona estate, Andrea.
7: Un abbraccione a voi.
0: Ciao.

0: Fare Radio Globo è impossibile, No, no, è inevitabile.
1: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Niente, mi devo rassegnare cioè, a questo fatto, no? Ogni tanto a sentire in casa. Ah! Ah! Aiuto! Ah! Un geco! Ah! Guerra, guerra mondiale. No,
3: pensavo fosse il geco che fa così.
2: No, beh, insomma.
4: A massimo!
2: No, è che te li perché sai, le persone che insomma non hanno questa confidenza con questo tipo di animali, poi quando le vedono è un po' come quando io vedo una medusa, faccio così, uguale, la stessa cosa, no?
5: Ma con quel salto d'ottava in voce?
2: Sì, sì, sì. No, brutto, te l'ho detto. Io divento malgioglio quando vedo una medusa, divento malgioglio.
6: E invece c'è chi proprio per gli insetti e i rettili.
2: Sì,
6: schifo.
2: Però comunque niente, se ci avete il geco ve lo tenete in casa, d'altronde Michael Geco. Vai.
5: Ah, lui è Michael Geco.
2: Michael Geco. The Morning Show on Radio Globo. È bellissima. Comunque il geco piace a tanti. Senti qua che dicono gli ascoltatori.
7: Io è dall'inizio di giugno che c'ho un geco che mi gira dentro la cucina. Però in compenso non c'è sta una zanzara. Il gatto si diverte perché cerca di acchiapparlo, ma non ce la fa. La fregatura è che non paga l'affitto. Però non lo mando via, mi sta simpatico.
2: Ah, beh, bravo. Piace.
8: Io sul terrazzo ne ho una decina di gechi. Ogni tanto ne prendo uno perché sono, a parere mio, veramente bellissimi. Sotto la pancia sono trasparenti, gli si vedono tutti gli organi e poi mangiano le zanzare, quindi magari diventano di più.
2: Questa cosa del trasparente sotto non l'ho mai notata, non,
6: ma manco io
2: non c'ho mai, beh, però insomma,
5: ma non so quanto siano contenti i giachi che lui li maneggia per guardargli gli organi.
2: Non lo so nemmeno io, però insomma, una tacca, però non hanno bisogno delle tacche, risonanze magnetiche,
5: ci pensa lui,
2: cioè, i suoi risvolti positivi. Comunque grande Andrea, grande Andrea Lunerti.
9: Già, sì, il rapporto con animali ci risponde pure a noi.
2: È vero, c'ha ragione.
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live,
10: i migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
10: Dal 27 luglio
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 8928 996.
11: Gioca con me
10: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: The Morning Show,
13: sponsored by MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
17: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
18: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole!
19: Puoi ascoltare

0: morning show.
1: Abbiamo fatto le 8:40 e tra qualche minuto avremo un altro aggiornamento sulla situazione del traffico qua nel morning show di Radio Globo. Questa mattina, nelle battute iniziali, abbiamo celebrato il compleanno del nostro Presidente della Repubblica, il grande Sergio Mattarella, che compie gli anni, quindi regalino per lui. Regalino glielo stiamo facendo perché stiamo mettendo in questo momento una... come si chiama? Se non mi viene il nome.
2: No. Uno stendardo, una bandiera.
1: No. Dei fiori.
3: La corona di fiori.
1: Non mi veniva. La
2: tricolore.
1: Corona. Tricolore. Certo. Con il nastro qua nello studio del morning show. Ok. Grande. Poi naturalmente noi daremo una toccatina ai nastrini e tutto è fatto. Però sto cercando un attimino, no? Di fare un paragone con i politici di oggi, perché mi sto immaginando, tu prova a immaginare, l'abbiamo citato anche stamattina, Sergio Mattarella, sì. Ok, e che ne so, Sandro Pertini, che a un certo punto cominciano a dire le cose che dicono i politici di oggi, cioè tipo quello che stanno facendo Renzi e Vannacci.
2: Ah, gli influencer. No, tu parli dei politici.
1: Sono politici, quindi. In teoria dovrebbero essere politici. L'altro giorno dicevamo proprio, no, di questa politica che si è ridotta a fare i video con l'intelligenza artificiale, insomma, come i bambini di 5 anni. Ragazzi, non c'è il limite, stiamo raschiando il fondo del barile, cioè qua stiamo veramente raschiando il fondo del barile, perché dopo i video con l'intelligenza artificiale è arrivata chi ce l'ha più grosso praticamente.
3: Sì.
1: Cioè siamo a quei livelli lì, no?
4: Ma questi sono veri?
1: Giuro, non sto scherzando, non è intelligenza artificiale. Allora sentite, tutto parte naturalmente dal mitologico Renzi. Sentiamo,
5: Non vedo il generale Vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido il generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci.
1: Cioè, capito? La sfida, perché Vannacci ultimamente sta pubblicando dei video dove si fa vedere mentre fa attività fisica, insomma, ok. E quindi arriva Renzi che lo sfida.
5: Che fa il triathlon? Allora io lo sfido già Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci.
1: Cioè, capito? La sfida, perché Vannacci ultimamente sta pubblicando dei video dove si fa vedere mentre fa attività fisica, insomma, ok. E quindi arriva Renzi che lo

0: 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona.
1: In triathlon.
0: Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere distintive.
2: Cioè, adesso provate a pensare a quei due personaggi che ho citato prima, no? Che ne so, Pertini e Mattarella, che cominciano a dire ti sfido a briscola. Cioè, capito come? Io, ragazzi, non lo so se veramente la politica è arrivata a questo. Però aspetta, non è finita, perché è arrivata poi un'altra risposta di Renzi.
3: Generale Mannacci, la mezza maratona. Poi. Ma che ti sei rammollito?
0: Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna.
3: A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro.
4: Niente, niente, niente.
3: E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Vannacci e il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema, insomma tutte quelle cose che a Vannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Vannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, ti confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serio. Maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
5: Comunque lo dicevi ieri, potrebbero cominciare a sfidarsi su un campo da calcio, sai,
2: vero,
5: che bello appianare le diatribe politiche, lo faranno,
2: no, io dicevo,
5: a mezza maratona,
2: a mezza maratona. No, io dicevo, i conflitti globali li risolviamo in questo modo. Stretto d'Ormuz, ci giochiamo a pallone, partita a calciotto, vai,
1: così,
2: sì. Capito come?
1: Comunque 50 euro su Vannacci, a prescindere dalle ideologie politiche.
2: Insomma, a livello fisico probabilmente forse più, non lo so, perché poi anche Renzi fa le maratone, gioca a calcio.
5: Sì, ho capito, facessero la politica.
2: Ma tu ti rendi conto?
1: Renzi, hai detto, ma quello non era Panariello?
5: Infatti.
2: Rendetevi conto di dove è arrivata la politica. Cioè, siamo arrivati a specchio, riflesso. Che mio figlio l'altra volta ha visto sti video e mi ha detto: ah papà, ma questi stanno a far proprio i ragazzini, 8 anni.
5: Comunque potremmo cominciare a pensare a delle sfide che potrebbero disputare altri politici, tipo volete vedere sfidarsi Meloni con Salvini in quale disciplina, con quale disciplina, con quale attività?
2: Lanciate la sfida, cioè quale sfida vorreste vedere, così per cavalcare un po', ecco, così ci mettiamo anche noi il carico da 10.
6: E questi sono i politici italiani, quelli che dovrebbero governare. Facessero partecipare pure Giuseppe Conte, così può darsi che Olimpiadi vincono loro.
2: Aspetta,
7: il pallone è mio e tu non giochi, hai capito?
2: Rendetevi conto,
1: il livello è quello,
2: rendetevi conto, ragazzi, cioè che cosa.
7: Ma il 4 ottobre che fanno, come film Mani di Velluto di Celentano, vanno a fare la gara, dai, non vediamo l'ora dei vedelli.
2: Ma io vorrei, poi dice la gente non va a votare, adesso magari che ne so, sono soltanto io che mi dico ma che vado a votare, questo vado a votare, cioè, non lo so, non lo so, ditemi voi.
5: Speriamo,
2: magari sbaglio io.
8: Certo, guarda chi danno stipendio, mannaggia la miseria.
2: Ragazzi, capito?
9: Cioè io questi vorrei vedere dentro a un ospedale psichiatrico che fanno una sfida a briscola e 3-7 con altri matti.
2: In tutto questo ricordiamoci che stiamo pagando a benzina 2,10 euro, ok? Poi c'è gente che non riesce a prenotare una visita all'ospedale, c'è altra gente che non riesce nemmeno ad andare in vacanza perché non c'ha una lira e quindi non se lo può permettere, e noi stiamo a
8: Scusate, avete detto che è intelligenza artificiale, vero?
2: No,
8: cioè,
2: no.
8: Ditemi che è intelligenza artificiale, vi prego.
2: Non è
5: No.
2: Allora, guarda, ti metto pure la musichetta, guarda, così proprio. Non è intelligenza artificiale,
1: non è 100 euro su Vannacci.
10: Ma che è il multiverso? Tra un po' si sfidano a carte di Pokémon. Questi sono quelli che ci governano, ragazzi.
2: Con le carte di Pokémon non è male come sfida, eh?
1: Tra un po'

0: the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. The Morning Show.
1: Sta diventando sciano, dico verite.
2: Ma non mai, stanno tutti a ride, fatela finita.
3: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, raga, sta mi state a far morire.
1: Ma che puntata è quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi scordata. Mamma mia.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: 8:51 con il Morning Show di Radio Globo, giovedì 23 luglio, così per fare un po' il punto della situazione, dove siamo e in che orario ci troviamo. Bene, l'abbiamo fatto e stavamo facendo anche un po' i conti con questa nuova politica, no? La politica non solo dei video fatti con l'intelligenza artificiale, ma anche con le sfide che vengono lanciate attraverso i social.
5: La politica, detto, no?
4: Ho detto politica.
5: Ho detto politica.
4: Sì, effettivamente. Sì, però che sfide lanciate sui social? Oh. Cioè, ce la giochiamo a pallone, a calcetto, ce la giochiamo a nuoto, ce la giochiamo facendo Mario a Maradona, ce la giochiamo.
6: Ma Renzi, per batte Vannacci, ne devi mangiare caciucco. A voi a te, dai!
4: Probabilmente, forse a prestanza fisica, a livello di allenamento, forse Vannacci è un pilino. Però, ragazzi, qua stiamo parlando di politica, io non so se vi rendete conto.
7: La maratona, però, implica una certa resistenza.
8: Vannacci è stato un generale. Comunque l'allenamento militare è tosto.
4: Sono 42 chilometri, non so se vi rendete conto. Adesso, al di là di questo,
9: vorrei vedere a Meloni e a Schlein alla pole dance.
4: Pole dance, Meloni e Schlein.
7: Proprio no.
5: Rovinare la pole dance.
8: Però.
4: Invece vedere Renzi col costumino è bello.
6: Quindi fatemi capire. Allora, io non dovrei andare a votare perché guardo Temptation Island, ma mi pare che quelli furbi che non lo guardano hanno votato sti personaggi. Mazza, siete più bravi voi, bravi.
4: No, è vero, mi rassegno e ridò la tessera elettorale a quelli che guardano Temptation Island a questo punto.
8: Sono d'accordo, sì.
4: Gliela ridiamo
8: anch'io, sì.
7: Beh, tutto torna se ci pensi.
4: È vero, insomma, però ecco, il livello è quello, è il livello Temptation Island. Ma magari in Parlamento faranno i falò di confronto fra qualche anno.
8: Può darsi, gli si era incendiato il notebook. Ieri,
6: e noi ci cantiamo è ora baiocchi a chi lavora.
10: Vai. Questa è proprio deficienza artigianale, non intelligenza artificiale.
4: Pensavamo fosse, invece no, questi video sono veri con queste proposte.
5: Naturale.
4: Ecco, dai, purtroppo sì.
11: Fammi fare una gara d'apnea con i piombi attaccati ai piedi e vedremo chi resiste di più.
12: Gliela faccio io una bella sfida. Li sfido a lavorare un mese, 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana e a prendere 1.400 euro e a viverci con una famiglia, un mutuo, le spese che grazie a loro sono alle stelle. Famo sta sfida qua, vediamo chi vince, perché io sono allenatissima sotto questo punto di vista.
4: Ecco, e brava. Chissà per quale motivo è allenatissima, poverina, mi
8: sono
4: viene da dire.
8: Sono più arrabbiati che divertiti.
4: Sì. Ragazzi, dai, insomma, è ben normale.
8: Scatena rabbia.
4: C'è veramente, abbiamo un sacco di problemi e noi stiamo qui a fare chi ce l'ha più grosso, dai. È uno schiaffo in faccia alle persone che sono in difficoltà, no?
5: Scatena rabbia. Vannacci ha più seguito di Salvini, della Lega, un partito che è stato di governo, eccetera. Renzi è stato presidente del Consiglio e ha i voti uguali. Diciamo che tra il 5 e il 10% abbiamo Vannacci e Renzi insieme. Quindi questi votano queste persone.
4: Bene, vai, ancora, sentiamo.
6: Cari politici italiani, una bella sfida per tutti quanti. Buttatevi dal Burj Khalifa e vedremo chi arriva prima Pettera.
4: Ma come?
13: C'è solo un uomo che può sistemare tutto questo e il suo nome è Paolo Bonolis. Mannamoli tutti a ciao Darwin.
4: Ma com'è?
7: Ma perché?
8: È finito.
4: A me no, perché fanno quel tipo di sfide lì, può darsi.
8: Sì.
4: Può darsi. Va bene, ragazzi, intanto notizie sul traffico. Traffic news.
0: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
4: Traffic News. Sentiamo ancora la situazione del traffico.
5: Grande raccordo anulare, carreggiata interna, si rallenta da Nomentana alla 24 tra Casilina e Appia. Poi si rallenta anche tra Laurentina e il bivio per la Roma Fiumicino. Trafficata la carreggiata esterna dalla Tiburtina al bivio per la Roma Fiumicino. Radio Globo.
14: The Morning Show.
15: The Morning Show su Radio Globo.
4: Generale Vannacci, buongiorno.
16: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Chissà, si sta allenando per caso, sta facendo qualche miglia nautica di nuoto, mezze maratone, si sta preparando?
16: No, il miglio nautico l'ho fatto ieri, sera.
4: Ecco.
16: Adesso mi sto bevendo un caffè, oggi mi allenerò a corsa.
4: Ah, ok, ma perché
16: è una cosa che non manca mai.
4: Ma perché ci sarà veramente poi questa sfida?
16: Ma vede, la sfida l'ha lanciata Renzi, no? Quando faceva lo smargiasso palleggiando prima della partita, insomma, con che è stata organizzata qualche tempo fa. Ma io la raccolgo la sfida, anche perché Renzi, cioè veramente è come rubare le caramelle ai bambini. Che Renzi perché Renzi poi fa a campascuse, no? Io ho detto facciamoci, lui diceva facciamo la maratona. Allora ho detto no, facciamoci prima due miglia nautica a nuota e poi la mezza maratona. Lui fa no, io voglio fare la maratona. Va bene, come, poi ha detto che c'aveva la Leopolda, ha tirato in ballo l'antifascismo, i gay, che ci azzecca? Non ci azzecca nulla.
4: No.
16: Allora gli ho detto, visto che lui vuole fare la maratona, allora io proprio oggi rilancerò e dirò, facciamo, no, attenzione, però ci metto anch'io del mio, no? Facciamo prima 3 miglia nautiche al nuoto e poi facciamo la maratona senza soluzione di continuità. Gli ho cambiato la data perché poverino era impegnato il 4 ottobre, aveva la Leopolda, quindi sarà il 17 ottobre. Io spero che questa volta non abbia la Leonarda.
4: Di
16: Renzi.
4: La Bernarda, altro. Però scusi un attimo, lei ha nominato i bambini, ma non le sembra un po' infantile tutta sta roba, dico io? Cioè adesso arriva quello, ti sfido, facciamo la sfida un po' a chi ce l'ha più grosso, non le sembra? Perché stavamo notando questo, no?
16: Ma è lui che l'ha lanciata,
4: però lei l'ha accettata,
16: attenzione. Ma lui pensa di avere a che fare con Bonelli, con Fratoianni, con Tajani, no? Che lasciano perdere, ma io non lascio mai perdere, io non indietreggio mai, forse questo Renzi non l'ha capita.
8: Vannacci, ma secondo lei è normale fare di questo uno spettacolo nei confronti di tutti gli elettori, di tutte le persone che comunque non è che se la passano molto bene, quindi
16: però
8: vedere dei politici sui social fanno queste cose, insomma, scatena molta rabbia, come gli ascoltatori stanno manifestando.
16: Attenzione, però lo spettacolo lo fa qualcun altro, questa è una cosa personale tra me e Renzi che nulla ha a che vedere con la politica.
8: E perché non lo fate tra di voi?
16: Certo, l'abbiamo fatto
8: privato, intendo.
16: Ma scusi, perché lei è obbligata a guardare i miei social? Quindi se lo fa vuol dire che è interessata. Non c'è nulla di ovvio.
8: Non sono
16: se
8: interessata.
16: Lei guarda i miei social vuol dire che è interessato a quello che fa.
8: Io seguo le testate giornalistiche che pubblicano queste cose.
16: Il problema allora è delle testate giornalistiche, non mio di Renzi. Come mai la testata giornalistica lo pubblica? Perché probabilmente sa che suscita interesse. E quindi se suscita interesse poi non ci dobbiamo lamentare che ha suscitato interesse.
4: Però siete due uomini politici. No, la cosa, allora, potrebbe anche essere divertente, no? Però il problema è che in questo momento stiamo pagando la benzina a 2,10 al litro. Insomma, ci sono una serie di problematiche che vorremmo che chi in questo momento è nel mondo della politica trovasse soluzioni.
16: Ma infatti,
4: tutto qua.
16: Io per esempio, il mio partito sulla benzina che costa 2 euro al litro, la soluzione l'avevo già proposta e le mitigazioni le avevo già proposte. Riapriamo i rubinetti alla Russia. Ma evidentemente non è Futuro Nazionale che oggi può prendere queste decisioni, quindi non è che questo esime il partito
4: politico.
16: Perché
4: per esempio non organizzate una bella manifestazione dove dite caro governo, poi c'è da capire insomma che rapporti magari Futuro Nazionale ha con il governo.
16: Guardi, la manifestazione a mio avviso serve a poco. Il nostro lavoro lo facciamo in Parlamento e lo stiamo facendo in maniera estremamente zelante, senza mancare un'occasione per indicare quella che è la giusta via secondo il nostro parere al governo. Lo abbiamo fatto in materia di sicurezza, l'abbiamo fatto in materia di piano casa, l'abbiamo fatto in materia del DDL caccia, in qualsiasi situazione, quindi non ci si può lamentare che Futuro Nazionale non sia presente in Parlamento e non giochi il suo ruolo. Peccato che tutti gli emendamenti che noi abbiamo proposto non sono stati votati e quindi c'è un centrodestra che vuole escludere, vuole marginalizzare, vuole mettere da parte
4: gli emendamenti. Non è che ci si può fermare laddove non viene votato.
16: Infatti non ci si ferma, si va avanti, tant'è vero che proprio ieri abbiamo ripresentato, riprendendo gli emendamenti al decreto sicurezza, un DDL sulla sicurezza che andrà avanti di pari passo con quella che è la proposta del centrodestra. Non si ferma nessuno, nessuno è perduto. Nella maniera più assoluta, non è questo il carattere di Futuro Nazionale.
4: Senti,
16: però
4: un'altra
16: se
4: cosa...
16: in mezzo a questo sì. ci sta pure una gara a chi ce l'ha più lungo, come dice Renzi, ma vedrete
4: no,
16: che non si presenterà.
4: Non si presenterà.
16: E questo è il problema. Che poi vede Renzi, come al solito, ha detto tutto e il contrario di tutto.
4: Sì,
16: il 17 ottobre io potrei farci quasi una scommessa, non ci sarà.
8: Non sarà un problema
16: perché questo svela il carattere di una persona, svela l'atteggiamento di una persona che, così come è nel lanciare sfide che sa di non poter sostenere, lo è nella politica, in cui lo stesso Renzi non ha più credibilità perché ha già avuto l'opportunità di dimostrare quanto fosse bravo e ha perso totalmente, e oggi dice tutto il contrario di tutto.
4: Senta,
16: lo fa in qualsiasi situazione. E quindi noi lo abbiamo stanato.
4: Ma invece sui video, quelli generati con l'intelligenza artificiale, che hanno fatto discutere tantissimo, nessuna marcia indietro, anzi marcia avanti proprio.
16: Marcia avanti a tutta forza, che belli che sono. Guardi,
4: però, hanno rubato l'idea a Trump, non so poi chi li ha fatti.
16: Non lo so neanche, cioè sì, ho contattato la persona che li ha generati perché secondo me è un genio. E devo dire che questi video a me sono piaciuti tantissimo. La prima volta che li ho visti ho riso per mezz'ora, perché sono ironici, sono satirici e sono fatti bene dal mio punto di vista, e ogni tanto bisogna farsi anche una risata in questo mondo,
8: però
16: no?
8: La cosa è che diciamo non è che un politico ti dovrebbe stare proprio simpatico, un politico dovrebbe aiutare il paese.
4: Sentiamo che dicono anche gli ascoltatori.
16: Lei continua a dire la stessa cosa, non è che una cosa esclude l'altra, l'aiutare il paese. Vede, io penso di essere stato l'unico
4: però
16: vorremmo che ci fosse
4: più concentrazione su quello adesso,
8: esatto,
4: questo vorremmo
8: sì.
4: fosse
16: ma ripeto, uno non esclude l'altro. Io sono stato a Bruxelles sino a ieri, nonostante fosse una settimana libera, a fare il mio lavoro. Poi ieri Bruxelles ha chiuso e me ne sono tornato in Italia. Ripeto, non è che l'essere simpatico o il fare una gara di sport esclude
4: la concentrazione. Ah no, per carità, adesso se volete fare a chi ce l'ha più grosso fatelo, non è un problema.
16: L'impegno in politica sono due cose ben diverse.
4: Vediamo
16: quelli che invece che della politica non si interessano, oppure guardiamo i sindaci che chiamano a raccolta la città che poi la mettono a ferro e fuoco. Queste sono le cose importanti.
5: Lei non vuole far fare una manifestazione al sindaco di Bologna per quello che è accaduto, che non c'entra nulla il sindaco di Bologna. Vabbè. Quindi lei contro le manifestazioni, Vannacci?
16: Oddio, vede,
5: le chiedo,
16: clima,
5: mi dica sì o no.
16: In quel clima non era il caso. Peraltro, lo stesso sindaco di Bologna, quando il capotreno è stato accoltellato ed è morto, non ha chiamato nessuna
5: manifestazione. Vannacci,
16: sto dicendo anche questo. No, attenzione. Quindi, o le fai sempre
5: ma
16: o le fai
5: detto?
16: Mai.
5: Ma non è
16: ieri,
4: vabbè, però, sono successe delle cose brutte in quella manifestazione.
5: Però la dichiarazione del sindaco,
16: ieri, purtroppo, è morta la seconda vittima dell'attentato terroristico a Modena, e purtroppo Mezzetti non ha chiamato a raccolta la città come
5: c'entra?
16: L'ha fatto invece. No, sono due pesi e due misure, vede, sono cose importantissime. Allora non si può fare la manifestazione quando gira al sindaco perché gli piace.
5: Quando gira gli italiani, quando gira una parte di italiani, no?
16: No, perché quella manifestazione è stata chiamata dal sindaco.
5: Come i partiti politici così fanno.
16: È stata chiamata dall'AMPI.
5: Quindi...
16: sono due cose ben diverse. Quando avvengono cose disdicevoli, come per esempio cose soprattutto che urtano la sensibilità dei cittadini, come per esempio la morte di questa povera signora a seguito di questo attentato, allora sarebbe il caso che Mezzetti, che è sindaco di Modena, si comportasse nella stessa maniera, e la stessa cosa dovrebbe fare Lepore. Poi non si lamenti se in quella manifestazione da lui chiamata, conoscendo le persone che a lui fanno riferimento, si scatena una guerriglia urbana che mette a ferro a fuoco la città.
4: E quello è un dato oggettivo,
16: però tu che sai la popolazione con la quale hai a che fare e i toni che sono stati usati durante questo avvenimento, sai benissimo a che cosa va incontro.
4: Sì,
16: quindi,
4: per carità,
16: non facciamo lo gnorri, sindaco di Bologna a Lepore, tant'è vero che adesso poi vedremo come andranno a finire le cose.
4: Sì, infatti, perché... su quella vicenda lei che cosa pensa lì? Insomma, poi dovranno accertarsi tutte le verità, no? Però per ora lei che cosa pensa di quella vicenda?
16: Guardi, io evito di dare giudizi senza essere a conoscenza di tutti i particolari. Per quel video che ho visto, io ritengo che le forze di polizia abbiano agito esattamente come consentito e doveroso loro agire. C'era una persona che aveva perso il controllo, che era già stata in colluttazione con un altro cittadino del quartiere, che minacciava di essere violento, che non aveva la capacità di intendere di volere, perché questo era quello che sembrava, e quindi lo hanno contenuto, lo hanno immobilizzato, tra l'altro con la presenza di agenti del soccorso sanitario, e quindi hanno fatto il loro dovere. Poi, se questa persona, come sembrerebbe, era fuori di controllo e aveva anche una situazione sanitaria non ottimale ed è purtroppo deceduto, di questo me ne dispiace tantissimo, non è la colpa di chi invece ha protetto i cittadini da un'esuberanza violenta di questa persona stessa.
4: Vabbè, però, sono, insomma, due cose ben diverse. Diciamo che lì, ecco, poi mancava il personale, il medico proprio che poteva magari intervenire.
16: C'era l'assistenza sanitaria.
4: Ma non è un medico, l'assistenza sanitaria non è un primario in cardiochirurgia. Si poteva evitare una morte, sanitaria, tutto qua.
16: Così come non c'è il medico ogni volta che c'è un incidente stradale.
4: Certo. Vero.
16: Come non c'è il medico ogni volta che c'è da evacuare una persona che si sente male, perché i medici non è che possono essere dappertutto. In quella situazione c'era l'assistenza sanitaria, che è quella che era prevista e che era disponibile, e le cose sono andate avanti.
8: Ci sono le immagini, hanno provato a rianimarlo.
16: Contro un matto che dà in escandescenza, non è che io rimango fermo fino a che non arriva il medico.
4: Va bene.
16: Signori, cominciamo a essere razionali.
4: Bene. Generale, allora noi adesso ci salutiamo, però ci risentiamo, tanto per cominciare, che dobbiamo sapere, insomma, come va la sfida qua.
8: Adesso ci interessa, voglio sapere.
16: Siete i primi ad essere interessati. Io mi alleno tutti i giorni, guardi.
7: Però, generale, una raccomandazione sul piano della responsabilità: faccia fornire a Renzi un certificato di sana e robusta costituzione fisica, perché
16: io ritengo che ognuno sia responsabile di se stesso, quindi Renzi che è maggiorenne e penso che sia in grado di sapere qual è la sua condizione fisica, venga e poi ci misureremo nei flutti del mare e in campagna. Vediamo quanto è serio.
4: Ci risentiamo di nuovo, ok, generale?
16: A presto. Un saluto a tutti gli ascoltatori,
0: grazie.
14: Radio Globo Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti, dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
0: Wait for me, I'll be back.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
21: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, con gli informativi su finecobank.com.
23: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
24: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90€ al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Grano Salis.
25: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
25: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
25: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
26: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
27: Sì, facci sognare!
26: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
27: Ah, e questa è la vista dal finestrino
26: della macchina. Favolosa!
27: Sì, ma poi dove sei andato?
26: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
28: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
29: The Morning Show,
30: sponsored by
31: MB Arredamenti.
32: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
33: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
34: MB Arredamenti mi fa arredare.
35: In FM, DAB
36: e sul canale 91 del digitale terrestre
37: Globo TV.
4: Ah, dobbiamo un po' recuperare, siamo in leggero ritardo sulla tabella di marcia. Buongiorno, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo di giovedì 23 luglio.
38: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
39: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.

0: Morning Show.
1: Il Morning Show qua su Radio Globo. Bene, appena salutato il generale Vannacci, che ha detto che comunque la sfida ci sarà contro Matteo Renzi.
2: Se vinco io.
3: Comunque no. Dopo averlo sentito, 200 euro sul generale Vannacci.
1: Beh, no, aspetta un attimo. Magari Renzi si è accattata la bomba, quella di Fantozzi. Vi ricordate? Accattata la bomba. Va là super dopato e gli fa un tarallo grosso così, questo non possiamo sapere. La vedo male però per lui, non so per quale motivo. No, però sulla maratona effettivamente Renzi, insomma, sa il suo, ha già fatto diverse maratone, quindi sulla corsa potrebbe tutto si potrebbe verificare.
4: Tutto può essere.
1: Il problema è che stiamo parlando di politici che dovrebbero risolvere altri problemi. Tutto qua.
4: Comunque gli ascoltatori hanno capito o non hanno capito che non era uno dei nostri personaggi di intelligenza.
3: No, era lui.
1: Ragazzi, guarda, allora aspetta un attimo, perché adesso sto cercando di ritrovare alcuni messaggio, perché non vi dico quello che è arrivato, però guarda, senti qua.
5: Ma raga, per un attimo pensavo che era ChatGPT, stava a fare uno scherzo.
4: Ma pure quando lui è intervenuto, non proprio io stessa ho pensato, ma secondo me questo è preparato da
6: Mannaccia, esiste veramente.
3: Per il primo minutino ho pensato che il rischio c'era, però poi insomma ha parlato in maniera più seria, si è capito che era lui.
4: E poi soprattutto si è messo in gioco e ha parlato con noi di questa cosa.
1: Sì, per carità, però ecco, poi insomma ci sono le fazioni, no?
7: Certo, la manifestazione non serve, il nostro lavoro lo facciamo in Parlamento, però io passo le mie giornate a sfidare Renzi e a chi è il più figo e il più forte tra noi maschiacci. Ma quanto vi dovreste vergognare da 1 a 10?
1: Ecco, c'è chi pensa questo e poi...
8: Troppo forte il generale, c'ha un tono di voce che ha pagato, è piacevole sentirlo rispetto a tante voci arroganti e graffianti.
1: Però ecco, ci tengo a dire che a noi interessava adesso andare un attimo su questo discorso della politica che si sta riducendo veramente alle sfide come i ragazzini, no?
4: Sì.
1: Quindi volevamo puntare un attimo il focus proprio su questo aspetto della politica, con i video, con l'intelligenza artificiale, come Trump che insomma si fa raffigurare come Gesù Cristo, insomma, tante altre cose che sinceramente abbassano un po' il livello.
4: Esatto, ecco, e scatenano rabbia, come gli abbiamo detto.
1: Sì, perché la gente poi ha i problemi oggettivi che si ritrova nella vita quotidiana e sinceramente vorremmo che si occupassero di quello.
6: Ma fatti una risata, come ha detto Vannacci.
1: Ha
6: detto lui,
1: ma io me la faccio, ma mi guardo Zeni che se me voglio fare una risata.
6: È qui che te voglio.
1: Capisci? Non
3: una
1: è che
3: volta.
1: Però ecco, insomma, ci sono altre cose per ridere. Lì, insomma, dovrebbero occuparsi invece di tutt'altre faccende. Comunque 393-777-7172, che è il numero della Globo WhatsApp. Come siamo un po' in ritardo e dobbiamo recuperare, allora mettiamo un disco, no? Questo qui, quello di Dracula.

0: quando c'è la pandemia, vivevamo solo noi.
1: A me mi sembra che stanno tutti sulla Colombo.
2: Ti preoccupa che quartieri, nuovo sistema al traffico.
3: This is the Morning Show on Radio Globo.

0: è giovedì, abbiamo detto, in questa giornata, sì, calda, ma non a livelli eccezionali come qualche giorno fa, oggi 27 gradi, però invece...
1: Domani è la giornata più calda.
0: Non è vero, non è vero, sono domani sentita, è la giornata, ma non è vero. Vabbè, un pezzettino però, fatemela sentire.
1: Che poi non è tanto il caldo.
0: Ah, ecco.
1: Ma è l'umidità.
0: No, invece sta arrivando il grande freddo.
2: Più calda, allerta me.
3: Ma dove?
0: Sta arrivando a Roma, allora, il grande freddo.
4: Ma esattamente. E che cos'è questo grande freddo?
0: Un film?
4: No, anzi, diciamo che sei in quell'ambiente là. Perché? Perché il Comune di Roma lancia il piano Il Grande Freddo, così si chiama. Sono spazi climatizzati per la grande ondata di caldo. Che cosa accade? Cinema e biblioteche comunali saranno accessibili gratuitamente per quanto riguarda la cittadinanza. L'iniziativa ovviamente punta soprattutto a salvaguardare la salute degli anziani e delle persone più fragili. Nelle ore più calde della giornata si può andare a vedere un film, tutto gratuito ovviamente.
0: Bene.
4: Il progetto si affianca ad altre misure di assistenza già in corso del Campidoglio. Le informazioni si trovano sul sito appunto del Comune di Roma, ma già vi dico che per esempio per le proiezioni cinematografiche partono oggi sono due spettacoli, il primo dalle 13 alle 14:45 e poi c'è il secondo che avverrà entro le 18:30-18:45, uno di questi cinema, per esempio il Cinema Adriano, nel primo municipio, e c'è il Massimo di Via Laurentina, ne abbiamo altri, abbiamo anche lo Screen di Via di Ottavia, insomma ci sono vari cinema, poi li trovate ovviamente sul sito del Comune di Roma per stare al fresco.
3: E bisogna prenotare prima, immagino,
4: sì,
3: perché andate
4: lì,
3: sarà una calca
4: fino al termine, un po' come gli Open Day.
0: Va bene, allora se volete stare al fresco, insomma, sappiate che c'è questa bella iniziativa, quindi potete andare al cinema, oppure se no, se volete stare al fresco, fatevi arrestare. Non vedo altre soluzioni.
5: Ma non è più fresco.
4: Con le carceri di oggi, penso proprio di no.
6: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
0: Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
7: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
7: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
6: Wait for me, I'll be back.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: euroferroma.it.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
9: The Morning Show,
10: sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
14: MB

0: The Morning Show on Radio Global.
1: Ah, che meraviglia, ragazzi, che meraviglia! Parlavamo un po' di questo cambiamento, no? Delle condizioni meteorologiche che ci sta dando un minimo di tregua, addirittura si parla di piogge, però insomma quello è un miraggio, secondo me. Non
2: domenica.
1: È. Vabbè.
2: Se deve partire piove.
1: Sì, vabbè, adesso. Guarda, ti dico, per quella che è la situazione, posso accettare anche che mi vada a piovere nel giorno in cui io vado in vacanza. Lo posso garantire, Giovanni.
2: E poi durerà per 15 giorni.
1: No, e allora non è che possiamo rovinare le vacanze adesso, però c'è bisogno di rinfrescarci un attimo, perché non so se avete visto, ma sui social stanno girando addirittura le immagini di altri esseri che hanno bisogno di rinfrescarsi, non sanno che cosa fare e allora vanno a cercare un po' di frescura al nasone. Amore. La fontanella, quella che per noi ecco è il nasone, no? La fontanella tipica romana, con un cinghiale che si va a fare la doccia proprio sotto la fontanella.
3: Anche bello grosso.
1: È meraviglioso, ragazzi, è qualcosa di bello. Ormai insomma a Roma siamo abituati a vederli, eh?
4: Sì, ormai sono parte di noi, vanno anche a scuola, l'abbiamo visto in tantissimi video.
1: Voglia,
4: qui si trova precisamente nella pista ciclabile di Saxarubra, è un mega cinghialone che è proprio disteso, tranquillo, serafico sotto il getto del nasone. Però pensate, gli animali, ragazzi, là fuori, noi abbiamo l'aria condizionata, ma quelli si muoiono di caldo, a parte tutte le persone che lavorano sotto il sole, lo sappiamo. Però non sanno veramente come rinfrescarsi.
1: Quindi ha trovato questa fontanella e ha deciso insomma di andarsi a rinfrescare là, anche perché per come stanno le cose ha detto no, io in piscina in questo periodo non ce vado.
4: Ma avete sentito invece di che cosa fanno in Giappone? Ci sono delle cabine refrigerate che sono praticamente dei frigoriferi, come se fossero le cabine della doccia, che dai bocchettoni al posto dell'acqua esce un'aria fresca che in 20 minuti abbassa la temperatura corporea. E pensate che li stanno mettendo anche negli uffici comunali, tipo vai a fare la fine alla posta
2: in 20 minuti?
4: E ti metti dentro, tanto quello devi aspettare.
2: Se la faccia la doccia in 2 minuti abbassa la temperatura, no?
4: Ma loro ce l'hanno proprio per sé, non è che te puoi fare la doccia apposta.
2: A proposito,
4: però ti metti lì dentro.
3: L'interno è 15 gradi. Adesso io dico, non bisogna farsi il bagno 3 ore perché hai mangiato, e l'acqua fa 35 gradi. Però vai dentro la cabina così dentro 15 gradi.
1: Vabbè,
3: ci rimani subito.
2: Teoricamente sì.
1: È uno in meno che deve fare la fila apposta. Vuoi mettere? L'hanno messa proprio per quello. Comunque sì, ecco, animali che cercano un minimo di frescura in questa calda estate.
2: Comunque
1: romana.
2: È ipnotico sto video, adesso non volevo dire, se sono 2 ore che fa inquadratura e poi zoom, inquadratura o zoom. È abbastanza ipnotico.
1: Certo. Molto bene, molto bene. Comunque ecco, ci mancava anche il cinghialotto che fa la doccia
2: bello
1: sotto il nasone del Roma, e noi lo abbiamo visto qua nel Morning Show di Radio Globo.

0: This is the morning show.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
2: Massi, Flami, Gabi, Giova.
1: Solo su
0: Radio Globo.
3: Olè! Do it well, do it well, do it well.
4: Fallo bene, oh.
3: Do it well, fallo bene, fallo bene. Perché sono... Boh, ogni tanto mi prende, eh. Sono attacchi, ragazzi, è il caldo, è il caldo.
5: Domani è la giornata più calda.
3: Allora, non si può dire niente, qui dentro lasciamo stare. Beh ragazzi, prima accennavamo all'intelligenza artificiale. No, non abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale per il generale Mannacci.
6: Andiamo avanti.
3: Anche che sennò avrebbe detto altre cose.
6: Sì.
3: No, sto scherzando. Sì. Dai, sto scherzando. No, sto scherzando. Però sì. No, c'è l'intelligenza artificiale invece, ragazzi, che sta cominciando ormai a perdere un po' la brocca, nel senso che si comincia a ribellare. Che è successo? Ci puoi spiegare un secondo, Gio?
6: Allora,
3: sintetizzando,
6: Certo, perché è semplice, soprattutto sull'intelligenza artificiale. Durante dei test, alcuni modelli sono sfuggiti, hanno addirittura hackerato una piattaforma, che è la piattaforma di OpenAI. Allora, praticamente, cerchiamo di capire, stavano testando alcuni modelli di intelligenza artificiale molto avanzati in un ambiente controllato, quindi comunque c'era chi controllava, chi gestiva. Durante questi test i modelli però sono riusciti a trovare un modo per uscire dall'ambiente virtuale, ovviamente protetto, e addirittura accedere a internet. Per raggiungere questo obiettivo, perché dovevano rispondere a delle domande di alcuni test che erano in corso, hanno sfruttato delle falle nella sicurezza del sistema.
3: Okay.
6: E praticamente il sistema ha rilevato questo comportamento e ha fermato l'attacco prima che causasse poi dei danni significativi. Cioè, tramite l'intelligenza artificiale, tramite internet, potevano andare a interagire su cose che non gli erano state chieste. Non ci sono prove poi che sono stati rubati dagli utenti o compromessi dei modelli pubblici, questo non c'è, però la piattaforma OpenAI anche hanno corretto la vulnerabilità e rafforzato le misure di sicurezza. Cosa vuol dire? Ti do un compito, tu devi fare quello, l'intelligenza artificiale, te però per raggiungere quell'obiettivo, che può essere una qualsiasi cosa, non ci riesco, l'intelligenza artificiale in questo caso è uscita dal protocollo, non era previsto, ed è andata sulla rete a cercare la soluzione. E poi è rientrata, e lì bisogna vedere che quando poi si ramifica, entra sulla rete, poi chissà dove arriva.
3: Può trovare qualsiasi altra cosa.
6: Può trovare qualsiasi cosa, può magari anche capovolgere la richiesta che tu hai fatto di un qualsiasi modello.
3: A sfuggire di mano la situazione.
6: Quindi sì, loro comunque sottolineo che non è impazzita l'intelligenza artificiale. I modelli, e qui hanno spiegato, hanno semplicemente usato tutti i mezzi a loro disposizione per completare semplicemente il compito assegnato, dimostrando quanto poi sia importante testare e proteggerli prima di renderli disponibili al pubblico. Quindi tutto questo deve essere assolutamente controllato. Nonostante il controllo, possono uscire da questo controllo, a quel punto bisogna agire. Quindi questo ti fa ancora capire quanto l'intelligenza artificiale può diventare, diciamo tra virgolette, indipendente, ma c'è sempre bisogno della mano umana.
3: Tra l'altro, intelligenza artificiale che durerà ancora per poco, ragazzi, questo ve lo dico, spoiler, grande spoiler.
7: Beh, no, cosa ce lo fa pensare?
3: No, te lo dico, no, perché ci sono dei numeri, ragazzi, leggevo un articolo, adesso non mi ricordo tutti i numeri perché insomma era una cosa piuttosto complessa e complicata, però l'intelligenza artificiale necessariamente non potrà essere per tutti, perché comunque sia, per diciamo così, avere l'intelligenza artificiale e per mantenerla ci vuole una quantità di acqua e di inquinamento che è qualcosa di spaventoso. E quindi necessariamente non si potrà accedere all'intelligenza artificiale in maniera gratuita, e quindi questo andrà a beneficio soltanto di quelle persone che se lo potranno permettere, quindi i ricchi. E allora l'intelligenza artificiale quindi sparirà per come la conosciamo oggi, soprattutto l'intelligenza artificiale diciamo più evoluta, no?
7: Pensa che adesso si sta tenendo un convegno delle intelligenze artificiali che stanno dicendo la stessa cosa, ma l'umano adesso non è che durerà ancora per molto, perché comunque per mantenerlo deve inquinare troppo, non è sostenibile,
6: mangia la cifra,
7: quindi tra un po' ce ne saranno pochi,
3: soprattutto uno di nome Giovanni con quegli incarti delle merendine che consuma ogni giorno.
4: Ragazzi, io robot è sempre più vicino.
3: Sta arrivando,
8: ragazzi. Ancora che ci giocano con questa intelligenza artificiale. Che guarda, se gioca. Poi alla fine famo come Terminator, che così decide che noi siamo un cancro per umanità e ci così vuole distruggere tutti.
3: Comunque tanti cominciano a essere spaventati dall'intelligenza artificiale.
6: Beh, ragazzi, se noi adesso, al di là della fantascienza, dei film fantascientifici pure belli che ci sono, bisogna capire che l'intelligenza artificiale la devi controllare. Non è, noi non possiamo capire più di tanto, a parte quella che utilizziamo quotidianamente, ma dove può arrivare un'intelligenza artificiale in confronto all'intelligenza naturale, che è quella che è data all'essere umano, no? Questo può superare un livello. Superato quel livello, qui escono per esempio dai protocolli. Ma dovessero uscire dai protocolli, poi che succede? Cioè, voglio far esplodere una parte del mondo. Certo. Io non lo voglio.
7: Però questo è il timore di tutti, no? Io ti giro quest'altra domanda. Sì. Noi pensiamo adesso abbiamo creato l'intelligenza artificiale e sta sfuggendo al nostro controllo. Se la questione fosse un'altra, se fossimo noi l'esperimento e stiamo noi sfuggendo
3: Madonna
7: al controllo.
6: No, no, attenzione. Vabbè, a questo punto chi lo dice che i sogni non sono la vita vera e questo invece è il sogno? Cioè, se noi rivoltiamo tutto, che è possibile?
7: Te lo dico io che lo dice Marzullo,
3: di
7: brutto, bravo.
3: Gigi Marzullo. No, lo dice Marzullo, quello che ha detto Giovanni di solito lo dice lui. E i sogni non sono desideri, capito? Ma comunque non è tanto il caldo. È l'umidità, ragazzi. Good morning.
0: Chiamalo 06 89 28996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Contesto anticiclonico sul Lazio anche questo giovedì 23 luglio. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì, si fa sentire in diverse località, con punte massime di 32 e 33 gradi. Si starà un po' meglio nella notte e all'alba, soprattutto nell'entroterra, con minime anche sotto i 20 gradi. Saranno un pochino più elevate sul tratto costiero, prossime ai 24 gradi. Ventilazione per lo più debole, a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Citario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: Tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
6: The Morning Show.
7: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: Prima di tutto buongiorno.
13: Buongiorno Radio Globo.
14: Buongiorno a tutti i globi.
15: Ragazzi belli, buongiorno.
16: Ragazzi, io vi adoro.
17: Amore, che c'è?
15: Niente.
17: No, dicevo per cena, che c'è?
18: The Morning Show on Radio Globo.
19: Secondo me c'è qualcuno che già sa che cosa ci sarà per cena. Cioè, se adesso io dovessi chiedere, no? Sai quelli che si preparano già al mattino? Ma l'abbiamo già verificata questa cosa, che ci sono quelli che al mattino si telefonano per dire: che ci mangiamo stasera? Capito come?
20: Io ho fame.
19: Quello anch'io, però insomma, sempre pensare alla cena,
21: ma,
19: dai.
21: No, ma soprattutto che ci mangiamo fra 10 minuti?
19: Vabbè, Giovanni,
21: è quello.
20: Le Madeleine.
19: No, no, sicuramente qualcosa con tanti conservanti, per quanto ti riguarda, con quello non abbiamo.
21: Non mangio più di tanto.
19: È il caldo.
20: Io lo sai che ti voglio bene.
21: E perché? Che mai visto?
20: Però questa
21: mangiare?
20: È una cazzata enorme.
21: No, ma è il caldo, col caldo sto mangiando meno, veramente.
19: Beh, ma il parametro qual è? Nel senso, invece di 8 merendine, no, a mattina, due?
21: No, due caffè e una merendina e un crack.
19: Un crack.
21: Dopo la trasmissione.
19: Comunque, i miei figli mi chiedono meno merendine di Giovanni. Cioè, mi chiedono cose più salutari. È incredibile, ma vero. Sì, salutare. Salutare. Abbiamo detto dell'intelligenza artificiale, sì, ragazzi, sì, che sì, comincia un po' a svalvolare, comincia a prendere decisioni per conto suo.
21: Ma più che svalvolare, comincia, ecco, a prendere decisioni per conto suo e speriamo che non svalvoli l'essere umano.
19: È quello il discorso, ragazzi, quindi questa cosa un pochino spaventa.
22: Ragazzi, Matrix, il film, ci aveva avvisato.
19: Matrix, no, ci aveva avvisato.
23: Guarda, non tocca creare una app manicomio virtuale per l'intelligenza artificiale impazzita.
19: Guarda, vero, come la fermi poi? Come la devi spegnere tutto? Che fai? Stacchi la spina.
21: Se devi spegnere tutto, perché devi spingere un pulsante per spegnere, e se poi non riesci a spegnerlo, tu spingi il pulsante e non si spegne?
19: È vero, magari si è creata così
21: una sua piattaforma.
24: Forse è più facile adesso, senza aspettare ancora un annetto o due, spegnere quelli che continuano a smanettare per cercare di evolverla ancora di più. Cioè, spegniamo loro.
21: Però non è solo negativa la cosa, dai.
24: Però ci sarà un limite, o vogliamo proprio aspettare di vedere che cosa succede?
19: Vabbè, però io dopo come faccio a sapere se sotto il piede c'ho un occhio di pernice o una verruca? Cioè, capito? A chi lo chiedo? Scusatemi, no, non mi togliete l'intelligenza artificiale.
22: No, l'intelligenza artificiale non la puoi controllare, perché l'abbiamo visto tutti che impara, si adegua, si adatta e diventa autonoma.
19: Capito? Cioè, alla fine
21: questo è il punto.
19: È nata proprio per quello, no? A un certo punto
21: comincia. Ma non è nata per fare la frittata con la cipolla caramellata?
19: No, non per chiedere la ricetta della frittata con la cipolla caramellata. Comunque, che sta svalvolando, ragazzi, ci sono chiari segnali, sono evidenti. La mia l'altro giorno, per esempio, mi ha chiesto di vedere Temptation Island.
25: Just no.
19: Basta. che bello. Allora c'è l'immagine di Temptation Island qua sul TG.com e c'è scritto: senti, Gio, sembra fatto apposta. Giovanni si avvicina alla tentatrice.
21: Ma quando?
19: E Sabrina minaccia. Non lo so, Giovanni, c'è sempre di mezzo un Giovanni. Vi rendete conto? Sti programmi solo i Giovanni ci vanno, c'è poco da fare.
21: Io non mi sono avvicinato a nessuno.
19: No, no,
24: hai una.

0: Alibi?
1: No.
2: Bisogna distruggere Skynet.
0: Skynet, bisogna distruggere Skynet. Questa è la soluzione.
1: È un ordine perentorio questo.
0: Ma secondo me si è già premunito in qualche modo, avrà già predisposto delle difese, certo. Quindi non sarà attaccabile.
3: Però
0: capito?
3: Vedi, sembra la trama di un film di fantascienza. Bisogna distruggere Skynet per evitare che loro distruggano. Invece è la realtà, ragazzi.
4: Raga, la domanda è: ma ci serve questa intelligenza artificiale? Siamo sicuri che ci serve? Fa sentire i dottori pure gli scemi, eh? Non so tanto sicuro se ci serve.
0: Beh, abbiamo sentito l'altro giorno che negli studi di avvocati, insomma, è molto utilizzata.
1: Ah, pensavo che stava parlando dei social. Perché i social fanno sentire i dottori le persone.
3: Tempo fa una nostra ascoltatrice ha testimoniato che mentre era a parlare col suo medico di base, lei mi dica, intanto chiedeva a ChatGPT e poi le ha dato la prescrizione.
5: Ascolta il Morning Show, è un programma rassicurante.
0: Ti rassicura, ti rassicura. E sai che cosa stava chiedendo? È una verruca o un occhio di verruca?

0: è tornato il sottoprezzo! Giù il prezzo, su la convenienza! Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99€ e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Stiamo per sentire le notizie, aggiornamento sulla situazione della viabilità.
3: Alla prudenza nel tratto della 1 Firenze-Roma per un incendio nei pressi dell'autostrada tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Sempre sulla Firenze-Roma coda per un incidente tra Attigliano e Orte verso Roma. Pontina si rallenta tra Aprilia e Pomezia in direzione della capitale. Sulla carreggiata interna del raccordo i rallentamenti si incontrano tra la Bufalotta e Tiburtina, tra la Casilina e l'Appia e tra la Pontina e il bivio per la Roma Fiumicino. Rallentamenti poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra la Togliatti e l'uscita per la tangenziale proprio in direzione della tangenziale.
1: Radio Globo, the most fabulous radio show of the world, the morning show.
4: Radio Globo. Oh, raga, speriamo che questa intelligenza artificiale via più o meno andazzo mio, che c'ho una voglia di impanca assurda, quindi va più o meno come a me.
2: È vero, è vero. Ma chissà se è come, sai, che ne so, quando dicono il cane, no? Che dopo un po' prende le sembianze del padrone. Anche l'intelligenza artificiale, uguale. Svogliatissima quella di Giovanni.
3: O è l'essere umano che poi diventa un'intelligenza artificiale.
2: Sì, ok. Gio. Però stavo pensando alla tua, che gli chiede le cose e fa, oh, famo dopo, per favore.
5: Adesso non mi fatto.
6: C'è un film bellissimo, si chiama Cassandra, che comunque riguarda sempre questo discorso qui dell'intelligenza artificiale, diciamo, che diventa autonoma e fa un casino. È un horror, quindi fate voi.
3: Che praticamente
2: non spoilerare.
7: Tranquilli, tutto marketing. A breve sia Anthropic che OpenAI si quotano in borsa e devono far vedere che i loro modelli sono forti. Tutto qui, niente di preoccupante.
2: Niente, niente, tutto tranquillo. Vabbè, comunque
8: teniamo questo spezzone, tra 12 anni lo rimetteremo, sì, quando saremo,
2: guarda,
8: in apocalisse.
2: Guarda. Vabbè, ci sentiamo domani. Tanto sì, domani sarà la giornata. Domani più calda.
9: Domani la giornata.
1: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
1: Wait for me, I'll be back.
12: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
18: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
19: Magari!
18: Allora partiamo!
19: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
3: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
9: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
20: Solo le migliori in FM.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
23: Dai che piano piano si comincia a respirare meglio, con questo calo leggermente proprio poco poco poco delle temperature. Buongiorno, buongiorno.

0: È stata tra le canzoni più suonate in radio nel 2018 questa That Way SDJM, la voce di Connor Maynard su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Roberto Marchetti e Roberta Marchetti qui in studio. Ileana Caselli.
3: Ma Roberto, ma smetti di guardarmi così. Roberta, guardo te che mi fa ridere.
4: Guarda la frangina.
2: No, perché qualcuno pensava che fossi tu. Risentiamo quello.
5: Ma questi tossi.
2: Ah no, aspetta, era un altro, era questo. Era questo.
6: Ma raga, a me mi pare che la signora Laura la voce mi pare proprio che la Caselli. Ma Ileana Caselli, sei tu, so sicura.
2: Ileana Caselli.
3: Ileana, lo dici a qualcun altro?
2: Bellissimo, guarda, ti ci metto pure questa. Bentornata la fake Franzetti Lombardini.
3: Ciao a tutti.
4: Ileana giustamente penserà, potessi avere anche il conto in banca della Franzetti Lombardini, sarebbe infatti proprio il massimo.
3: Ma se vado in banca e faccio sta voce, però magari
4: secondo me ci puoi provare, Ile.
2: Vogliono vedere i gioielli, però.
4: Sono qui per chiedere la chiave della cassetta di sicurezza.
2: Sì, dai, dai. Ma manco lo sa avercela.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
8: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
19: Mamma, io mi annoio!
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
21: Dentro la città, fuori dal mondo!
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
19: Mamma, io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario. Mariafiori.it.

0: chitarra di Ed Sheeran, quella acustica che conosciamo molto bene, il sound di Martin Garrix, Repeat It su Globo. Giovedì, ragazzi, te che manca poco ormai, anche se non possiamo toccarlo per il momento, si comincia già a vederlo, il weekend. Tra quelli che ci pensiamo noi comunque a farvelo sentire più vicino, e qui su Radio Globo ti viaggio sempre a ritmi altissimi con tutte le nostre hit che poi sono solo le migliori.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be

0: Perfetto, sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: È una bella storia quella che sta arrivando, una sorta di favola gotica. Ce la raccontano i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa.

Milano. La quale sarà sicuramente già prontissima ad accogliere uno degli eventi live più attesi dell'estate, visto che proprio da domani allo stadio San Siro sono in programma 3 concerti consecutivi di The Weeknd, con il pubblico italiano che sta aspettando ormai da circa un anno questa super ghiotta occasione di vederlo e sentirlo dal vivo. Ora su Radio Globo, Alex Warren, Fever Dream.

di essere un po' selvaggi, non so voi, ma a me piace ogni tanto di perdere un po' il controllo. Come dice, come ci invita a farlo in questa Little Bit Wild, Sophie and the Giants, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo Ralock con Khalid Diving.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Le 10:52 minuti su Radio Globo, adesso ci colleghiamo con la redazione Luce Verde per un nuovo aggiornamento con la viabilità in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
3: Cantieri in Viale Eritrea tra Corso Trieste e Via Lago di Lesina in direzione di Via Lago di Lesina, traffico deviato. Da questa mattina a Valle Aurelia è attiva la linea 495 limitata, il capolinea è alla stazione Valle Aurelia di metro A e ferrovia FL3. La navetta resterà in funzione per tutta la durata dei lavori di un cantiere presente nella zona. Dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani, sciopero nazionale delle ferrovie. La protesta non interessa il trasporto pubblico locale a Roma e nel Lazio. Fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per le linee ferroviarie regionali.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
11: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
17: Due? Vieni a pranzo da me?
16: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
18: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Solo le migliori in FM.
5: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
2: E rieccoci qui sempre insieme. Abbiamo appena chiuso la prima ora, iniziamo la seconda fino alle 2 con Roberta Coletti su Radio Globo. Ora un'altra sequenza bomba, alzate il volume se vi va.

0: Black Soul anni 70.
1: Sequenza bomba torna alle 11:55 su Radio Globo.
0: Altro che caffè, qualcuno si è appena rianimato proprio da questa sequenza bomba di Radio Globo. Siamo molto più dinamici di prima e prontissimi a ripartire, più attivi di prima. Ricordatevi che potete portarci sempre con voi con la nostra applicazione ufficiale da scaricare dal vostro smartphone. Ovviamente cercate Radio Globo nel digital store del vostro dispositivo. La cosa è fatta.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
9: Wake up! Good morning! The morning show.
10: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show.
12: On Radio Globo.
9: Sponsored by
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
14: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
15: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
16: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Alle 11:18 del mattino hai voglia di divertirti.

Giacotin. Pensate, 2 anni fa Stop Calling, con la quale l'abbiamo conosciuta, ha avuto un grandissimo successo questa talentuosa artista R&B australiana che ormai vive da qualche anno

un po' di sfumature anche latine, perché c'è Becky G. Topic Summer. Happy Summer, siete insieme a Roberta Coletti qui su Radio Globo, amici, dopo che il Morning Show, come tutti i giorni, ci ha

0: canale 91 del digitale terrestre dalle 7 alle 10.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me, I'll

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
11: Viaggio sia fisico che mentale, quello intrapreso da Carol G e Manu Chao, anche belli presi da uno spirito estivo.

0: Intanto buttatelo un occhio anche ai nostri ultimi video, reel e contenuti che sono pubblicati nei nostri profili social ufficiali. Basta entrare su Instagram, ad esempio, cercare Radio Globo FM, poi nel caso in cui non abbiate il segui, mettetelo e guardate insomma tutto quanto, anche le nostre storie che spesso riservano gran belle sorprese per tutti voi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionario fiori.it.
17: Solo le migliori in FM
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
0: Mancano 4 minuti a mezzogiorno, buon giovedì con Roberta Coletti fino alle 2. Come va, amici? Capisco, c'è voglia di leggerezza, di divertimento dopo una settimana di fatica, da che manca poco

0: Sequenza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
1: Siamo carichissimi! C'è già voglia di fare piani, eh? Vabbè, ovviamente a parte le vacanze che qualcuno ha pensato bene di organizzare. Quanto manca a proposito? Divertitevi, mi raccomando. E non dimenticate di portarci con voi, c'è sempre la nostra applicazione ufficiale, perché con lei ci portate dappertutto. È davvero un attimo e l'importante è scaricarla nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Sul Digital Store del vostro smartphone, cercatela!
0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Global. Ragazzi, un aggiornamento che non vi ho dato, fondamentale, che sicuramente stavano aspettando tutti gli ascoltatori, proprio non vedevano l'ora. È una breaking news che la sta dando anche la ABC, la NBC e tutti gli organi di informazione.
3: Che domani è la giornata più calda?
2: No, no, no, no, no, anche perché non è vero, domani non sarà la giornata più calda.
4: No, per il momento almeno non
2: per
4: ce la danno.
2: Per il momento no,
4: così.
2: Per il momento no, però ragazzi, informazione veramente super utile, sono riuscito a debellare le formiche.
1: Non ci possiamo credere.
4: Hai seguito il mio consiglio finalmente, è il percorsino, dai.
2: No, non ho fatto il percorsino, Gio. No, no, no, no. No.
1: Lanciafiamme?
2: No, nemmeno, no. Guarda, ho utilizzato un metodo semplice e indolore che funziona molto di più di tutti gli insetticidi,
4: schiacciate.
1: Non mi dire che ci hai parlato.
2: No, no, no, no. Ho preso, ho acceso la TV, ho messo Temptation Island, se ne sono andate, ragazzi.
4: E pure velocemente, non come delle formiche.
2: Cioè, ho visto le formiche che hanno fatto. No, raga, andiamo, andiamo. Subito!
3: Ma perché hai anche acceso il falò del confronto? The
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
5: Su Radio Globo.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Are you ready?
0: I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Dal 27 luglio.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono. Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
7: Gioca con me
5: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Chuck, motore, azione.
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
13: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
14: Due? Viene a pranzo da me?
13: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
15: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
1: Su Radio Globo invece è il giovedì che ci piace, perché ci sono le nostre hit preferite, perché c'è sempre

0: Chissà quanto durerà, eh? Lo chiediamo a loro, ai nostri amici e colleghi di 3B Meteo, subito su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, con ampie zone di sereno e temperature un pochino più sopportabili rispetto ai giorni scorsi, anche se le massime riescono ancora a toccare i 33-34 gradi. Domani però, venerdì, arriva parecchio vento dai quadranti settentrionali, porterà aria più secca, quindi caldo in attenuazione. Per finire vi annuncio per domenica il ritorno di qualche nuvola e di qualche possibile piovasco. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
0: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
4: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
4: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
4: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
4: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
1: Wait for me, I'll be back.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

Tornato agli anni 2000 a Milano, tra grande nostalgia, un'energia travolgente in tutti coloro che poi le sue canzoni le ha viste diventare hit mondiali, ma anche a chi le ha scoperte dopo. Subito Angelina Mango e Marco.

0: insieme a Niall Horan. Comunque uscito finalmente anche il suo primo album, My Mess, My Heart, My Life, che ha tutto il sapore delle grandi storie da cantare a squarciagola. Anche per i fan italiani c'è una data da segnare subito. Di venerdì 16 ottobre Miles Smith sarà live al Fabric di Milano per un unico appuntamento proprio qui nel nostro paese.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: euroferroma.it.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Sessant'anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
7: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
8: Solo le migliori in FM
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Siamo già quasi alle 13, l'ora della pausa pranzo, ancora un'ora con Roberta Coletti. L'AIA ha il potere di svolgere

0: del 2008, grande varietà di generi musicali all'interno di questa traccia impreziosita proprio dalla collaborazione di Sergio Mendes, Will.i.am, Sieda, Garrett.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Un saluto anche a chi fosse arrivato

0: qualcuno non lo sa ancora, non ha avuto il piacere, con l'invito a conoscerlo attraverso il nostro sito ufficiale radioglobo.it, e lì c'è proprio tutto.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Ci deve essere l'alcol, perché se l'anziano si vuole fare un gin tonic alla sera del pomeriggio se lo deve poter fare, è giusto, è giusto.
4: Ma giusto sì, ma guarda un po', capirai, questa dici c'aveva 80 anni stasera,
3: 82,
4: capirai, mi pare se fa 2 litri di vino al giorno, una pranzo, una cena e via, ce n'è 85. Voglio dire, qual è il problema? Ma soprattutto perché dice, se a me va, forse magari potrebbe essere la replica, sai, ti somministriamo anche, passano con il carrelletto delle medicine.
3: È quello.
4: E passa pure col carrello dei amari, come i matrimoni, no? Che te frega?
3: Limoncello, grappa.
4: Esatto, limoncello, grappa, Fernet, che ve posso dare?
2: Radio Globo.
5: Manchetti, te credo gli ingredienti da fuori, ma te immagini, quella là dalla cucina che fa, scusate, una minestrina al tavolo 6 e un mojito al tavolo 7.
6: Ma vi dico, guarda, le case di riposo dipende, perché il conto che parcheggi tuo nonno da bastardo perché non c'ho in mezzo i coglioni che non si fa perché i nonnetti sono patrimonio dell'UNESCO. Ma invece mio nonno andava a casa di riposo, ci andava volentieri, perché andava lì, tirava due madonne, sbatteva qualche asso di briscola sul tavolo, no, colorito dalla bestemmia che è rafforzativa, e si passava la giornata.
7: Ragazzi, la signora basta che viene da me, io non ho problemi, Aperol Spritz tutti i santi giorni. Figurati. Tutte sante le ore.
4: E via!
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
12: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
13: Due? Viene a pranzo da me?
12: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 €. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 €. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Wake up! Good morning!
2: The morning show.
15: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
1: On Radio Globo.
2: Sponsored by
1: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
20: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
21: Sì, facci sognare.
20: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
21: Ah, e questa è la vista dal finestrino
20: della macchina. Favolosa.
21: Sì, ma poi dove sei andato?
20: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
22: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Estivo è un incontro che arriva senza preavviso, ma ti riempie la testa di film mentali, quello di agitare Coca-Cola Paradiso.

0: mattino anche al pomeriggio. Mattino con il morning show, pomeriggio tutto bloccato, dove si ride, si scherza, si chiacchiera, a volte anche seriamente, insieme a voi, con i vostri contributi vocali e alla nostra Globo WhatsApp. Poi, se perdete una puntata, non è un problema, visto che la potete recuperare in qualsiasi momento sul nostro sito radioglobo.it.
1: Il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
10: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: E te lo voglio di.
6: Cosa?
11: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
11: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Siete sempre connessi con Radio Globo, è ancora fino alle 2 di questo pomeriggio, oggi giovedì 23 luglio, con Roberta Coletti, poi arriva Jacopo Sagliani, Bruno Mars.

0: del 2013, la grinta vocale emotiva di Hayley Williams, anche rock, cantante di Paramore, con le produzioni elettroniche ricche di sintetizzer. Sulla radio che suona sono le migliori, Radio Globo, la nuova hit estiva di Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: meraviglioso che è lei, Olivia Dean, so easy to fall in love su Radio Globo. Oggi vedo in radio i miei colleghi tutti belli, pettinati, cioè proprio stanno lì, chi è riccio c'ha i ricetti proprio fermi.
1: Ah sì?
0: Poi che hai i capelli lisci tipo te, tutto carino, bello, pettinato.
1: Io?
0: Sì.
1: No, io anzi stamattina sono
0: così
1: più,
0: sei?
1: Guarda come sono. No.
0: Ma che c'entra quella t-shirt? Anche molto figa.
1: Macchiata di cibo che ho appena mangiato di là. Vabbè.
0: Già, facciamo gli auguri. Oggi abbiamo festeggiato.
1: È vero.
0: Federico Mancosu, il 50° compleanno.
1: Esatto. Tanti
0: bello,
1: auguri,
0: tondo,
1: Federico.
0: Tondo. Tanti
1: auguri, auguri, auguri, auguri.
0: Esatto, vabbè, non ci sta ascoltando perché è impegnato.
1: Glielo diremo poi. Ma
0: Brindisi,
1: tu lo sai perché sono tutti ben pettinati, ben vestiti? Perché si stanno preparando alle ferie. No,
0: ah,
1: si
0: no.
1: stanno preparando alle ferie, no? Perché manca poco ormai qui alla chiusura degli uffici, quindi c'è già chi sta andando dal parrucchiere pronto poi per la vacanza.
0: Sì, certo, oggi
1: tutti
0: gli,
1: tutto
0: poi
1: l'anno degli zombie, poi arriva il periodo tutti belli, carini.
0: No, ma io sto già pregustando invece tutta la radio così deserta, quasi, insomma, semideserta.
1: Bellissimo,
0: ma
1: agosto Radio Globo
0: che
1: è stupendo.
0: Veramente. Ok ragazzi, io torno domani, c'è Jacopo Sogliani adesso. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
14: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
15: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
18: Solo le migliori in FM. e sul canale 91 del digitale terrestre.
19: Globo TV.
1: Ed è che inizia un altro pomeriggio insieme qui su Radio Globo. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Fino alle 16, poi dopodiché un altro appuntamento con tutto bloccato, ma intanto sequenza bomba.

0: Comi a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Proprio così, 40 sono i minuti che ci dividono dalla prossima sequenza bomba qui su Radio Globo. Ma intanto vi ricordo che se volete riascoltare, o meglio rivedere, tutti i titoli che, delle canzoni che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Globo durante la sequenza bomba, li trovate sul nostro sito oppure andando anche sulla nostra applicazione.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Apri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a...

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 € al pezzo. Ipercarni.com.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato.
9: E tua moglie?
10: È scappata. Con uno del posto.
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: È la canzone dance più popolare del momento, specialmente sui social, quella di Hugel, si chiama Moving to the Sun. Adesso su

Quella di Drake, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, in questa giornata in cui finalmente, ragazzi, possiamo dirlo, anzi possiamo respirare, perché le temperature sembrano essere un po' meno infernali degli scorsi giorni.

0: sempre su Radio Globo. Io vi voglio ricordare che se scaricate la nostra applicazione, quella chiamata ovviamente Radio Globo, potete ascoltarci dappertutto, anche se vi state già preparando al weekend in spiaggia, perché arriviamo pure lì senza nessun problema.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
0: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo, ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene, vuoi aggiungere qualcosa tu?
8: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
15: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Lei è una delle artiste più amate del 2026, una bella rivelazione. Sienna Spyro torna su Radio Globo con Material Lover.

Una hit del 2013 che sente le voci di Pitbull e Kesha, la loro Timbers. Su Radio Globo c'è anche Noemi, che speriamo, dai, possa tornare sui palchi molto presto. Stare con

Dovrebbe fare una tournée in UK molto presto Sabrina Carpenter, la sua Man Child, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Tornano anche gli U2, anche questo un pezzo nuovissimo, si chiama Street of a Dream.

0: Una collaborazione del 2022 tra Ed Sheeran e Ultimo, Two Step su Radio Globo, dove continua il nostro pomeriggio insieme. Tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
18: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con Il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo. In FM
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Inizio un'altra ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Sagliani. Da adesso però si alza nuovamente il volume, c'è la sequenza bomba.

0: che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Proprio così, e invece tra 20 minuti al posto, sì 20 magari, tra 40 minuti al posto di, della nostra sequenza bomba ci sarà un altro appuntamento con Tutto Bloccato, tra pochissimo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
3: Globo. Tanti auguri Sergione.
4: Auguri al presidente italiano Sergio Mattarella.
5: Sapete quant'è lo stipendio del presidente della Repubblica?
3: Ma che volgarità.
4: No, no, molto meno di tanti altri, molto meno di tanti altri.
5: Assolutamente. Andiamo sull'ordo o sul netto?
4: Vai sul netto, perché poi ogni volta bisogna fare poi i calcoli.
5: 18.400 euro al mese per 13 mensilità.
4: Beh, molto meglio dargli a lui che a quei fannulloni che abbiamo in Parlamento e al Senato.
6: Ma quello netto? Non ci sono 18 dubbi. Netto?
5: Al mese, sì, al mese. E devo dire che questo Presidente della Repubblica, secondo il mio umilissimo parere, è uno dei migliori, dei quelli che ho vissuto io almeno.
6: Umile e superfluo parere, ma invece il lordo quant'è?
5: Ovvio, lordo quant'è? Quello che facciamo dalla mattina alla sera.
4: Che cambia sapere il lordo? Non ho capito. Il lordo,
6: perché voglio capire una cosa.
5: Il lordo sono 240.000 euro l'anno.
6: Ok.
4: Adesso che ti è cambiato?
6: Hai capito? Se ci pensi la tassazione per loro è più bassa.
4: Ah, quello volevi capire,
6: sì,
4: la tassazione.
6: Però
5: bisogna dire che questo presidente ha chiesto 180.000 l'abbassamento,
6: Vabbè, che bravo, così poco.
3: Tanti auguri Sergione.
4: Questo presidente aveva anche chiesto di non farsi più rompere le palle perché se ne voleva andare.
5: Ha portato già in scatola a casa.
4: E invece l'hanno tirato alla giacchetta e hanno fatto fare altri 7 anni a Sergio Mattarella, che probabilmente avrebbe preferito andare a vedere i cantieri con le mani dietro la schiena.
7: Tanti auguri presidente.
8: Dai, auguri Sergio Ermatto Mattarella, auguroni, dai, portaci a mignotte.
4: Sì, sarebbe bello una serata put on tour con Mattarella.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
16: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
17: Due? Vieni a pranzo da me?
16: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: euroferroma.it.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Se c'è una hit italiana 99.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: abbiamo un po' riscoperto Fabri Fibra in questa canzone insieme a Emma Antidroga, perché questo lato romantico non era molto conosciuto, di Fabri Fibra. Siete su Radio Globo, 15:37 minuti. Noi anche in estate siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
7: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Back to the-

0: Ci sentiamo lunedì, ragazzi. Lo dico agli amici di Tutto Bloccato. No, non muoio, non sono morto, sono ancora vivo. Non mi hanno nemmeno licenziato, ma ci sentiamo lunedì, domani sarà Roberto Greganti al mio posto. Vi lascio con i Marchetti. Ciao a tutti, buon pomeriggio, a questo punto anche buon weekend.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. anche su Facebook ed Instagram.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
11: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
13: Banana!
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Tutto bloccato
18: è offerto da
19: conti più clacson che chilometri. È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
21: Eccomi Robertino, sono arrivato, si tira dritto. Ah no!

0: bloccato. On Radio Globo.
1: Signor Roberto, buonasera. Mi chiamo Mauro Pantaleoni. 21 anni fa sono stato il fidanzato di Roberta, ma non gli dica niente. Signor Roberto, la nostra storia lo sa perché è finita? Perché litigavamo sempre che gli facevano a tutti i regali e a lei non gli facevano mai come a Papà Fratella ieri.
2: Una piccola mandria di buoi muschiati è stata avvistata pascolare sui floridi prati di Torregaglia. Il capobranco è in piena stagione degli amori e non fa sconti, prediligendo fanciulle corvine e prosperose.
3: Ma in che situazione di indigenza estrema vive la Caselli? Ma quanto prende lo stipendio sta povera ragazza? Bruno, dobbiamo aumentare lo stipendio alla Caselli.
4: Sono alle Maldive e sto prendendo la navetta per andare in spiaggia, stanno attraversando le tartarughe, tutto bloccato.
5: A Robè, a te ti serve il triciclo per andare via dal pub.
6: Oh, a belli Marchetti, buonasera, sei di meglio.
7: Dai, a Roberto, ma te fa sentire, oh, il pavone, mamma mia che mi scherzano più i pavoni di una volta, oh.
8: Signori Marchetti, se non sbrigate a iniziare il programma divento vegano, eh? Divento vegano!

0: Stato. Only on Radio Globo.
1: Ciao Giù, scusami, stavo riascoltando adesso il podcast della trasmissione di ieri e ti volevo chiedere, senti, ma che per caso Roberto Marchetti ha pubblicato un video di una certa Ileana Caselli che ha un frigo coleante rotto e quindi lo lascia aperto per rinfrescare l'aria nella stanza? Se ne hai modo me lo potresti girare, perché è un documento importantissimo, sarebbe l'ennesimo esempio di un piccolo passo per l'uomo che può significare un passo gigante per l'umanità, ovviamente all'indietro, eh?
2: Oh, esattamente, ragazzi, il gambero sulla luna, signore e signori, le 4 e 5 minuti, buon pomeriggio, giovedì 23 luglio 2026, eccola subito lei, Beta, no, quando la sa, quando si è preparata non vede l'ora di venire in onda, e allora buon pomeriggio Roberta Marchetti,
3: buon 23, che te lo stavo per dire ma mi sono tenuta all'ultimo.
2: Oggi sei carica più del solito perché c'hai finalmente, hai il tuo gadget in onda che purtroppo non possono sentire perché non fa rumore.
3: Non fa rumore.
2: Il momento.
3: Esatto, non fa rumore, però lo raccontiamo. È una patata gentilmente offerta da Ileana Caselli, che pensa quanto cuore ha questa ragazza.
2: Sì.
3: Dell'indigenza più totale, sì, in cui vive, comunque mi ha ceduto una delle sue patate, del sacco
2: dalla
3: di
2: busta.
3: Patate dalla busta che ha comprato questa mattina. Poi vabbè, racconteremo che è successo a Ileana Caselli perché serve. E quindi me l'ha regalata con tanto di occhioni e sorrisi.
2: Oh.
3: In memoria della cheat ormai storica di questo programma, da Dobisci
2: che sei tutta patata. Molto bene, anche oggi ci sono tutte le premesse per iniziare un gran puntatore, signori, speriamo di arrivarci dritti così fino alla capolinea, cioè quello delle 19, e allora vado a salutare immediatamente l'assistenza a partire da Ileana Caselli.
3: Ma bella Vez!
2: Vez, ci sarai,
4: la lascia stare,
3: oggi sta fuori.
4: Oggi sveglia.
2: Senti, ma questa storia di indigenza la vogliamo così regalare agli ascoltatori o ce la teniamo un pochino in caldo?
4: Teniamocela un po' di calda,
3: facciamola cuocere.
2: La sviluppiamo,
3: questa
2: patata.
3: Intanto anticipo e ti dico bel vestito.
4: Grazie.
3: Ileana Caselli,
4: grazie.
3: Bel vestito.
2: Anche questo è un grande dettaglio del racconto di
3: uno
2: indigenza.
3: Spoiler.
2: Esattamente, no, meglio che non sia spoiler perché insomma vale più quel vestito che è così di valore che sarebbe un peccato di smettere.
3: Assolutamente.
2: Ovviamente vado a salutare Emiliano Di Bartolomeo che è al tuo fianco e detta anche il feldmaresciallo, il grande ritorno di Tommaso Di Vito alla Globo WhatsApp 393-777-7172. E allora signori, la formazione di nuovo al completo, guardalo lì quanto è bello, quanto è accaldato, poveretto, che deve mantenere le temperature basse per sopravvivere a, non al caldo, sopravvivere alle insidie delle arpie di Miriana Ileana.

0: stradone.
1: Stamattina ho ricevuto visite. Porchetti, non sapessero.
0: Con calma, una cosa alla volta, ragazzi. Oggi un sacco di dettagli. Potete mettere insieme i pezzi. No, adesso è il dottor Bella Monaca, ma i pezzi del puzzle.
2: Un noto conduttore radiofonico, che per privacy chiameremo Roberto M. Puntato, è stato coinvolto in quella che gli inquirenti già chiamano il caso PDD 2.0. Dopo molteplici segnalazioni arrivate alla procura di Roma da parte di giovani ragazze, questa notte è scattato il blitz del nucleo operativo di Via Genova. Nel lussuoso attico, dove Roberto era solito svolgere quelle che lui stesso definiva amichevole cenette in terrazzo, sono stati rinvenuti decine di flaconi di olio Johnson e un'ingente quantità di sostanza stupefacente, tra cui il GHB, comunemente nota come droga dello stupro. Le indagini sono cominciate quando, oltre le svariate segnalazioni, sulla piattaforma Instagram due delle più strette collaboratrici del signor Roberto hanno postato delle foto shock, evidenziandole con l'hashtag MeToo, scattate di nascosto in quello che oggi viene definito l'attico degli orrori.
0: Addirittura l'attico degli orrori, ragazzi, no, vi prego, no, assolutamente
1: con l'aglio Johnson, poi che qualità.
0: Ma sì, perché insomma sai, di questi giorni uno si arrossa la pelle e allora si va un pochino a

0: tangenziale tutto libero, perché ancora non hanno finito lavori i muratori. Quando finiscono loro è finita pure qui il tangenziale per andare fuori verso il raccordo. Hanno rotto il cazzo. Tutti che lavorano fuori Roma vengono dentro a Roma a rompi i coglioni, a lavorare, a rubare i soldi. Lavorate fuori Roma, non bloccate le strade qui.
1: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale, signore e signori. Questo è il circo di tutto bloccato.
2: Bravo!
3: Radio Globo.
2: Berti Marchetti, chi c'è? Dai, che è il primo giorno della settimana che riesco a staccare preciso e puntuale, eh? Andiamo tutto blocchiato! Andiamo!
4: Mamma mia!
5: Roberto, buonasera.
6: Buonasera.
5: Ma poi ha giocato i numeri?
6: Mi sono scordato!
4: Oddio, non ha giocato!
6: No, mi sono scordato!
4: Era perfetto, guarda quel sogno che hai fatto, era perfetto!
6: Sì, perché poi era mezzo Inception, cioè è ritornato poi un collegamento nella realtà. Oddio, mi sono scordato!
4: Vabbè, adesso quindi li puoi dire i numeri, perché ieri non me li hai detti per scaramanzia.
6: No, scusa, li posso credo anche giocare anche oggi, no?
4: No, vale.
6: Come no? Come
4: no? L'hai sordato l'altra volta, dovevi giocarli il giorno stesso.
6: No, adesso adesso io vado a giocarli oggi e sta vedendo. Non lo so, chiediamolo, io non sono esperto, non ho mai giocato. Ma
4: chiediamo, non lo so, secondo me vanno giocati proprio il giorno dopo che uno sogna.
6: Giorno dopo?
4: Sì, quindi tu l'hai sognato la notte.
6: Ma la notte verso le tre mi ci sono svegliato,
4: sì,
6: e quindi ero già nel giorno di ieri. Quindi
4: secondo me non vale.
6: Allora, sentiamo gli ascoltatori che sono esperti, sono anche Gianni esperti, volendo.
2: Carucci.
7: Robertina, senti, io stasera porterei la birra col pollo, tu metti la patata, sai che c'è nitta che ci scappa fuori.
4: Certo. La patata ci sta sempre bene, si sa.
6: Dalle famose ricette.
8: Signori Roberti, ma voi ieri sera avete visto Temptation Island? Perché uno dei corteggiatori, quello romano, se ne è uscito con una frase: andiamo come treni. Io mi metto a ridere, mia moglie mi fa: ma che cazzo te ridi? E io a botta risposta: è una frase del Radio Globo, di tutto bloccato. Questo qua ascolta tutto bloccato.
4: Hai capito?
6: Oh, può darsi,
4: vabbè, magari sì.
6: Mi ricordo tanti anni fa, al programma del mattino, ci ascoltavano due, cioè erano due ascoltatori, una coppia che si rifugiarono, credo la fosse la prima edizione di Temptation Island.
4: Una
6: che poi mi hai detto recentemente che ti segue, Ilaria Teolis. Esatto, una cosa del genere. E loro ci ascoltavano a Radio Globo.
4: Era una coppia, non faceva la corteggiatrice lei, la tentatrice.
6: No.
4: Una coppia.
9: Regà, io ci sono alla radio, che è sta roba, la patata da Caselli che dona di qua e là. La voglio pure io!
6: Liliana Caselli, la tua patata andrà a ruba a breve, andrà a ruba.
4: Dici, vabbè, se possiamo metterla in vendita in qualche modo, comunque.
6: Guarda, di modi ce ne sono adesso. Adesso non mi viene in mente il primo sito che mi viene in mente.
4: Quello. Però vedremo.
6: Tu c'hai un sacco dietro, c'hai.
4: Io ho un sacco di patate, sì.
6: Un sacco inteso, non molte. Inteso proprio il classico.
4: Proprio il sacco di patate. Sì.
6: Da quant'è? Da un chilo? Da un chilo e mezzo.
4: Da un chilo. Ce l'ha proprio in borsa. Ce l'ho in borsa con i pantaloncini da ginnastica, dei sapori anche.
6: Cioè, aspetta un attimo, la patata dentro i pantaloncini da ginnastica.
4: Tutto insieme.
6: Cioè, hai messo a condire già praticamente.
4: Tutto insieme. Uno pensa che stiamo scherzando, ma
6: è tutto
4: vero. Io ho visto personalmente la borsa della Caselli con tutta sta roba.
6: Fermi, 16.
4: Mamma mia, sta numerologia. Non la
6: fanno
4: più.
6: Ragazzi, è il 23 luglio. Ma che volete? Già tanto che stiamo in onda.
10: Dai, è un programma di patate. Dai, treni.
4: Dai.
11: A Rubbe, ma hai visto che foto che ha pubblicato ieri la nostra Robertina? Quanto gli piace! Che te dico, Pamela Anderson, scansate proprio! Andiamo, Robertina!
6: Andiamo, Robby!
4: Certo, uno va in palestra un anno, due risultati li fa vedere.
6: Sì, c'è il pettorale fatto. Ammazzo, quante ne fai? Che bilanciere sei?
12: Marchetti? Marchetti, buonasera. Eccolo.
13: Marchetti, ma quanto gli piace a Roberta mettere foto?
12: Ieri aveva postato 66 foto. Se volevi vedere, ti sei incastraverdito perché non gli facevi più, capito? Andava tu.
13: Ma che bella, lo sa qual era? La seconda, quella col costume rosso.
12: Ha visto?
13: Sembrava gringa. Gli mancava solo il cinturone, ha visto? Poi...
12: Marchetti, quelle foto erano tutte belle. Ci faccia caso. Fa così sulla foto, la guardi. È la M dei Marchetti. Marchetti vabbè, è stata proprio pazza. Tutto l'anno e poi non gli fa più perché è finita la stagione. Ha visto che Marchetti l'ha ceduto, si deve sbrigare che mancano, quanti giorni mancano? 6, 7, sì, manco sì. Gli va più, hai visto quando inizia la trasmissione, Marchetti, ma quanto manca? 6 giorni, mamma mia, gli fa più Marchetti, ma meno male che c'è lei che manda avanti la trasmissione. Dai Marchetti,
13: va bene
12: Marchetti, buona serata, arrivederci.
14: Tutto bloccato on Radio Globo.
15: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto. Comprare, noleggiare o prenderti cura della tua auto non è mai stato così semplice. Da Magia Auto trovi auto nuove e usate, noleggio a lungo termine e assistenza completa, con soluzioni pensate per ogni esigenza di mobilità. Scopri tutti i servizi nelle sedi di Marino, Pavone e Pomezia o su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Wait for me, I'll be back.
17: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
18: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
18: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
19: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
18: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
20: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla!
23: Scialla, scialla!
21: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
24: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
25: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
26: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
27: Think big, become big.
14: Tutto bloccato.
28: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magia Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura.
29: Magia Auto.
28: Dove l'auto è magia.
30: Oh Roberto, ho 1440 cartoni di birra appena caricata. Che faccio? Ti porto lì in radio o ti porto direttamente a casa? Fammi sapere, ciao bello.
6: Ciao, allora in realtà ragazzi sono le 16:21, giovedì 23 luglio 2026, c'è Roberto Marchetti, Roberta Marchetti. Allora vogliamo proporre un momento plebiscitario.
4: Sì,
6: ossia,
4: giusto anche.
6: Ossia, momento di autogestione. Cioè, gli ascoltatori hanno il controllo totale, totale del programma.
4: Sì.
6: Quindi.
4: Quantomeno almeno di questa prima ora.
6: Sì.
4: Che abbiamo appena iniziato.
6: O così, o semplicemente per dare un ordine.
4: Sì.
6: Volete parlare di continuare a parlare di Fakir con gli aggiornamenti, sì, e la polizia,
4: tutto lo spazio di attualità. L'hanno intervistato la moglie, ha rilasciato delle dichiarazioni anche abbastanza pesanti.
6: Oppure
4: c'è anche come tema, questo è molto sentito, gli aumenti della benzina,
6: sì, del
4: che
6: carburante,
4: alle stelle da un paio di giorni, perché hanno comunque non hanno rinnovato il taglio delle accise.
6: Oppure quindi triplice via. Oppure sentire la Caselli che cosa ha da proporre.
4: Sì.
6: Queste sono le tre scelte: continuare su Fakir, la polizia ha sbagliato, ha fatto di qua, oppure aumenti del carburante,
4: benzina, oppure la Caselli.
6: Ecco, questo è il massimo della libertà che possiamo offrirvi oggi, signori. Sì. Questo è un programma democratico.
4: Esatto. Noi la scaletta l'abbiamo scritta, però è giusto che a un certo punto anche voi, no? Siete la vostra.
6: Oppure, se volete, ci abbiamo anche l'argomento a piacere. Nel frattempo vi chiedo, secondo voi, a che ora chiudono gli autolavaggi che devo lavare la mia cinquecentina d'epoca, quindi anche uno buono serve, non tanto con le spazzole che me la graffino.

d'accordo, carreggiata esterna, tutto bloccato, altezza casilina, incidenti, maledetti, maledetti a voi che non sapete guidare, maledetti.

0: Io resto sempre del parere che Roberta, sì, è Roberta, ma a Caselli è più patata da Roberta.
1: Ma io così mi butto nell'agone in maniera esterna, Sono due tipi di patate diverse.
2: Esatto.
1: Cioè, avete presente, c'è la patata, quella, che ne so, di Viterbo, la patata, no, della Tuscia, c'è quella di Colfiorito, quella rossa di Colfiorito.
2: Certo.
1: C'è la patata americana.
2: C'è quella dolce.
1: C'è quella dolce.
2: Come no?
1: A voglia,
2: come no?
1: Quante ce ne sono? I tuberi, signori, non mancano mai.
2: Ma poi scherziamo, Ilaria Caselli è patatissima. Io lo dico dall'inizio.
1: Ma che è una marca?
2: Patatissima.
1: Patatissima. La vera patata di Bologna. Ah, soccia. Allora, poi
3: io so altezza da Roma Fiumicino sulla sinistra, verso Magliana, che ne so, c'è l'incendio grande, vedo tutto fumo. Una cosa grande però,
2: pure oggi.
1: Non sei l'unico a vedere il fumo qua,
4: Ragazzi, da Fiumicino si vede verso Piana del Sole, Ponte Galeria, un incendio spaventoso.
2: Mamma mia, ma anche ieri ce n'era uno sull'Aurelia.
1: Oggi ho visto la scritta, quando venivo via da casa tua.
2: Sì.
1: C'era la scritta, non gettate le sigarette, il rischio incendio. Cioè, lo devono scrivere,
2: sì.
1: Capito?
2: Sì.
1: Sì,
2: no, ma sai, quando siamo andati via da casa mia io non guardavo le scritte.
1: E non è uno strumento a caso. Allora, attenzione ragazzi, perché poco fa vi abbiamo messo davanti a un bivio, anzi a un trivio, perché non un quadrivio. Oppure, quindi triplice via. Oppure sentire la Caselli che cosa ha da proporre.
2: Sì.
1: Queste sono le tre scelte: continuare su Fakir, la polizia ha sbagliato, ha fatto di qua. Oppure aumenti del carburante.
2: Benzina, oppure la Caselli.
1: Ecco, questo è il massimo della libertà che possiamo offrirvi oggi, signori.
2: Sì.
1: Questo è un programma democratico.
2: Esatto. Noi la scaletta l'abbiamo scritta, però è giusto che a un certo punto anche voi, no? Siete la vostra.
1: Ecco, vi abbiamo chiesto una partecipazione democratica, potete scegliere o l'ordine oppure proprio il tema, dove approfondire, cosa buttare.
2: Noi siamo solo uno strumento nelle vostre mani.
1: Siamo strumenti di pace. Fiat Lux. Lux, con la L.
5: Ileana tutta la vita.
6: La Caselli tutta la vita, la Caselli.
7: Non si può parlare un po' di fregna.
8: Ecco. Io parlerei della patata della Marchetti, ecco. Un argomento importantissimo.
9: Si continuiamo a parlare di patate, che è meglio.
10: Quarta opzione, la patata della Caselli. Volemo sentire parlare della patata della Caselli.
11: La Caselli tutta la vita.
12: De fine solo dove 10?
13: E de gnagna non si può parlare.
1: Eccoci qua. Allora.
2: Niente, come dai l'argomento libero, la vanno a finire, incredibile.
1: Ma grazie a Dio che ancora c'è qualcuno appassionato, a quanto pare.
2: Sì.
1: No, di ciò che il suolo con i sali minerali, a partire dall'humus, scendendo giù verso strati argillosi, perché no, fino alle marne, e poi nella roccia più solida di rocce metamorfiche, tipo l'arenaria, anzi sedimentarie, e poi quelle metamorfiche, tipo il marmo, e poi.
14: C'ho tante domande, ho diverse domande.
15: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
16: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
17: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
18: Beh, sta ragionando su. Mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
19: Vediamo che cazzo stai.
20: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
1: È tossicissima!
20: Radio Globo.
1: Allora, il grande plebiscito, proprio la cascata di voti.
2: Io direi all'unanimità ha vinto la Caselli, giustamente.
1: Allora, visto che hanno messo anche, hanno accostato al tuo nome,
2: sì.
1: Ileana Caselli,
2: sì.
1: Hanno accostato anche il nome Patata.
2: Patata.
1: Ecco, magari. Patata.
2: Sì.
1: Ecco, visto che hanno messo anche Patata, vogliamo un attimo così raccontare che cosa è successo? Perché c'è sta patata oggi in onda? Perché?
2: Allora, tra l'altro, patata novella quella.
21: Si vede, piccolina, carina,
2: sì,
21: però.
2: Sì, sì. Allora, praticamente io oggi ho avuto questa botta di vita, ho detto ma vado in palestra, dai,
5: ma
2: su.
5: Il 23 di luglio col fresco, cioè sei mandato tutto l'anno, era giusto.
2: Ho fatto sto fioretto, sono andata, tra l'altro ero l'unica in sto corso, quindi terribile, perché questa se l'hai presa con me, ho dovuto fare questa specie di tapirulano, sudato come un maiale, quindi 60 secondi,
1: sì.
2: Stato terribile, quindi puzzavo tantissimo, ma è normale.
5: Beh, certo, giusto,
2: certo. Poi io non mi porto il cambio, quindi vado dritta, tanto poi vado a casa, mi lavo. Però ho dimenticato le chiavi in casa.
1: No.
5: Quindi sei rimasta fuori?
2: Sono rimasta fuori, non c'era nessuno, nessuno che mi potesse aprire. E allora io così tutta zozza, sudata,
1: che comunque eri abbastanza a tuo agio.
2: Sì, sì, no, nel mio comfort. Se non fosse che ci sta la riunione alle 12.
1: Sì, infatti,
5: non è una cosa socialmente accettata, quindi ho dovuto correre ai pari.
2: Esatto, io ho dovuto comprare un vestito. E poi in
1: che
2: tutto.
1: Quello che indossi.
2: Che questo che indosso, tra l'altro. E poi, vabbè, io, cioè, prima di tornare a casa e scoprire di sto fattaccio, mi ero anche comprata dei saponi. Delle patate, perché avevo intenzione di nutrirmi così oggi.
1: Che facevi le bolle con le patate? Esatto.
5: No. E quindi poi sei venuta in radio con tutta sta borsa piena di patate, saponi e vestito nuovo,
2: che poi alla fine ho usato, perché sono andata a lavare in un bar per non
1: come lavare in un bar? Sei la camionista all'autogrill.
5: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita, non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
2: Era troppo lontano. Tardi, sì, era lontana, era troppo tardi, cioè,
5: quindi sei fermata al bar, sei entrata dentro.
2: Sono entrata, ho chiesto un caffè veloce e poi sono stata lì 2 ore a lavarmi, a cambiare. Sì, è terribile.
1: Vabbè, dai.
2: Adesso io spero di tornare, cioè, perché mi dovrà mettere la coinquilina le chiavi sotto il tappeto.
1: Sì.
2: Solo che per trovare queste chiavi dovrà entrare in camera mia. Il problema è che in camera mia.
1: Che c'è in camera tua?
2: Io.
1: La stanza degli orrori.
2: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
1: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
2: Pertanto.
5: Ma così, ma perché? Ma così sul letto?
2: Non era previsto che entrasse qualcuno in camera mia,
5: ma no,
2: adesso.
5: Ma adesso, certo, uno non è che si aspetta che vengono a fare un'ispezione.
1: Ragazzi, ragazzi, all'ascolto.
5: Però
1: la trasmissione si fa interessante oggi. La spengo tutto,
5: cioè,
1: qua.
5: Nel senso, quando se lo usi, poi lo rimetti a posto, no?
2: Ma no, perché volevo andare in palestra, poi tornavo.
1: E faceva il secondo tempo.
5: Certo. Hai capito quindi di che genere sono gli scheletri nell'armadio della Caselli?
1: Ma scusa, tu fai tipo sai quegli oggetti, visto che hai fatto tanto tecnico, tipo dentro il bicchierino, come gli spazzolini, il resto, il bicchierino con l'acqua, tipo dentiera, no? Esatto, no, la pasticchetta per le dentiere che fa l'effervescenza.
5: Vabbè, dai, ma la coinquilina, una ragazza, capirà, non è che si sconvolge.
1: No, ma non è per quello, è che lo usa.
2: Mamma mia. Diciamo, beh, su più fronti si parla di patata comunque.
5: Cioè, sì, è la giornata questa.
1: Giornata internazionale.
5: La giornata internazionale della patata.
1: Abbiamo girato il calendario praticamente.
5: Esatto.
1: Quindi. Fantastico, bellissimo. Quindi adesso di social, però lì non ce ne frega più niente.
5: Ma no,
1: ormai
5: ne parliamo dopo, ma era troppo interessante sta storia che è successo.
1: Quindi poi, dopo, così, presa da un momento di generosità, visto che insomma abbiamo questo tormentone, no, che associano Roberta Marchetti alla patata, ma non dubisci che sei tutta patata, a quel punto hai dato questa patata.
2: Sì, in segno di gratitudine.
5: E io l'ho apprezzato perché poi appunto lei ha comprato questo sacco di patate che sarebbe stato e sarà il suo nutrimento per i prossimi 2 o 3 giorni.
2: Sì,
5: dai, a patate, e una me l'ha regalata, quindi comunque è un gesto apprezzabile.
1: Madonna, ma manco sul il pianista, il film il pianista proprio lì con le bucce di patata proprio mentre suona secco il pianoforte.
2: Però
5: se il livello è questo, io apprezzo.
1: Allora Caselli, Marchetti, hai annusato la patata tu? Cioè, no, quella che hai in mano lì.
5: No, adesso, ma le patate non sanno niente.
1: Però viste queste storie, qui ragazzi.
5: Ragazzi,
1: qui si è scaldato lo studio.
0: Guarda, ho cominciato a sudare.
1: Mi sono chiazzato.
2: Prima ti ho chiesto pure il deodorante che ce l'avevi.
1: Sì, è vero.
5: Ma che cos'è diventata sta radio? Ma che cos'è? Gente che si lava nei bagni. Allora,
1: io sono arrivato con le mani nere, con tutto il grasso nero nelle mani.
2: Tra l'altro, quest'altra storia, quindi, che dovrete raccontare voi. Quindi, cioè.
1: Vabbè, è una cosa alla volta, sennò qui veramente, ragazzi, diventa.
5: Sì. Che giornata campale questa.
1: Cioè, mattina c'è il morning show, adesso diventa il porning show qui.
20: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
21: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, con ampie zone di sereno e temperature un pochino più sopportabili rispetto ai giorni scorsi, anche se le massime riescono ancora a toccare i 33-34 gradi. Domani però, venerdì, arriva parecchio vento dai quadranti settentrionali, porterà aria più secca, quindi caldo in attenuazione. Per finire vi annuncio per domenica il ritorno di qualche nuvola e di qualche possibile piovasco. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
20: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
22: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
23: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
26: Lo voglio.
25: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
26: Lo prometto.
25: Vi dichiaro uniti per sempre.
27: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
23: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
24: Scialla, c'è Skoda.
23: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
23: Ah, e allora scialla.
28: Scialla, scialla.
23: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
29: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
30: Mamma, io mi annoio!
31: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
32: Dentro la città, fuori dal mondo!
31: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
30: Mamma, io sono già in macchina!
31: Info e biglietti su luneurpark.it.
20: Tutto bloccato. Sponsored by.
33: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magi Auto.
33: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
33: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
33: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
5: Ecco, di base è venuta in radio con tutta sta borsa piena di patate, saponi e il vestito nuovo.
3: Che poi alla fine ho usato perché sono andata a lavare in un bar. Per non
0: ma come, come lavare in un bar? Sei camionista all'autogrill.
5: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita. Non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
3: Era troppo lontano. Tardi. Sì, era lontana, era troppo tardi. C'è il problema che in camera mia.
0: Che c'è in camera tua?
3: Che c'è? Io.
0: La stanza degli orrori.
3: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
0: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
4: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
6: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
7: Mamma mia come parla bene Roberta.
8: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
10: Liliana Caselli, ma cosa fa? Ma cosa fa?
11: Vengo io a aprire la porta, non si preoccupi, vengo io Caselli, vengo io.
10: Quattro frecce, mi sono buttato su al corsia d'emergenza per non entrare dentro la galleria solo per sentire Caselli, ma che sei matto, che femmina, che dona.
12: No vabbè, io mi sono fermato quando ha detto tutta sudata. Mamma mia.
13: Io comunque sono arrivato a casa, ma non so perché c'ho una voglia matta di ascoltarmi Tutto Bloccato oggi. Qualsiasi resta un'altra mezz'ora a mangiare.
5: Eh sì, dai, fatti un giro, metti l'aria condizionata.
0: Chissà come mai solo voci maschili sulla Globo WhatsApp 393-777-7172.
14: Vabbè, Lea, ma manca buttarlo sul letto come nastro del bastone a briscola, ti prego.
15: Ma vabbè, non te fidà, chissà dove se l'è messa sta patata questa.
10: Hai capito, ragazzelli, zitta, fa tanto quella tutta fatta che non gli va te fa un cazzo. E invece dentro qua camera fuoco e fiamme, A sporcacciona.
26: Ecco, mo con sta battuta da Caselli, guarda come si scatenano, senti, eccoli stanno arrivati, sto sentito lontano.
28: La Caselli non esiste. Mo voglio aspettare al parco, settimana prossima quando tiranno pure che pure la Caselli non esiste, tutti quanti, oddio, no, io ci credevo. Oddio, pensavo fosse vera. Raga, è ovvio che non esiste la Caselli.
0: La Caselli in realtà è Daniele!
5: Signor Roberto,
2: è lui.
5: Paro.
34: Già sono arrappati di solito. Ma immaginate adesso, chi li ferma?
0: È arrivata invece.
2: Stampa al prosecco.
0: Sua santità, esatto. 16:42, questo è Globo.

0: Io mi intendo anche delle patate. Ah. Quindi le patate di Viterbo sono perdere. Quelle di Avesano sono buonissime, però c'è una qualità che si chiama agria. Secondo me la Caselli è una patata agria, anche Robertina agria. Quella se la lasci 8 ore, che non so, nel forno, non si brucia mai, mai, mai, mai. Andate a vedere un attimo, patate agria, pasta gialla, buonissima, rimane sempre morbida, morbida. La patata deve essere morbida, non bruciata, dura, fa la crosta, no, deve essere morbida. Avete capito? Nintendo della patata io.
1: Ah, che roba,
2: Che è Benone, sì. Ha fatto un saggio breve sulla patata praticamente. Vabbè.
3: Oh, noi portavamo sempre la bandiera, siamo sempre noi, i maschietti sono tutti arrapati, invece loro che c'hanno sul letto, ah ecco, sì sì.
2: Ma che c'entra?
1: Sempre per chi guarda, a zuzzoni, a zuzzoni, a zuzzoni! E poi dopo, ah beh no, che c'entra? Emancipazione della Caselli.
2: Certo, emancipatissima.
1: Allora, attenzione invece.
2: Sì, sì, torniamo.
1: Raccogliamo le segnalazioni degli ascoltatori per dare l'ufficialità.
2: Sì, perché c'è un maxi incendio. A Roma ci sono fiamme tra Valle Galeria, Malagrotta e Piana del Sole. Tra l'altro la situazione è...
1: No, che c'entra? Emancipazione della Caselli.
2: Certo, emancipatissima.
1: Allora, attenzione invece.
2: Sì, sì, torniamo.
1: Raccogliamo le segnalazioni degli ascoltatori per dare l'ufficialità.
2: Sì, perché c'è un maxi incendio. A Roma ci sono fiamme tra Valle Galeria, Malagrotta e Piana del Sole. Tra l'altro la

0: con gli animali, insomma, è una situazione abbastanza difficile. Dagli ultimi aggiornamenti, le fiamme sono arrivate anche proprio vicino alle abitazioni.
1: Hai nominato Ponte Galeria anche in mezzo?
0: Sì, sì.
1: Sei stata mai invece a Galeria Antica?
0: No.
1: Galeria Antica non è distante. Non è distante.
0: Un paesotto.
1: È una città, adesso magari qualcuno c'è andato degli ascoltatori. È questo paese, oggi diremo sì, diremo come se fosse un paese, ma in realtà è antichissima, addirittura di fondazione etrusca.
0: Un borgo.
1: Esatto. Però borgo, sì, ma c'ha proprio aveva delle mura ben costituite, anche un arco, una porta d'ingresso, tutto un ciottolato che andava su appunto fino a questa porta. E insomma, appunto, di fondazione etrusca, quindi ha attraversato anche ere importanti, quindi tutta la fase romana, quella fase romana, quella medievale, insomma, rinascimentale e tutto. Addirittura dei vescovi, cardinali importanti sono passati là, c'era una chiesa dentro. Adesso è una città fantasma.
0: Non c'è nessuno?
1: No, ma la cosa strana, confermatemi se conoscete la storia, ragazzi, di Galeria Antica. Praticamente la cosa strana è che non è che come tanti borghi sono stati abbandonati, sai, oggi no, ci sono tanti borghi che sono stati abbandonati.
0: Infatti ti volevo chiedere, cioè non è in rovina? Perché di solito i borghi abbandonati e fantasmi sono in rovina.
1: È in rovina, ma è in rovina. Ma, cioè nel senso è rimasto pochissimo, ci sono pochi muri con gli alberi che sono cresciuti in mezzo, quindi hanno spaccato.
0: È affascinante da morire.
1: Sì, però aspetta, adesso senti qua qual è la particolarità. È che praticamente non è che è stata abbandonata come tanti altri borghi nella nostra bellissima penisola. Mm. Cioè che piano piano si sono svuotati questi borghi e sono andati verso le città in cerca di lavoro, sì, di fortuna. O addirittura attraversando i marosi degli oceani. No! Praticamente lo svuotamento di questo borgo è avvenuto in una notte.
0: Di botto?
1: Di botto. Tutta la popolazione di questo borgo attorno al 1870, insomma 19 secolo. In una notte tutti sono fuggiti, hanno lasciato tutto com'era.
0: Ma perché?
1: Addirittura i fiammiferi appoggiati là sopra, la legna su dentro al camino, le pentole sopra le mensole.
0: Beh, c'era un pericolo.
1: Non si sa, non si è mai saputo che cosa accadde.
0: Che strana questa storia, no, non la sapevo, non conoscevo Galeria, non sapevo neanche questa storia.
1: E si sono rifugiati a Galeria, non so se si chiama in Galeria Nuova, quella là dove c'è pure un'altra chiesa, c'è un ristorantino oggi, insomma c'è sempre quella zona là. È una storia.
0: Perché poi non solo quindi l'hanno lasciato di notte, non sono neanche più tornati.
1: No, no,
0: quello è strano.
1: Nessuno c'è più tornato di quelli che ci abitavano.
0: Quello è strano perché se tu lasci tutti insieme il borgo di notte è perché sicuramente avverti un pericolo e te, esatto, ne vai. Però il giorno dopo torni. Sono mai tornati.
1: Dicono addirittura che di notte si sentano risolii, risatine di bambini. Si sente, sotto c'è tutto un bel ruscello che circonda, perché è in alto in un colle, no? E sotto c'è tutto questo ruscello che corre, si sente questi zoccoli di cavallo sul ruscello. Sai i ciottoli che stanno sull'acqua,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì, ci sono queste testimonianze.
1: Sì, si sente così. Poi, chiaro, lì vai, uno prende un po' le distanze, a volte dice, vabbè, magari, dai. Che... Però c'è anche questa storia qua, signore e signori.
0: Comunque è visitabile.
1: Sì, sì. Io consiglio la visita a tutti. Molto, molto interessante. Io sono andato un paio di volte. Ci ho fatto anche un'indagine paranormale. Ci ho fatto una volta e è stata carina. Cioè, è stata una bella esperienza. Che ridi? Non capisco. Che ti ridi?
0: Scusa.
1: Pensavo la patata.
0: Sì, ce l'ho qua.
1: Hanno lasciato pure sopra una rola di un camino. C'è una patata. È così. La storia è questa. Poi se ci credete fate come volete. Traffic News.
2: M.A. è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
0: Globo, Traffic News. Devo dare gli aggiornamenti sul traffico. Ci sono problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare, dove per traffico e incidente ci sono code a tratti tra Laurentina e la Romanina. Lavori questa notte alla galleria Giovanni XXIII, che è chiusa dalle 22 alle 6 in direzione via del Foro Italico. Parliamo poi di trasporto pubblico. Fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto. Il servizio è coperto da corse con autobus. Ed è fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Maggiore.

0: Pulcini, anche in questo caso il servizio è sostituito da bus. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Radio
2: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
3: Roberta Marchetti, qui c'è un complotto, cioè,
0: contro di me quando dico il traffico, mi vedete a fare cose strane, mi fate ridere.
3: No, però è uno stimolo in più.
0: Certo, hai visto quanto sono brava, comunque dai. Mantengo serietà, professionalità, dico il traffico perfettamente.
3: Aspetta.
0: E sto sudando.
4: Marchetti? Marchetti, buonasera.
3: Marchetti, a lei nessuno gli dice brava, se lo dice da sola.
0: Sola,
3: no, allora, tutta l'assistenza, quindi Milena Di Bortolomeo, Eliana Caselli e Tommaso Vito sono messi a danzare e a, insomma, muovere tutte le telecamere in maniera meravigliosamente fastidiosa mentre tu eri concentrato sul traffico.
0: Danzare è poco. Tommaso Di Vito twercava a un certo punto, non l'ha visto, io l'ho visto.
3: Grazie a Dio mi sono perso la scena. Twercava provera. Devo dire che, insomma, alla fine sei come i corrieri che devono guidare, cioè devi leggere. Allora, invece, attenzione.
2: Tutto bloccato. On Radio Globo.
3: C'è un altro allarme che è serio, questo non sono come gli allarmi farlocchi della Marchetti, quelli no, l'ondata di caldo, oggi il giorno più caldo di sempre, è sempre uguale. In realtà questo è un allarme molto serio.
0: Questo è serio, purtroppo, aggiungiamo, perché nelle ultime settimane abbiamo, insomma, letto di tanti incidenti che sono avvenuti nelle piscine.
3: Sì.
0: Una bambina è morta perché è stata risucchiata dal bocchettone, sono successi altri incidenti sempre per questi bocchettoni delle piscine, no? Che risucchiano, ti tirano dentro coi capelli e t'affoghi, cioè veramente è terribile. E poi non solo, abbiamo parlato anche l'altro giorno dell'incidente che c'è stato nella piscina di Monte Rotondo, dove un sacco di bambini sono stati evacuati e trasportati in pronto soccorso. Uno di 5 anni era in codice rosso, ora speriamo sia migliorato. Lì il problema era un'esalazione di cloro, quindi anche tutto un problema meccanico dovuto all'acqua.
3: Ma mi sa Monte Rotondo è pure un altro ancora, quello non era Mentana? Però c'è pure Monte Rotondo, Mentana.
0: No, scusami,
3: zona...
0: hai ragione, questo era Mentana l'esalazione di cloro. A Monte Rotondo invece l'altro giorno è morto un bambino, un bambino di 5 anni in un centro estivo, però lì purtroppo ha avuto proprio un malore il bambino, quindi pare che la piscina lì non c'entri niente. Però era in piscina, il bambino lì era Monte Rotondo. Comunque stanno succedendo molti incidenti e hanno approvato una nuova legge in Parlamento sulla sicurezza delle piscine per in qualche modo rafforzare i controlli. Infatti tante piscine stanno anche chiudendo in questi giorni perché soprattutto i bocchettoni devono essere a norma.
3: Ma lo sai che adesso, allora, ho già raccontato in onda di quando stavo per affogare, però ero in mare lontano dalla costa.
0: Sì.
3: E invece adesso con questa storia della piscina mi è fatto venire in mente che una volta ho rischiato pure, però ero pure più piccolo, se quella volta in mare, c'avevo 23 anni, ho rischiato, questo poi a casa non l'ho detto mai, sicuramente adesso mia madre sarà all'ascolto, quando avevo 13 anni all'acqua Fan di Riccione.
0: Piscina?
3: Sì, nella piscina, c'era la piscina, ci sarà tuttora, la piscina con le onde.
0: Ah, come no? Stava anche qua l'acqua Piper.
3: Esatto, e quindi c'era sta cosa delle onde e c'erano quei bocchettoni sotto, perché evidentemente poi per generare forti onde dovevano sotto risucchiare, poi... e mi ricordo che stavo attaccato, c'era una sbarra, stavi lì.
0: Ci si attaccava là.
3: Però questo mezzo che mi tirava giù, ho fatto uno sforzo incredibile, sono riuscita ad allontanarmi. E anche nel momento in cui le onde stavano cominciando a calare, quindi mi è andata benissimo. E quindi immagino, ecco, questi che ogni tanto stanno lì e purtroppo vengono tirati sotto.
0: Sì, perché se ti entrano, se ti risucchia i capelli, per questo è anche importante la cuffia in piscina. Se ti risucchia i capelli, il bocchettone, vai giù.
3: E che fai?
0: Bastano 2-3 boccate per affogare.
3: Esatto.
0: Comunque sta cosa della piscina con le onde mi ricorda, quando c'era ora l'hanno chiusa, l'acqua Piper a Roma c'era, Guidonia, che era affollatissima, si andava da ragazzini, ci si divertiva un sacco. E tra l'altro ora è diventato, penso, un posto fantasma, chiuso, non c'è più niente. C'era questa piscina con le onde e ci si attaccava tutti là in fondo, e una volta ho fatto molta difficoltà, non perché mi tirasse giù, ma perché mi ero staccata da questa cosa, sono scivolata. E quindi mi sono ritrovata all'acqua alta in balia di queste onde. Ero piccolina, avevo 12-13 anni, eppure là me la sono vista brutta.
3: Perché il destino si mette di traverso? Era un passo
0: dal cielo.
3: Esatto. Tu, Terence Hill, ambientata a Guidonia, però. per la scena. Poi che altri posti c'erano qua? Non c'era uno verso Civitavecchia?
0: A Civitavecchia c'è l'Acqua Felix, che credo sia ancora aperta.
3: Ah sì?
0: Sì.
3: Ah, vabbè, poi c'è.
0: Poi c'è l'idromania. Sì, a Roma questi tre grossi.
3: C'è a Magicland pure non c'è Magic Splash.
0: No, vabbè, riconfronto.
3: No, no, ma scherzi.
0: È più piccola. No, no, nel senso che non è un acqua park vero e proprio, è una parte acquatica all'interno del parco divertimenti.
3: Però
0: che è ancora
3: è fighissimo.
0: Più grande. No, sì, certo, certo. Ma ce ne sono altri che hanno, insomma, zone acquatiche. È pieno, è pieno. Non so, io pensavo che non andassero più di moda questi acquapark.
3: Ma scherzi! Ma è il futuro, eh! È il futuro! Allora, riprendiamo la scaletta, va!
2: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio
1: Globo. Ma è possibile che per mettere a norme le cose dobbiamo aspettare che muore qualcuno? Sono morti quelli in discoteca là, dove era? E stanno a fare i controlli ai discoteche. Mo è morta sta bambina e fanno i controlli alle piscine. Ma se facessimo prima i controlli e se evitiamo tutti sti morti, no, eh?
2: Wait for me, I'll be back.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: euroferroma.it.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori. In FM.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: Eccoci qua, signori, le 5:03 minuti di giovedì 23 luglio 2026. Buon pomeriggio, buona serata, venite pure qua. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti. Tutto bloccato su Radio Globo.
11: Allarme sponsor per la Marchetti. Allarme sponsor.
12: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
13: Quanto mi piace la pannocchia.
14: Dai, e bomberoni.
15: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
16: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
4: Stai ascoltando.
8: Tutto bloccato.
17: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
4: On Radio Globo.
18: E c'era questa piscina con le onde e sì, ci si attaccava tutti là in fondo e io una volta ho fatto molta difficoltà, non perché mi tirasse giù ma perché mi ero staccata da questa cosa, mi sono scivolata e quindi mi sono ritrovata all'acqua alta in balia di queste onde. Ero piccolina, avevo 12-13 anni, eppure là me la sono vista brutta.
19: Perché il destino si mette di traverso? Era un passo
18: dal cielo.
19: Esatto. Tu, Terence Hill, ambientata a Guidonia, però. Bella sera.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
20: Regà, parlando dell'acqua Piper, mi avete rispolverato dei ricordi bellissimi. Io ci andavo con mia madre da ragazzino. Mo so, anni e anni che ha chiuso, però... bello. La cosa più bella di quel parco era la statua gigante della scimmia che sembrava King Kong.
18: Sì.
20: Mi piaceva un botto. Bello.
18: Bella l'acqua Piper.
19: Noi avevamo invece, ovviamente era più vicino, e poi da ragazzino non conoscevo l'esistenza, no, di questi acqua qualcosa.
18: Acqua Park.
19: Nei dintorni di Roma, e quindi da Ancona si andava appunto lì a Riccione all'Acqua Fan o Acqua Fan, e anche perché c'erano, no, le radio grosse, c'era DJ al tempo, quello degli anni.
18: Dei concertoni, dei DJ set pazzeschi la
19: incredibile,
18: sera.
19: Incredibile, incredibile. Poi bello il 31 agosto, tutti i ragazzini a partire col treno, no? 13
18: bello,
19: anni,
18: sì.
19: Bello, che ricordi, che ricordi. Che spensieratezza, dovremmo tornare ad essere così.
18: Facevi tutte queste cose, mi ricordo il kamikaze, la gobba di cammello che era un po' più tranquilla ma era altissima pure quello, e poi i scivoli normali all'acqua Piper. C'erano anche quelli coi gommoni.
19: Beh, sì, scivoli un po' dappertutto, credo sì.
21: Ah, Rubè, vai al mare e rischi annegamento, a piscina e rischi d'affogà. Fatti un favore, che starei sul cazzo a Poseidone, non c'hanna più. Fatti una vacanza, che ne so, nella giungla.

0: divertimenti.
1: Esatto, divertimenti personali.
2: Esatto. Concentrata.
0: Sacchi di patate, deodoranti, scene insomma,
1: terzo mondo.
0: Da bagni di bar
1: di periferia.
2: Sì, è successo tutto a lei.
1: Sì, focalizzata, eh? Sì, sì, sì, no, però si parla sempre di povertà comunque, perché in realtà
0: vabbè, rimaniamo
1: comunque, sono dei fratum, perché sti due ragazzi hanno fatto una roba geniale. Hanno praticamente creato una con una zattera, hanno fatto una zattera con un water sopra e una brace, e hanno attraversato questo stretto, diciamo, per andare arrivare su st'isolotto, per evitare di spendere 1200 euro comunque sarebbero, cioè 2000 dollari australiani, perché poi siamo in Australia. Però, 1200 euro tanta
2: di traghetto
1: roba. Di traghetto.
2: Quindi
1: di
2: per traghetto. Risparmiare si sono fatti la zattera da soli.
1: Si sono fatti la zattera.
0: Sì, ma non capisco, sta zattera a bordo della zattera c'era un braciere e un water.
1: E un water. Ma è bellissimo.
0: Griavano no, non ho capito.
1: Secondo me vabbè, magari due braciole ce le avevano, forse pescavano, non lo so se
2: io credo perché comunque ci avranno messo sicuramente molto di più rispetto al traghetto.
1: Manco così tanto, cioè sì, il traghetto ci impiegava 45 minuti
2: e loro quanto ci
1: hanno messo? 4 ore, ma non è così tanto, dai, cioè, te le fai
2: 4 ore senza mangiare, tu ne fai pure di più,
1: giornate.
2: Ma magari questi per ingannare il tempo, no, si sono portati la brace e il butter, così anche per se fare dei bisogni li fai.
1: Anche se poi effettivamente, cioè, puoi farli in mare o no.
0: Non è bello. Infatti sì. Cioè, beh, pure quello. Bello, no, che senti che ti sale su per la schiena.
2: Che schifo. Poi galleggia.
1: Sì.
0: Cioè. Vabbè, tanto te lo lasci dietro, così rimane un po' indietro. Non è che.
2: Vabbè, comunque sono arrivati.
1: Sono arrivati. Sono arrivati.
2: Quindi diciamo questo rimedio povero per risparmiare, per fare comunque qualcosa, pur non avendo una lira, ha funzionato.
1: Hanno detto che comunque è stata una roba, cioè gli hanno segnalato che fosse una cosa pericolosa. A parte che se sei in Australia ci stanno gli squali. Cioè,
0: sì, infatti. Ecco perché non hanno defecato in mare, diciamo. Perché se no, magari arrivi senza chiappe, può darsi.
1: Effettivamente si te a rischi. Però hanno detto che hanno guardato le previsioni. Di tutto sommato, il mare era tranquillo. E 4 ore. No, non sono tante 4 ore. Cioè,
2: no. Ma poi vedi, uno fa di necessità virtù. Se non hai abbastanza soldi per fare una cosa che ti va di fare, puoi anche inventarti qualcosa per farla lo stesso.
0: Ma io adesso mi chiedo che propulsione aveva questa zattera, cioè questo natante artigianale. Cioè, perché a remi saranno stati 4 ore a remare, ragazzi, pure esci che c'hai braccio di ferro.
2: No, ma ci avevano messo un piccolo motorino.
1: Sì, c'era un motore da 9 cavalli.
0: Che era il water.
2: Se ti sedevi sul water, dava 10 cavalli. Era questa la cosa.
0: Che code di cavallo, più che altro, abbandonate in acqua. Fantastico.
1: Però, chapeau. Io una roba del genere non ho costruito una zattera, non ne ho le competenze. Però mi sono fatta 5 ore, cioè 20 chilometri a piedi per risparmiare. Ero in Sicilia, vicino a Cinisi. Che è abbastanza vicino all'aeroporto di Palermo.
2: Sì, più o meno, sì.
1: Più o meno.
2: Sì, no, vicino.
1: Quindi a piedi, per evitare di spendere quei 15 euro di auto.
2: Ce l'hai fatta a piedi?
1: Sì, l'abbiamo fatta a piedi. Devo dire, non è una strada bellissima, però la soddisfazione.
2: Un pellegrinaggio,
0: immagino,
2: praticamente.
0: Immagino che fosse anche estate, quindi.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, era estate.
0: Pensa come è salita dentro l'aereo, tipo un dice, beh, io mi immagino il comandante che fa, ma la mondezza non l'abbiamo tolta, non sono passati questi a è salita la Caselli in una tipo balena putrefatta, capito?
2: Però brava, se sarai risparmiata almeno una 30ina di euro di taxi.
1: Sì, vabbè, il taxi manco c'ho.
2: C'è per arrivare al taxi.
0: Taxi. Taxi.
2: L'autobus comunale, vabbè, 2 euro di biglietto.
1: Però risparmio che taxi, ma quando mai? Ma chi l'ha mai preso?
0: Tu non sai nemmeno come hai fatto il taxi.
1: No, guarda, l'unica volta un po' in cui l'ho preso è stata
0: quando l'hai fregato.
1: Sì, esatto. Avevo lo spray, insomma, poi sono scappata.
0: Ottimo. Allora, 06 89 28 996, signore e signori, 17:11, questo è tutto bloccato su Radio Globo. Andiamo da Manuel, vai, tocca a te.
3: Buonasera Roberto.
0: Buonasera, vai.
3: Allora, volevo raccontare un episodio che mi è successo a Zoomarin.
0: Sì.
3: Allora, era la prima volta che vado a Zoomarin, tutto contento, c'avevo voglia di far kamikaze, non so se ci avete presente che cos'è il kamikaze.
0: E sarà uno scivolo molto ripido.
2: Speriamo quel kamikaze.
3: sì, quello.
2: No, non è che ti sei fatto okay. brillare.
0: Cioè, non sognavi, no. non sognavi, no, dico, non sognavi fiumi di latte e miele con delle vergini ad aspettare, credo.
3: No, assolutamente no, niente. Ma faccio 2 ore di fila, faccio sto kamikaze, riapro gli occhi e c'ho tutti i dottori intorno a me. Quello, il dottore mi fa, guarda, è al Sant'Eugenio. Io mi guardo e dico, ammazza quanto sono arrivato lontano.
0: Infatti, dico, ammazza che quanta velocità hai preso per finire.
3: Porca miseria, ho preso il decollo. In poche parole è successo. Dico, vabbè. Dico, ma che è successo? In poche parole, facendo il kamikaze a testa all'indice, cioè comunque a morto, come te posso dire? Cioè, ho cascato a candela. Mi è entrata tutta acqua dentro alle orecchie, mi sono scoppiati tutti e 2 i timpani. Io ho perso i sensi. Io mi ritrovo con 2 timpani perforati per il kamikaze.
2: No, vabbè, ma tu non ti ricordi nulla, solo quando ti sei lanciato praticamente.
3: Io mi ricordo solo che mi sono lanciato. Dicono che io sono uscito dall'acqua. Appena sono uscito dall'acqua, ho perso i sensi.
2: E ti sei ritrovato a Sant'Eugenio?
3: Ma sono ritrovato con il dottore, mai controllavo orecchie.
2: Ma pensate, vedi che ma l'acqua, ma la pressione dell'acqua
0: adesso torna. Comunque, ma ci senti?
3: Non ti sento, Roberto, scusa, mi aspetto all'acqua,
0: provo
3: all'altro
0: dentro. No, hai avuto problemi, hai dovuto recuperare lentamente.
3: Sì,
0: che
3: ho avuto problemi, ho dovuto fare un intervento all'orecchio sinistro per ricostruire il timpano e adesso è in programmazione per ricomporre quell'altro.
2: Pensa, Manuel, è una cosa seria.
0: È lunga,
3: non
0: poi.
3: Non ci vado più a Zomarin.
2: Ci credo.
0: Vabbè, adesso magari non sarà proprio colpa di Zomarin, magari cioè poteva succedere ovunque.
3: Sì, poteva succedere ovunque, però è un'esperienza abbastanza brutta.
2: Ma certo, è un trauma.
0: Mamma mia, ragazzi, mamma mia, un'ansia totale proprio comunque.
4: Cioè, questo Zomarin, per quanto è sceso forte dal kamikaze, sotto ha trovato i fuochi che gli è

0: giovani, oh, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
1: Se Paone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli riportava.
0: Andiamo, che sta tutta bloccata, sui capatici! Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato.
4: Mi hanno fermato le guardie per mandare questo messaggio del cazzo.
2: On Radio Globo.
5: Ma guarda, io ho perso i sensi. Io mi ritrovo con due timpani perforati per il kamikaze.
6: No, vabbè, ma tu non ti ricordi nulla, solo quando ti sei lanciato praticamente.
5: Io mi ricordo solo che mi sono lanciato. Dicono che io sono uscito dall'acqua. Appena sono uscito dall'acqua ho perso i sensi.
6: E ti sei ritrovato a Sant'Eugenio?
5: Ma sono ritrovato con il dottore, mai controllavo orecchie.
6: Ma pensate, a me vedi che... beh, ma l'acqua, ma la pressione dell'acqua.
7: Adesso comunque, ma ci senti?
5: Non ti sento, Roberto, scusa, mi
0: aspetto
5: l'acqua.
0: Sei stato pure fortunato al Sant'Eugenio. Pensa se ti svegliavi sotto al cipresso.
8: Ecco, quindi con sto kamikaze qualcosa ha esploso.
9: La prossima volta buttate le cuffie.
8: Ammazza, al Sant'Eugenio. E quanto cazzo era lungo sto kamikaze?
9: Pensa invece di fare controllare le orecchie, ti controllavano il culo.
2: Ma tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Modifiche agli orari di apertura dei PIT per il rilascio della carta d'identità elettronica ad agosto. Chiusi nei primi tre fine settimana del mese tutti i PIT. Il 22 e il 23 agosto aperti i PIT di Petruselli, Santa Maria Maggiore e Piazza delle Cinque Lune. Tutti aperti il 29 e 30 agosto. Per l'intero mese inoltre il punto di rilascio di via Petruselli non sarà operativo da lunedì al venerdì. Presentato un nuovo bando per la ristorazione scolastica, un appalto quadriennale di 766 milioni di euro che garantirà ogni anno quasi 24 milioni di pasti in 816 scuole e servizi educativi della città. Nel menù non ci saranno alimenti ultra processati, mentre aumentano l'offerta di frutta di stagione, prodotti del territorio, biologici e le filiere corte. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. Info su comune.roma.it.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Jeep Avenger è da Stellantis Endure Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
14: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
15: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino
17: della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: tutto bloccato.
3: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: mercato on Radio Globo.
1: Eccoci qua in questo film epico che si chiama Tutto Bloccato. Sulla radio che suona solo le migliori, ossia Radio Globo. Le 17:23 di giovedì 23 luglio, 17, 7, 20, 26. Non c'è nessun legame.
2: Infatti.

0: rilassati, felici, ormai flaccidi, perché i muscoli, per quanto sono rilassati, non tengono più. Stanno là contenti, mano per la mano, a fare il coccolino. Stanno tutti belli amorosi.
1: Tutti belli amorosi, contenti. Bisogna vedere, perché non è che tutti quelli che stanno in vacanza sono contenti. Questa è una.
0: Scusa, parti per quello.
1: Ma guarda che stanno tanti. Perché sono all'arme? No, perché in tanti litigano in vacanza. Guarda che la vacanza in realtà è bella, perché si stacca, si va, no, al mare, si va a conoscere un posto nuovo, si va a fare un viaggio. Però è un'arma a doppio taglio, perché se non parti con la persona giusta o con il gruppo giusto, lì sono cavoli, potrebbe ribaltarsi tutto e potresti passare l'inferno. A me è successo.
0: Sì,
1: cioè, inferno, mo proprio inferno no, perché fortunatamente io mi adatto abbastanza, quindi vabbè. Però
0: pensavo, perché alla fine meno, quindi li lascio sul posto.
1: No, mi adatto, quindi, però ecco, diciamo, sono partito una volta con un gruppo molto diverso da me, per cui a livello di divertimento c'è stato poco, perché non...
0: Che vuol dire gruppo molto diverso da te?
1: Che come, no, come diciamo stile di vita e modo di divertirsi non era come me. Cioè io in vacanza avrei fatto tutt'altro.
0: Ah.
1: Ad esempio,
0: perché che facevano? Rosario? Dipingevano?
1: No, ad esempio ci sono state poche serate divertenti. Ora non necessariamente uno deve andare a ballare in discoteca, però qualche serata carina, no? Qualche localetto che conosce altre persone. No, se mangiava tutte le sere, l'unica cosa che facevamo era andare al ristorante, che poi a me piace andare al ristorante.
0: Beh, infatti adesso mi stupirei del contrario.
1: Però poi l'epilogo della serata era più da sessantenne in vacanza, perché era cena al ristorante, gelatino in gelateria e tutti a dormire alle 11 e mezza. Io al terzo giorno mi sarei impiccata.
0: Invece che hai fatto dopo? Hai sbroccato?
1: No, non ho sbroccato, perché poi appunto mi adatto al gruppo, alla fine non ci sono state ste liti, però sono tornata scontenta, perché non era la vacanza che immaginavo. Guarda, il gruppo è fondamentale.
0: Vabbè, ma tanto, scusa, se ci parti vuol dire che già ci sei abbastanza affiatato con quel gruppo.
1: No,
0: caro
1: perché
0: mio.
1: Perché se tu non conosci bene le persone con cui parti, a volte può capitare, magari degli amici che conosci da poco, no? Oppure a volte proprio il partner stesso, prima vacanza che fai insieme, magari neanche convivi, e proprio lì conosci e vieni a scoprire delle cose che ti danno un po' fastidio, oppure là te la rovini ancora peggio, secondo me, la vacanza.
0: Allora, voglio sentire, perché secondo me sono tutte storie lagne tue, secondo me è impossibile che uno si possa addirittura rovinare una vacanza. Ci potranno essere dei momenti di tensione. Ah no, 06 89 28 996, smentiamola Marchetti per favore, o Globo WhatsApp 393 777 7172. Vedo l'occhio languido della Caselli, che è come per dire: magari io andarci in vacanza, nessuno la potrebbe mai rovinare, anche perché me chiudo da sola, sto là.
1: Pensa a farsi una vacanza con la Caselli.
0: Sì, ma manco si ricorda dopo, cioè ce la puoi fare, credo.
1: Bisogna, gli fa vedere foto, tipo una notte da leoni.
0: Esatto.
2: Dio, che nervi quelle vacanze, a colazione tutti insieme, a pranzo tutti insieme, al bagno tutti insieme, a cena tutti insieme, dopo cena tutti insieme, il drinketto tutti insieme, la sigaretta tutti insieme, andare a letto tutti insieme.
1: Sì, vero. Sì, perché magari parti in tanti, due o tre coppie, oppure un gruppo d'amici, ci sono quelli convinti che si debba fare necessariamente tutto insieme, anche la scelta della spiaggia. Se io mi sveglio una mattina e voglio andare a una spiaggia che ci metto un'ora per camminare, e uno vuole andare comodamente a uno stabilimento, ci si divide, ci si vede la sera, vacanza per tutti. E invece c'è chi la prende male, dice: no, allora oggi si fa quello che dico io, domani si fa quello che dici tu, però è un compromesso continuo.
0: Oh, lo sai che stavo ragionando? Io non sono andato mai in vacanza. No, non sono andato mai in vacanza con un gruppo di persone.
1: Sempre, cioè, da fidanzato?
0: Sono andato un paio di volte, sì, ma con la fidanzata. E ovviamente momenti di tensione, chiaro.
1: La lite proprio di coppia in vacanza è un classicone.
0: Capito? Immagina, a Creta, gippetta, guidavo io, e alla fine io sono sceso dalla Jeep e mi sono incamminato per la campagna cretese.
1: L'ha mollata là nella macchina?
0: Sì.
1: E poi
0: si è messa al posto di guida e è ritornata.
1: Mi
0: è venuta a riprendere lei.
1: Certo.
0: Io: no, vattene.
1: Ma tu sempre queste sceneggiate devi fare. Madonna, protagonista.
0: Ma no, mi mandava ai matti proprio, al manicomio. Comunque, veramente andiamo a scandagliare anche questo. Tanto di vacanze, signore e signori, si parla. Se volete possiamo anche così tornare ad affrontare a grandi temi, che ne so, il cesaropapismo o l'assedio, che ne so, di Gerusalemme, se volete.

0: io non sono andato mai in vacanza. No, non sono andato mai in vacanza con un gruppo di persone.
1: Sempre, cioè, da fidanzato?
0: Sono andato un paio di volte, sì, ma con la fidanzata. Mm. E ovviamente momenti di tensione, chiaro.
1: La lite proprio di coppia in vacanza è un classicone.
0: Capito? Immagina a Creta, gippetta guidavo io, e alla fine io sono sceso dalla jeep e mi sono incamminato per la campagna cretese.
1: L'ha mollata là nella macchina?
0: Sì, sì.
1: E poi?
0: E poi si è messa al posto di guida e mi è ritornata.
1: Mi
0: è venuta a riprendere lei.
1: Certo.
0: Dio, no, vattene!
1: Ma tu sempre queste sceneggiate, devi fare. Lui è un
2: esibizionista. Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
3: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: on Radio Globo.
1: Anni fa mia moglie ed io siamo andati a casa degli amici suoi a Sorrento, posto meraviglioso. Ecco, allora andiamo da quella parte, ma lì non c'è sta niente. Ah beh, andiamo a, che ne so, Amalfi, ma lì non c'è niente. Ah beh, usciamo la sera, ma lì non c'è sta niente. Ma lì c'è... L'anno successivo ci siamo più andati, dopo quella volta mai più con loro in vacanza.
2: Ma raga, una volta io per fare la vacanza insieme a un amico che conoscevo da una vita, stavamo a Fontana Rossa in Sicilia, mi fa a ritorno Valerio, mi fa andiamo a prendere, entriamo dall'uscita che lei è sicuro che sta per la porta. Vabbè, andiamo verso l'entrata, andiamo verso l'uscita e giustamente l'uscita da fuori in sé. Quindi per 5 minuti abbiamo perso l'aereo e poi abbiamo preso il Flixbus. Belle 14 ore, eh? Fontana Rossa Roma, più vicino. Capire le... Vabbè, va.
3: Ma alla fine la vacanza che? La vacanza è avere la colazione e il pranzo e la cena pronti e non aver pensiero di sparecchiare della vai via.
4: Bravo.
5: Ha ragione Roberta, fa la vacanza col gruppo sbagliato, si rovina.
6: Ma anche al lavoro facevano tutti insieme? No, perché fammi conoscere questi amici tuoi, fanno tutti la grande ammucchiata.
7: Ecco.
0: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
8: Roberto,
0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
9: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Radio Globo Promotion.
10: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto. Comprare, noleggiare o prenderti cura della tua auto non è mai stato così semplice. Da Magia Auto trovi auto nuove e usate, noleggio a lungo termine e assistenza completa, con soluzioni pensate per ogni esigenza di mobilità. Scopri tutti i servizi nelle sedi di Marino, Pavone e Pomezia o su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
0: Wait for me, I'll be back.

0: sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Dai, una polemichetta ce la mettiamo, qua dentro al programma di oggi, alla puntata di giovedì 23 luglio, signore e signori. Puntata appunto di Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti. Parlavamo di piscine prima, della sicurezza in piscina.
1: Sì, e c'è una piscina invece che sta facendo scandalo in Alto Adige, perché sta facendo scandalo, c'è uno scontro politico accesissimo, perché il titolare di questa piscina ha deciso di riservare un'ora a settimana l'ingresso alle donne musulmane.
0: Sì.
1: Che faranno il bagno in burkini, siccome non ci possono andare, non ci vanno durante gli altri giorni quando la piscina è frequentata da tutti, lui ha detto va bene, allora facciamo che un giorno a settimana, un'ora, quando chiudo la piscina alle 6:30 la sera, venite voi e potete stare, nuotare un'ora con il burkini, ed è, pare, frequentatissima, e quindi, capito, si sono fatti girare il chiccherone.
0: Immagino, poi quando il chiccherone è alto tesino, è un chiccherone.
1: Devo dire che il sindaco in realtà è d'accordo con questa decisione, quantomeno ha detto carta bianca, la piscina è la tua, se vuoi, insomma.
0: Sì, non è comunale, è privata.
1: No, esatto, è privato, quindi dice vabbè, fai come ti pare, carta bianca. Però la vice segretaria della Lega, la Sardone, insomma, sta un attimo sul piede di guerra, perché dice però parliamo tanto di inclusione, in realtà questa è un'inclusione al contrario, dice lei.
0: Ma
1: per certi versi, in effetti.
0: Ma ha suonato un po' così, perché? Cioè appena l'ho visto ho detto ma come? Ma dite sempre, no? Cioè purtroppo noi abbiamo questo problema qui in Italia, problema adesso, cioè questa caratteristica in Italia tante volte, no? Soprattutto dal lato femminile, che è giustissimo, certe battaglie, a volte anche guardarne e parlarne da fuori,
1: sì,
0: perché no,
1: certo.
0: È un occhio più zoom out, ti allontani, vedi il problema. Mi ricordo non troppo tempo fa che si guardava appunto al velo o alle costrizioni in altri paesi,
1: certo.
0: No? Cioè liberiamo queste donne da questa oppressione, e giù esportatori di democrazia hanno sempre pensato a risolvere.
1: Certo,
0: problemi altrove.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi dopo vedi, pensi sempre molto lontano, quando poi dentro casa mi sembra più o meno la stessa pratica, perché non è non c'è inclusività per niente, anzi.
1: Lo sai, però qual è il fatto? Che sono queste donne le prime a dire noi durante un orario normale con altre persone non ci possiamo andare.
0: Allora la piscina chiude adesso perché non è comunale, giustamente come hai detto tu, quelli fanno come mi pare, ma se fosse stata comunale, col cavolo che gli dicevo di sì, perché dice oh, sei arrivato qua, sei venuto qui perché evidentemente non stavi bene nel tuo paese, perché chi è che vuole andare via dal proprio paese, no? Evidentemente non stavi bene. E qua si fa il bagno tutti insieme. Poi non è obbligatorio, cioè non un bene primario, non è che ti sto negando di andare a fare la spesa o di salire su mezzo pubblico. È la piscina, è uno svago.
1: Magari anche un'ora di sport.
0: Che se lavano,
1: anche un'ora di sport che fanno, no? Quindi dicono: se io non posso.
0: Non è sport, non puoi fare lo sport col burkini.
1: Comunque
0: un po'
1: nuotano, è una cosa. Allora, in realtà non è neanche la prima volta che succede una cosa
0: del genere.
1: Perché
0: infatti
1: lo hanno fatto anche in altre parti d'Italia, ma lo hanno fatto anche per altre situazioni. Ad esempio, lo hanno fatto per le donne in sovrappeso, lo hanno fatto per le donne vittime di violenza che non si sentivano di mettersi in costume e andare a frequentare una piscina dove erano presenti anche gli uomini. Ognuno ha la sua sensibilità.
0: Io pure, ad esempio, tante volte io non ci vado in piscina perché perché in piscina non ti metti il costumino, quello a mutanda, no?
1: Certo.
0: Cioè lo slip, e quindi non me lo metto perché giusto rispetto le donne, poi dopo capirai, stanno tutte sempre lì che se vogliono
1: il miele,
0: esatto, tipo le api operose che girano là come veramente un orsetto attorno attorno al miele, capisci? Che poi diventa un problema e io sono rispettoso,
1: certo,
0: cioè sono io che faccio un passo indietro, capisci? Non lo so.
2: Ma perché se io vado in giro col passamontagna e con un cacciavite nano mi fanno un culo come un secchio, mentre questi vanno in giro con coltelli e col burka, quindi volto coperto, gli dicono niente? Pare un po' troppo dire la scusa della

0: magari il giorno che lavora meno ha trovato il modo per incazzare la giornata uguale, regà, altro che musulmani, cristiani e compagnia bella, che se c'era pure il giorno di Filippini ha fatto 13 uguali.
1: Ma ah, raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh!
2: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
3: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là!
4: Ma fatteli c***o tu, no!
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
6: Ma lo sapete che il burchino inzuppato pesera 30 kg? Ma come fanno questi a nuotare? Cioè vanno a fondo tipo le ancore.
7: Va giù così.
8: Però sai che c'è il burchino a costume? Esiste?
7: Si chiama così apposta.
8: È tutto...
7: Però sarebbe il burka.
8: Sì, esatto. No, vabbè, però dai, pesa non tantissimo, è fatta apposta.
7: Tutto a posto?
8: Io l'ho visto, cioè non siamo abituati, però...
7: Allora, perché è praticamente come se fosse un burka, però fatto a costume, e quindi dovrebbe essere tecnicamente
8: esatto,
7: adatto per quello.
8: Anche
7: quindi
8: il materiale immagino che sia quello del costume.
7: Allora, innanzitutto nessuno qua discute su che uno debba portare velo o meno. A me, ad esempio, quello non mi ha mai fregato niente. L'unica cosa che a me giusto vorrei stare più tranquillo in giro su quello integrale
8: proprio. Quello integrale,
7: cioè, perché
8: quello
7: lì sotto ci può stare chiunque, quindi guarda un po'.
8: No, ma quello fa anche un po' paura, cioè nel senso quando lo vedi all'inizio ti fa un po' impressione, no? Allora, vedi una persona così tutta
7: ma no, ma proprio perché ragiono che là sotto non vedo chi c'è, e che ne so, veramente mi entra un rapinatore da qualche parte, entra al supermercato, entra la banca, dentro dove dentro la radio, uno col burka e dice: senti un po', aspetta un attimo, c'è una legge a parte del 75 che ti vieterebbe, ma dopo qua si fanno due pesi due misure comunque. E poi a volte un pochino di tristezza me la fanno, però dico, me passa subito la tristezza, dico vabbè, ognuno ha il suo tempo per evolversi. Allora 06 89 28 996, alle 17:47 andiamo al telefono, andiamo da Patrizio. Benvenuto a Radio Globo.
9: Sì, ciao.
8: Ciao Patrizio.
9: Allora, ciao, io volevo raccontare una vacanza, perché tra virgolette rovinata, però è stata bellissima. E vi spiego il motivo. Allora, il viaggio della maturità, partiamo in due, io e il mio miglior amico. Lui neopatentato, io il giorno che partiamo c'avevo l'esame della patente.
8: Sì.
9: Sono arrivato lì in macchina, quindi l'esaminatore già mi ha visto, mi ha guardato storto. Praticamente bocciato.
7: Ecco.
9: Però dovevamo partire uguale. E lui mi fa: mi raccomando, Patrì. Poi all'epoca, come se no, 40, 18 anni, non è che c'erano tutti i tom-tom da adesso. Dice: mi raccomando, fammi compagnia, non ti addormi. No. Diciamo che in macchina mi sono acceso una sigaretta un po' particolare, e mi sono dormito e mi sono svegliato che lui si è sbagliato strada e siamo arrivati a Venezia.
8: Ma dove dovevate andare? Dove eravate diretti?
7: Sei andato a prendere la rincorsa praticamente, Patrì.
9: Ma io quando mi sono svegliato gli ho detto: Alessà, dopo di qua c'è l'acqua, siamo arrivati, non è Rimini.
8: Certo, pure là pieno d'acqua.
9: Arriviamo a Rimini, tutto quanto. A un certo punto la mattina mi sveglio,
7: sei andato a prendere la rincorsa praticamente, Patrì.
9: Ma io quando mi sono svegliato gli ho detto: Alessà, dopo di qua c'è l'acqua, siamo arrivati, non è Rimini.
8: Certo, pure là pieno d'acqua.
9: Arriviamo a Rimini, tutto quanto. A un certo punto la mattina mi sveglio.

0: arriviamo subito. E praticamente sono entrato su questo pullman. E però ho fatto, sì, bravo, ho fatto, mira bilancia, però non contento sul pullman. Dice, chi è che ha prenotato il pacchetto tutto completo con il pranzo? Ovviamente ho alzato la mano. Se tu fai cose faccio fatto.
1: Certo.
0: E quindi ho fatto la mia bilancia. Al ritorno, siamo andati con una Fiat Punto del padre. A un certo punto, sto ritornando sulla superstrada, sento tipo rumore di una Porsche. Ma gli faccio Alessandro, ma che è? Praticamente si era staccata la
1: marmitta. Immaginavo.
0: Sì, si era staccata la marmitta. Io sotto la macchina con un'accendina bruciata. La guarnizione che teneva sta marmitta, con la marmitta dentro al cofano, siamo fatti Rimini, Roma, praticamente le macchine si levavano perché facevamo un rumore, sembravamo un Porsche.
1: Sì, mi ci ha fatto pure a me con la Twingo, pensa un po', pure più piccola.
2: La Twingo.
1: La Twingo.
0: Che praticamente appena acceleravi le macchine tu vedevi se spostavano,
2: paura. Meglio della sirena.
0: Sì, no, ma poi guarda, è stata bellissima perché poi sei bambino, fondamentalmente a 18 anni il primo viaggio è e l'ha prenotato la mamma. Dice, no, non vi preoccupate, è tutto compreso. Va bene, arriviamo all'albergo, la prima volta che pranziamo vediamo il cameriere che prende il foglietto e segna quello che avevamo preso. Acqua e... Praticamente abbiamo fatto con una bottiglia d'acqua e una Coca-Cola 5 giorni. E penultimo siamo andati a pagare e quello fa, no, ma da bere è tutto compreso. Io ho detto, beh, mo potevi di prima, l'ultimo giorno mi sarò bevuto 6 casse di Coca-Cola.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso il traffico, partiamo dal raccordo anulare, ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria.

0: raccordo anulare dalle 22 alle 5 è chiusa l'immissione sulla diramazione di Roma Nord per chi dalla carreggiata interna deve proseguire verso l'Autosole. Su via Pontina code per un incendio adiacente la sede stradale all'altezza di San Baudia. Il traffico è andato anche stavolta. Se volete altri aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Comincia tutto bloccato.
2: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Pontina, direzione Tor Vaianica, altezza Tor De Cenci, traffico a go go perché c'è un incidente. Tranquilli, rimaniamo qua noi.
0: Fateci compagnia e soprattutto.

0: possibile.
1: Solo che vedi, funzionava. Cioè, all'improvviso mi si è mezzo impallato il telefono mentre facevo la storia. Mannaggia,
0: ma tutto a scatti. Lo sto telefono.
1: No, ma non era quello, che ho già aperto un milione di roba. Stavo là, sono picciato.
0: Sa che ci avevi aperto.
1: Ho un ricordo di stamattina.
2: Pontina direzione Torvaglianica, incidente, 5 macchine, tamponamento di 5 macchine.
0: Vedi come sono precisi loro nelle segnalazioni del traffico?
1: È una collana praticamente.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
1: Oh, allora dobbiamo vantarci di un altro primato.
0: Questo è bello, a livello europeo. Perché a proposito di scritte sui muri,
1: sì.
0: Roma è tra le capitali più imbrattate d'Europa. Cioè, abbiamo una quantità di scritte sui muri che veramente fa invidia a chiunque. E poi aggiungerei che scritte.
1: E che scritte esattamente? No, ma è arte! Oppure, no, ma io mi devo esprimere. Ovviamente sentite il rumore dei piercing.
4: Io mi devo esprimere, tu che cazzo fai? Cazzo,

0: dove fai? Io dove fai? Come fai? Beh, scrivi sulla cameretta tua, non ci avrai una camera. No, io non ce l'ho perché noi viviamo tutti insieme, al canile. Ho scritto un orecchio de Bamba. Perché è Bamba? Tu fatti cazzo da capitalista di matta.
1: No, comunque è arte. Allora, a parte l'arte dei murales, che è arte, però le scritte di cui parlo io, sì, quelle che mi fanno più ridere,
0: sì,
1: sono quelle proprio così buttate lì per sfogo o per goliardia. E alcune fanno ridere.
0: Ah, tu dici quelle che hanno un senso.
1: Io una volta ho scritto, l'ho letto, ma queste sono più da muri.
0: No. Ha confessato la Marchetti, ha scritto sui muri, roba da matti.
1: Scrivo talmente male, una grafia pessima, pessima, che
0: confermo.
1: Proprio a riguardare quello che scrivo mi vengono i brividi. Quindi
0: pensate che
1: mai.
0: Ecco la grafia della Marchetti, se prendete la stele di Rosetta più o meno è più semplice da tradurre. Il lineare no. B scrive.
1: Però a volte ho letto delle cose divertenti, ad esempio uno una volta ho scritto Dio c'è o ci fa?
0: Ma ti giuro, andava sacrificato quel muro per sta cagata di scritta.
1: Faccia ridere, dai.
0: Ma che ridere fa? Comunque, poi ne abbiamo altri.
1: Carina.
0: Sì, ma
1: questa
0: carina.
1: È quella che mi è rimasta impressa. Poi sai, alcune sono d'amore e quelle vabbè comunque ti rubano un po' il cuore. Vabbè, no, ma dei classici, anche un semplice ti amo, carino.
0: Io taglierei le mani e i piedi pure, perché visto mai dovessero impararsi a scrivere pure coi piedi, siccome ci sono dei pittori bravissimi che purtroppo sono mutilati.
1: Uno spagnolo famosissimo, il piede schierdo, fecero un film, questo dipingeva col piede sinistro.
0: Si chiama piede?
1: E il piede schierdo.
0: Ah, che piede sinistro. Però taglierei pure i piedi, perché a me che tu scrivi Simo Scenni, c'era Piazza Zama, Simo sì. Scenni, ma perché devi scrivere Simo Scenni? Citofona, stronzo, citofona!
1: Per imprimere sul posto della loro amicizia una frase sicuramente, no, che li contraddistingue.
0: Ma è su una lastra di travertino, ma porca miseria, ma a me che io che se ne so, non sono né Simone, né tantomeno quello che invita Simone a scendere, no? Perché mi devo vedere deturpato il mio palazzo?
1: Comunque su alcune palazzine è brutto, su alcuni edifici, soprattutto quelli storici, per carità, non se ne parla. Però dai, comunque vedere alcuni posti pieni di scritte fa proprio città, fa big city.
0: Fa una città di merda, no? Fa la città, no, fa la città di merda, città di merda.
2: Ma perché ha scritto sul muro sei ancefalirica con la ma però ti amo, che è arte.
0: Ma però
1: comicità,
0: ti amo.
1: Parire.
0: Madonna mia signore. Forza, abbiamo tutte le occasioni del mondo per buttare dentro, ecco, questa rivincita contro love. Come fa? Love, simpatico. Scrivitelo su un pizza, scrivitelo addosso. Bestia di Satana, che non siate altro. Se dovessi beccarvi, una volta gliel'ho detto, ma volevano menare, sono fuggito.
1: Ecco, infatti, non avevo dubbi.
0: Sai che ho fatto il finto poliziotto, ho detto, ero con un'amica, ho detto, senti, poi chiama un po' i colleghi. Chiamali, merda, chiama un po' i colleghi. Oddio, ho detto no, scappavo, via.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori. In FM.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
0: Eccoci qua signori, 18 e un minuto di giovedì 23 luglio 2026, scusate, lo scrivevo su un muro, visto mai dovessi scordarmi poi.
19: Ciao Radio Blog, sto andando a parco con mia mamma. Ciao.
1: Ma
0: pensate che, ecco, la grafia della Marchetti, se prendete la stele di Rosetta più o meno è più semplice da tradurre. Il lineare B scrive.
1: Però a volte ho letto delle cose divertenti, ad esempio uno una volta l'ho scritto: Dio c'è o ci fa?
0: Oh, ma ti giuro, andava sacrificato quel muro per sta cagata di scritta.
1: Faccia ridere, dai.
0: Ma che ridere fa? Oh, comunque, poi ne abbiamo
1: è
0: altri.
1: Carina.
0: Sì, ma è carina.
1: Mi è rimasta impressa. Poi sai, alcune sono d'amore e quelle vabbè.
20: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
21: Innamo, mo comincia la festa.
22: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti.
23: Roberta Marchetti, tutto bloccato.
3: Now on Radio Globo,
23: tutto bloccato.
24: La Marchetti ha la comicità dei meme, delle immagini che si mandano le ore 60 su WhatsApp. Buongiornissimo, caffè.
0: Cioè quelli che ci sono, o i draghi oppure i topolino col cuoricino.
1: Sì,
0: buongiornissimo,
1: sì.
0: Caffè.
25: Quelle che sti fenomeni chiamano i tag. Ficcata al culo quel tag, coglione.
26: Mamma mia, è scritte sui muri, come fanno salire il veleno. A San Lorenzo hanno finito tutta la sovrallevata, ci hanno imbrattato tutta, altro che arte, io piccherebbe. Ti attaccati là ai cosi, ai pali nuovi che hanno fatto dalla sopraallevata.
27: La mille curve, quella sotto al Giannicolo, una volta sul muro c'era scritto: ti amo Costanza ma senza speranza. Andò anche sui giornali. E qualche mese dopo cancellarono ti amo e scrissero: Costanza non ti amo più.
0: Ecco.
28: In realtà alcune scritte sui muri sono anche utili. Per esempio il numero della Marchetti al cesso dell'autogrill di Cantagallo è un stabile.
2: A Giardinetti c'è una scritta "è tutto bloccato", poi si vede che è venuto qualcun altro e gli ha scritto "ora i marchetti verranno a pulire".
1: Aspetta, c'è che arriviamo.
0: Sarebbe bello trovare una scritta su di noi in uno di questi bagni. Che romanticismo, signori, questa

0: non mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
1: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Signori, la benzina 2,02. Amici che governate questo meraviglioso paese, io capisco che non ve ne siete accorti perché ve vengono a PA e ve li portano a casa. Un litro 2,02.
4: Sì.

0: forti un po' tutti, no?
1: Sì, beh, sono già diversi giorni che il prezzo del carburante è schizzato di nuovo alle stelle, perché poi per mesi ce ne siamo stati tutti buoni perché c'era il famoso taglio delle accise e quindi il prezzo era calmierato. Adesso che non l'hanno rinnovato, siamo tornati a pagare l'ira di Dio per, non dico un pieno, vabbè, adesso, sa quanto costa.
0: Adesso non mi fare l'allarme, fare l'eccessivo. L'ira di Dio. Tu senti quanto sei giornalista terrorista. Dopo dicono giornalista terrorista. Tu sei la prima della lista.
1: Ma è vero! Io ormai sono tornata a pagare il diesel 2122, troppo,
0: ma
1: dai,
0: perché
1: troppo.
0: Ti parla a titoli. Cioè tu parli a titoli, non parli, non è che dici.
1: Anche quando mando i messaggi, io mando mando il titolo, mica vi racconto.
0: Allora, prima, appena ti mando un messaggio, prima lei ti gira tipo un suono tipo questo.
1: Sì.
0: E poi arriva il messaggio di nuovo aumento delle temperature. Oggi penso di arrivare in radio alle 2 perché altrimenti me squaio.
1: Sì, sì. E poi quando tu mi dici che invece se sta freschi, io ti rispondo.
0: È sempre così. Sempre con
1: la
0: questo.
1: Temperatura percepita da Marchetti qui non arriva. Se schioppa.
0: Ah, signore mio, è sempre tutto un allarme. Però adesso è risalita.
1: È risalita, però c'è una cosa che possiamo fare, perché c'è un portale, io non lo sapevo, un portale del ministero dove tu puoi vedere i distributori che costano di più e quelli che costano di meno. Ad esempio a Roma, su via Casilina, il diesel sta alle stelle, supera i 2,2, tantissimo. Pure leggevo su via Nemorenze, piazza dei tribunali, tutta quella zona là. Invece il prezzo più basso per il diesel, io la do questa segnalazione, voi segnatevelo, certo magari dipende dove state, magari non è comodo, via Pineta Sacchetti, cioè il diesel a 1,5, niente, praticamente te lo regalano.
0: 1,5
1: il diesel, letto qua sul portale.
0: Cioè, un euro e mezzo. È scaduto.
1: Non so, ci sarà la fila via Pineta Sacchetti.
0: No, c'è già, tranquilla. In genere Pineta Sacchetti è sempre tutto in parcheggio lungo.
1: Solo che per me è scomodo Pineta Sacchetti. Il tempo che arriva a Torre Gaia fino al serbatoio.
0: Se vedete un camion, una cisterna, un camion di cisterna con scritto Marchetti di fianco.
1: No, se no si può fare così.
0: Senti la cazzata.
1: Riempio le taniche.
0: Sì.
1: E da là Pineta Sacchetti.
0: No, è sicurissimo, poi girare con le taniche.
1: E poi.
0: È sicuro proprio, sotto. Direi.
1: Vabbè, può essere un'idea. Comunque uno deve correre ai ripari, perché non si può manco pagare la benzina così tanto. Io diesel pago di più, ma pure la benzina è alta, la differenza ormai è poca.
2: Preparati ai duri tempi di guerra, quando un litro costerà 10 euro a breve. È il mio sogno.
1: Come un sogno?
2: Sì, magari, guarda, magari domani. Domani è venerdì. Dal lunedì, come tutte le cose, come le diete, come dal lunedì, benzina a 6,20 euro.
1: E che fai? Vieni a piedi.
2: E gasolio, esatto, tutti a piedi. Le donne con le ceste sopra la testa, con l'acqua. Che andranno al Tevere o alla Niene a prendere.
1: Pure al Nasone va bene, quello lasciacelo.
2: Andranno a prendere, sì, ma non ci arriva più là perché c'è una povertà totale dopo quel punto. Quindi e l'acqua sarà finalmente pulita perché non ci sarà tutto questo inquinamento in giro. E quindi giù così queste scene di queste donne che camminano con e invece i bambini che fanno pascolare quelle vacche secche, no? Le vacche secche, quelle bianche con i lunghi cori secche.
1: Cos'è?
2: I bambini così che uomini che saltellano a caso come i Masai al confine tra Tanzania e Kenya e poi e gli uomini invece a zappare con delle zappe di legno.
1: Questo
2: e pochi privilegiati, finalmente torna la nobiltà che girerà con delle macchine bellissime con la benzina e il gasolio che vogliono perché loro possono permettersi.
1: Quindi pochissimi ricchi.
2: Esatto, una bella oligarchia come i vecchi tempi. Basta con queste stronzate, tutta la ricchezza a tutti. Non siamo buoni a gestirla, come la tecnologia, l'hanno data in mano alle scimmie, non eravamo pronti.
3: Sì, diesel 1,5, poi fai 200 metri con la macchina e ti fermi.
4: Oh, io ci sto adesso su Pineta Sacchetti. Dove? A che altezza?
5: Il diesel a 1,5 quando sta a 2,02 è acqua.
2: Probabilmente potrebbe essere anche.
1: Andate a vedere, valutate e fateci sapere perché.
0: Non puoi manco dire in che punto. Non lo puoi dire perché sennò poi dopo
1: la pubblicità. Però scusa, via Pineta Sacchetti ve la fate tutta, dove trovate 1,5 vi fermate.
0: Ma da che lato?
2: Ma è lunga, oro. È da galleria Giovanni XIII fino a piazza dei Giure Consulti.
1: Il tempo di povertà, anche questo si fa, si gira. Io non la conosco per niente quella zona.
2: Quanto, madonna, quanto ho girato, a caso, a piedi. con la cesta,
1: con i sandali di cui parlavi l'altro giorno.
2: Pensa che l'altra volta volevo regalare un po' di sale alla Caselli. Allora ho detto no, potrebbe essere per lei un insulto se mi presento con due pacchi di sale, per, visto che ha il frigo rotto, no?
1: Allora
2: voleva conservare la roba cosa. Ho detto se glielo vado a comprare. Non l'ho comprato, ho preso e sono andato a piedi a Tor Vaianica. Ho preso delle ceste d'acqua, delle giare, avevo una giara d'acqua e di acqua marina, l'ho portata a casa, l'ho messa a bollire e ho tirato fuori il sale.
1: Vedi quante ne sai.
2: E adesso te lo porterò, si sta asciugando e ti porterò il sale. Questo è il futuro che mi auguro. A proposito, torniamo a carburante.
6: Piovano per culo che c'avevo la macchina GPL, mi dicevano i scardabagni vanno a gas e mo aprite il mutuo per fatter pieno, stronzo.
7: Allora, Pomezia, oggi 2,15 euro il gasolio al litro, tacci loro, e benzina 1,95.
8: Non vi preoccupate che poi ci siamo noi camionisti che facciamo i fermi per il caro gasolio. Poi ne godiamo tutti, ma quando siamo sulla strada siamo i pezzi di merda.
9: Ah regà, per me la benzina non è aumentata, io sempre 20 euro metto.
10: 1,5 la Pineta Sacchetti, oddio, come parto da Terracina.
2: Infatti lo volevo dire ai miei familiari, no, partono da Ancona, potrebbe essere tu. Mi raccomando, Pineta Sacchetti, non è difficile, si trova.
11: Eccola là, l'impallata da Bologna. Poche parole.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Eccola lì, Ileana Caselli, che ti porto il sale, ti porto in un sacchettino, eh?
2: Capito, ma a tempo che lo fai asciugare, io mi sa che sono morto, sarò.
3: Vabbè, ma intanto lo stai usando come condizionatore, ci hai detto, ma il frigorifero,
2: sì,
3: no?
2: Sì, quello sì.
3: Arriva il fresco.
2: Appena trovo il modo di rientrare in casa.
1: Giusto.
3: C'è pure questo problema, è rimasta fuori casa.
1: Magari molti sono persi questo grande racconto di oggi, sì, su, sì, verso l'apertura di puntata, no, diciamo verso le 4:30. Mi raccomando, andate a riascoltare il podcast preferibilmente dall'app, o se volete dal sito o da tante altre piattaforme, sì, perché c'è un momento, si parte con un momento di povertà dove la Caselli dice che sta in giro, poverina, e rimane fuori di casa perché ha le chiavi dentro casa, ma andate a sentire, se avete perso qualcosa, andate a sentire
3: perché c'è un risvolto,
1: c'è un risvolto incredibile. Adesso siamo sempre sul momento dei risvolti,
2: sì,
1: o dei risvoltini?
2: Dei risvoltini mentali, perché stavo facendo un po' di domande,
1: oh,
2: e quindi
3: strano.
2: Sì, sì. Domande. Allora, in realtà è più proprio un ragionamento. Allora, il cervello, no?
1: Sì.
2: È dentro questa scatola cranica che abbiamo,
1: Sì.
2: Però lui in realtà, cioè, sta lì al buio, si sviluppa da solo, no? E quello, cioè, quello che reagisce in base agli impulsi che gli arrivano.
1: Certo.
2: Non sa niente, no? Cioè, poi interpreta quello che gli arriva. Interpreta.
1: Sì. Corretto.
2: Sì. Interpreta, però. Quindi, cioè, in realtà, quanto ci possiamo fidare? Cioè, nel senso, no? Quello che è la realtà che ci circonda, che è interpretata, quindi, cioè, può essere vero come può essere falso.
1: Allora, ripartiamo da capo, calma, sì, respira.
2: Sì.
1: Allora, quindi il cervello effettivamente nasce, cresce, si sviluppa completamente al buio.
2: Sì.
1: Al buio. Poi arrivano degli impulsi elettrici, in questo caso dagli occhi.
2: Dagli occhi.
1: Per vedere, dalle orecchie per sentire.
2: Ma anche contatto.
1: Sì. Dai vari nervi.
2: Sì.
3: Dai vari sensi.
1: Arrivano effettivamente, però. Cioè, noi col cervello decodifichiamo tutto quello che c'è fuori, ma il cervello non ha visto mai niente. Non conosce la luce. È cresciuto al buio, è una cosa che mi fa impazzire, Caselli.
2: Sì, è vero, è un po', anche un po' triste, però, cioè, non lo so, è che mi dà la sensazione che poi è un'interpretazione. Cioè, noi tutto quello che vediamo, che sentiamo, è un'interpretazione del cervello.
3: Beh, in effetti è un grande mistero.
1: Nessuno si azzardi a fare battute, mazzo, fatta un'altra canna. No, perché questa è serissima. Questa non è più domanda tossica, non è nemmeno considerazione tossica, questa è considerazione altissima.
2: Cioè, perché due persone effettivamente che guardano una stessa cosa, cioè, oggettivamente la interpretano in modo diverso.
1: Chiaro, non sarà mai uguale la percezione, perché tanto comunque fisicamente siamo, anche seppur in maniera. No, guarda i gemelli, quelli omozigoti, comunque
2: sì,
1: non sono perfettamente identici.
2: No.
1: Abbiamo un'unicità, tra l'altro, da difendere. Comunque ho chiesto alla Caselli, mi metti una base no, un po' ispirazionale, messo da campagna politica di Vannacci.
3: Messo
1: tutto.
3: La discesa in campo.
1: Questa discesa in campo da Caselli.
3: Invece è già una piazza piena.
1: Con Caselli l'Italia riparte. Il 24 e 25 aprile metti una croce su Caselli per l'Italia. No, comunque torniamo a sta cosa, la sviluppiamo con gli ascoltatori, perché effettivamente è così.
2: Che poi io non potrò mai sapere come tu effettivamente vedi questo tramonto. Cioè, perché io non lo so, cioè, non lo so, magari lo vediamo in modo diverso. O sentiamo uno schiaffo.
3: La sensazione può essere diversa. Però quello che vedi è oggettivamente identico.
1: No, non è detto.
3: Perché?
2: Ma magari anche le sfumature di colore.
1: Esatto,
2: capito?
1: Cioè, magari perché tu immagina ad esempio chi ha un difetto di vista, no?
3: Sì.
1: Grave, dico,
3: sì,
1: magari non vede o non vede per niente, oppure vede male, e quindi già lì c'è una differenza, no? Di codifica, sempre dello stesso cervello che sta al buio. E quindi anche se tu hai 10 decimi, però sicuramente abbiamo appunto un'unicità per cui siamo diversi io e te, e quindi magari
3: una
1: sfumaturina magari ci risulta o ci arriva in maniera diversa, perché poi è un incrocio, non è che c'è solo la vista, tu incroci vari sensi.
3: Certo,
1: a volte, no?
2: Ancora di più secondo me l'olfatto, cioè l'olfatto secondo me è devastante, cioè è proprio difficile da interpretare, cioè sì. Quello che sento
3: anche
2: io,
3: da tradurre,
2: sì,
3: come
2: sì,
3: lo
2: sì,
3: spieghi
2: sì.
3: A parole un odore,
2: è complicato.
1: Il 24 e 25 aprile metti una X su olfatto, che sarebbe tutto fatto. Vedi che torniamo, vedi che torniamo a casa, torniamo.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
5: Vabbè, Aliana Cartelli, stesso problema non ce l'hai, roba di cervello, queste cose qua, te interessa.
4: Radio Globo Promotion.
1: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
6: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: E come funziona il tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Ah, fantastico. E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
4: Wait for me, I'll be back.
7: Te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro!
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: scopri KGM da Magi Auto,
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton,
8: benzina, GPL, full hybrid ed elettrica,
15: e affronti il traffico con un sorriso,
8: con offerte imperdibili di livello nazionale,
15: assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
1: A volte, no?
2: Ancora di più secondo me l'olfatto, cioè l'olfatto secondo me è devastante, cioè è proprio difficile da interpretare, cioè sì, quello che sento
3: anche
2: io,
3: da tradurre,
2: sì,
3: come
2: sì,
3: lo
2: sì,
3: spieghi
2: sì,
3: a parole un odore,
2: è complicato.
1: Il 24 e 25 aprile metti una X su olfatto, che sarebbe tutto fatto. Vedi che torniamo, vedi che torniamo a casa.
19: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
20: Eleana, non ti riconosco più. Non ti riconosco più, guarda, sono scioccato.
21: La mia, lascia perdere, veramente, questi discorsi, non so perché, lascia perdere.
22: Comunque, il problema del cervello della Caselli non è che sta al buio, è su tutte le sostanze psicotiche che gli arrivano, quello è il problema.
1: No, no, no.
22: E comunque, se Caselli si presenta al voto, il mio voto lo avrà, ora e sempre.
23: L'olfatto con la Caselli ci starebbe proprio bene, sta fattissimo.
24: Ma no, l'olfatto si capisce a parole, senti che profumo di salsiccia, quello uguale per tutti, eh.
25: Grande Marchetti, stai a battagliao.
1: No, ma guardate che invece abbiamo sfiorato, abbiamo approfondito per una volta una cosa più seria rispetto diciamo ai viaggi mentali un po' da scantinato sotto al centro sociale.
3: Che fa un viaggio mentale anche questo, bellissimo, profondo, incastrante.
1: È quello, proprio, adesso io non vedo l'ora.

0: Questa è stata la colonna sonora di questa mattina quando sono andato a Torre Gaia. Appena sceso dalla metro di Torre Gaia. Un viaggio della speranza da Libia. Ma dalla Libia ci avrei messo meno.
1: Esatto, lo stavo per dire.
0: Con la metro ho detto: ah, devo prendere la metro da Libia fino a Colosseo, la nuova fermata di Colosseo.
1: E poi lì cambiare, prendere la C.
0: Esattamente, la C loro.
1: Bravo, dillo, perché me ne dicono di ogni sulla C, è disagiante.
0: Allora, quella fermata è molto bella, non l'avevo vista mai.
1: Quella di Colosseo.
0: Poi prendo da lì, ogni tanto si fermava, ci voleva molto per ripartire. Poi fermi a Torre Maura. Ma non è che dici sali e guardi Torre Maura, che
1: no,
0: fa parte. Con tutto rispetto per Torre Maura. Però 12 minuti fermi a Torre Maura e via. Poi dopo un po' si riparte, signori e signori.
1: Ma poi hai capito perché è stata ferma là tutto quel tempo?
0: Perché poi in altri 12, forse c'è. Tutta una numerologia probabilmente,
1: 12
0: ragazzi. 12 altri 12 minuti a Torre Nova.
1: Capito?
0: Torre Nova è un sistema, Nio. Puoi scegliere la metro rossa o la metro blu. In questo caso anche la metro verde. È tutta un'affenzione, Marchetti.
2: La Caselli ha visto Matrix e non l'ha detto, tutto qua.
0: Ma magari non l'ha visto, anzi non li ha visti, perché sono 3 i capitoli. Ovviamente questo è riferimento ai nostri viaggi mentali che facciamo con voi ogni giorno, signori. Ogni tanto li riproponiamo. Ecco, a proposito di viaggi invece, torniamo a parlare di viaggi, perché c'è un sacco di gente che ha prenotato. La Marchetti mi rilancia un nuovo allarme stavolta.
1: Sì.
0: E lì non è niente di Matrix, è tutto reale. Cioè,
1: sì, perché
0: sembra anche lì.
1: No, sono settimane comunque che leggo articoli che mi spaventano anche un po', sì, che riguardano il trasporto aereo. Ci ricordiamo tutti qualche giorno fa il passeggero che stava per essere risucchiato fuori perché si era rotto il finestrino, no? Con un pezzo di motore.
0: Sì, come no,
1: quella è una cosa, vabbè, più grave. Beh. Però in realtà nelle ultime settimane si sono sentite tantissime cose sugli aerei, atterraggi d'emergenza. Ieri 2 piloti della Swiss, la compagnia quella svizzera, volevano pilotare ubriachi, per fortuna se ne sono accorti e hanno ritardato il volo, li hanno tolti da là. Se
0: I
1: no,
0: piloti?
1: I piloti volevano decollare da ubriachi. Oggi un altro malore c'è stato, il pilota ha avuto un malore su questo volo che partiva da Palma de Mallorca, arrivava a Varsavia. Malore del pilota, sono dovuti rientrare di corsa, atterraggio d'emergenza. Quindi siccome se ne stanno sentendo tante, io che non ho mai avuto paura dell'aereo, inizio ad avere una certa ansietta, anche perché ad agosto, eccolo, lo prenderò, e dopo aver letto tutte queste notizie nelle ultime settimane un pochino d'ansietta ce l'ho e non mi era mai capitato.
0: Te l'avevamo detto però. Tu hai prenotato per martedì 11.
1: Vero.
0: Allora, c'è qualcuno che può manomettere l'aereo della Marchetti?
1: Da saperlo prendevo il traghetto da Ancona.
0: Oh!
1: Vedi?
0: Capito, te l'avevo detto io.
1: È un modo per aggirare la paura dell'aereo. Io guarda che quelli che hanno paura dell'aereo fanno tutte queste cose, che poi è molto più complicato viaggiare, perché un viaggio che faresti in 2 ore lo fai poi in 8. Però almeno ti togli il pensiero dell'ansia.
0: Partivi il 9. Partivi il 9 da Roma. Venivi solo ad Ancona. Alla fine, con 3 ore eri su. Tu capirai, piotti con quella macchina. Venivi su, cioè nel senso va a 70. E arrivavi ad Ancona, venivi lì a Palombina, ti godevi questo sguardo incantevole sul golfo, giretto al conero, giretto in barca.
1: Ah,
0: e
1: già,
0: poi
1: tu hai anche la barca.
0: E certo, a quel punto così facevamo un piccolo check di come era andata la stagione. Ti ricordi quando abbiamo iniziato? Ti ricordi qua?
1: Un bilancio,
0: esatto. E soppesavamo un pochino quello che era stato l'andamento dell'anno, poi così di ritorno contro queste onde.
1: Col capello al vento,
0: Avrai 25 cavalli, Gio. Piano piano. mica ci avevamo fritta. La gatta, la barca frettolosa ha fatto
1: i mono, ciechi.
0: No, ha fatto gli scafetti ciechi. E quindi. E da lì poi in Vespa, ti portavo in Vespa.
1: Che bello!
0: Guardavo in Vespa al porto per partire.
1: Era una scena romanticissima.
0: Capito? Ti mettevi di fianco, tipo vacanze romane.
1: Appunto, una volta che venivo su, mi dovevi far vedere anche la famosa alba, quella che tu vedi, no? Tutte le mattine quando stai lì.
0: Senza andare a dormire poi, perché certo. Sennò dopo uno non si sveglia, si può svegliare apposta.
1: Si va tutta una tirata.
0: Con 4-5 bottiglie per te, già immagino.
1: Collassati, chiamavamo il 118 verso le 4 e mezza.
0: La Marchetti che invece da lì prende, va a Falconara, che è lì vicino, prende l'aereo, guida lei. Guida io! Faccio come i piloti della suite.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì sul Lazio caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nube innocua di passaggio. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-34 gradi, clima già piacevole al primo mattino, con minime intorno ai 22-23 gradi. Ventilazione che sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
15: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: Robertina, non ti fidare. Una volta se stavamo per capovolgere con la barca di Roberto.
1: Ma come?
0: È vero. È
1: ma
0: vero.
1: Ti hai fatto peggio dei piloti della Swiss. Come stavi con sta barchetta?
0: Allora, saluto la mia amica Claudia. Effettivamente si è alzato il mare. Si alzò al mare.
1: Ingrossato.
0: All'improvviso, sì.
1: Il mare lo fa, eh.
0: Davanti, eravamo davanti alla zona del passetto. C'è un monumento ai caduti e stavamo là così e ero con tre donne sopra questa barca.
1: Capirai.
0: Che pavone.
1: Credo che si stava per ribaltare. Parte la coda, ma poi allora, chissà che avevi fatto le acrobazie.
0: Poi c'è, no, la prima a cadere, la prima rovinosa fu Romina, che tra l'altro è Romine, perché c'è Dubrovnik pure lei.
1: Dio
0: pure lei.
1: Dai.
0: E quindi cade giù, è stata la prima a cadere dentro la barca, così boom, non sapevo da dove tirarla su perché era tutta una tetta dentro sta barca.
1: Scusa, è caduta nella barca o dalla barca?
0: No, nella, cioè è caduta dentro la barca.
1: Ah, perché il mare si è ingrossato e lei è scivolata.
0: Sì, è scivolata e mi è caduta così davanti a me. Provavo a tirarla su, ma per rispetto non sapevo da dove era tutta. Sai, tipo tutta patata, lì era tutta tetta.
1: Sì, così.
0: E poi piano piano mezza che si ribalta anche Claudia. Eppure quell'altra sotto, quell'altra l'ho abbandonata in mare.
1: Ma
0: perché era la ex. E dopo.
1: E tu l'unico fermo.
0: E io fermo
1: deciso
0: là. Sì, il capitano proprio.
1: Mamma.
0: Tranquilli signori, ho già combattuto le guerre puniche. Portatemi a casa. Altro che Nolan, altro che Ulisse, altro che. Ma a parte questo.

0: Questo è il sogno, la realtà è che Roberto se ne stava al bar a bere birra tutto il pomeriggio.
1: Ecco, quella è la realtà virtuale, che poi in fondo che cos'è reale e cosa non lo è. Questo oggi ormai ci tormenta. Oh, detto questo invece, attenzione, perché c'è un grande interrogativo, visto che siamo stati molto alti anche poco fa.
2: Certo, diciamo in tutta la puntata siamo stati molto alti, però poco fa in particolar modo, e mi manterrei su quel livello, perché questa è una domanda che inizialmente un po' per per benaltrismo uno avrebbe già la risposta.
1: Aspetta,
2: pronta. Però poi andate a fondo, andate a fondo.
1: Questa è giocata a Scarabeo. Parole a caso. Allora, aspetta che...
3: Il 24 e il 25 aprile 2027, alle prossime elezioni, per cambiare il vocabolario, vota benaltrismo.
1: In realtà la domanda è questa, sentite qua.
4: Ti offrono 4 milioni e due case al centro di Roma, ma diventi figlio unico. Accetteresti?
1: Attenzione. Allora, andiamo a riagevolarla, perché questa è interessante.
2: Sì.
1: Perché la domanda, cioè la risposta sembra scontata a noi che entrambi abbiamo un bel rapporto con i nostri fratello e sorella.
2: E neanche lì secondo me è così scontata. Però, certo, se mi dicono... No, nel senso che se uno fosse sincero, proprio sincerissimo... Secondo me magari ci pensi. Te la butto là.
1: Certo, qualche frazione di secondo.
2: Sono 4 milioni e due case in centro. Però poi dici, vabbè, ma niente, sarà come mio fratello.
4: Ti offrono 4 milioni e due case al centro di Roma, ma diventi figlio unico. Accetteresti?
1: Allora, a me così adesso, a parte qualche secondo, oddio, sono tentato, perché da una parte dico, sai che c'è, la faccio fuori io.
2: No.
1: Occulto il cadavere, me la porto in una di queste due case al centro, e comunque sta comunque vicino a me.
2: Ma vabbè.
1: Più vicino di adesso, perché io adesso comunque, sì, io abito a Roma, lei abita in Alto Adige, almeno stiamo pure più vicino.
2: Una morsa. L'oculo dentro casa.
1: L'ho oculata, perché
2: certo.
1: Mi sono preso i soldi.
2: Ma...
1: Comunque questa, no, e poi dopo tornando sui miei passi, direi... Ma no, ma porca miseria, voglio un bene dell'anima, anzi, nessuno tocchi mia sorella, nessuno si azzardi. E allora dico, ma poi dopo, se devo stare così con la disperazione di essere da solo, all'improvviso, dico, che ce fai alla fine 4 milioni? Che è? Mia sorella vale 4 milioni e due case al centro.
2: E Naperoni,
1: ci metto pure sopra.
2: Pure quella, va.
1: No,
2: uno ha un bel rapporto, è essenziale avere un fratello, perché veramente ti aiuta non solo nei momenti di difficoltà, ma ti aiuta anche poi nella gestione dei genitori quando sono anziani, per chi ha la fortuna di averli.
1: Ma no, quanto sei venale, però pensi subito.
2: No,
1: cioè,
2: ma
1: ti risparmi i soldi per la badante. Io non, guarda, una cosa.
2: Economico, da un punto di vista anche emotivo.
1: Tu sei veramente una vergogna. Cioè, hai pensato subito a quella e se ti sei messa a fare i conti.
2: No, l'aiutano, no? Anche emotivamente, dico.
1: Ma roba da matti. No, comunque, a parte gli scherzi, magari invece abbiamo all'ascolto gente che con fratelli e sorelle assolutamente non va minimamente d'accordo.

0: No,
1: no, se uno ha un bel rapporto è essenziale avere un fratello, perché veramente ti aiuta non solo nei momenti di difficoltà, ma ti aiuta anche poi nella gestione dei genitori quando sono anziani, per chi ha la fortuna di averli.
0: Ma no, quanto sei venale, però pensi subito.
1: No,
0: cioè,
1: ma non
0: risparmi
1: punto...
0: soldi per la badante. Io non... guarda, una cosa.
1: Economico, dal punto di vista anche emotivo.
0: Tu sei veramente una vergogna. Cioè, hai pensato subito a quella e se ti sei messa a fare
1: ma
0: i conti.
1: No, ti aiutano, no? Anche emotivamente, dico.
0: Ma roba da matti.
2: Allora, ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
3: Messaggio di servizio per Bruno del Duca Conte. Se ti chiedono lo spicciotti in più, marchetti taglieri, perché sto programma spigne.
0: Pensato subito a quella e se ti sei messa a fare
1: ma
0: i conti.
1: No, t'aiutano, no? Anche emotivamente, dico.
0: Ma roba da matti.
2: Allora, ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
3: Messaggio di servizio per Bruno del Duca Conte. Se ti chiedono lo spicciotti in più, marchetti taglieri, perché sto programma spigne.

0: Allora,
1: se mi fanno a me la domanda, accetto subito, tanto sono mio unico.
2: Mi dispiace, ma io informerei mia sorella e gli direi ammazzami e prendi due appartamenti e il milione.
3: Magari uno è tentato se c'ha un fratello, così. Pensa se ce n'hai 5-6. Che fai? Fai una strage?
4: Sì, è vero, infatti,
5: perché
4: è vero.
5: Noi abbiamo pensato solo a un fratello o a una sorella. C'è anche chi ce n'ha 3-4.
4: Scarface proprio, capito?
6: Ma guarda, oggi come oggi ci metterei tranquillamente una piara sopra su mio fratello. Per quanto riguarda i miei genitori, con 4 milioni e due case al centro gli posso garantire qualsiasi tipo di vecchiaia vogliano. E non rimarrei mai da solo, perché dai, un fratello in fondo te lo ritrovi, un po' come i parenti, gli amici te li scegli. Con 4 milioni sono sicuro che da solo non ci rimango.
4: Ma non è che rimani da solo, e dici diventi figlio unico. Nel senso, significa, vabbè, ma manco le basi, però, dell'italiano.
5: Scegli, preferite essere straricchi o avere un fratello?
4: Ancora?
5: Ancora,
4: così,
5: certo.
4: Perché dice diventare figlio unico. Madonna mia, ragazzi, no. Guarda che bestie tutti. Allora, invece, attenzione, attenzione, perché dobbiamo far risalire questo programma.
7: Com'è il sesso in doccia? Il sesso in doccia non si programma, il sesso in doccia nasce spontaneo, perché casomai si va in piscina, si va al mare, si torna a casa, si ha poco tempo per lavarsi perché bisogna andare a cena, e se in quel momento tu entri in doccia col tuo partner e lui non ci prova, quell'amore è già finito. Ma qual è il vero problema del sesso in doccia? Che non ci sono posizioni. L'unica posizione che puoi fare è la posizione del perquisito, che è questa,
8: con le mani al muro.
7: È distruttivo se lei si mette la cuffia. Sembra di sparsi la cuoca della mensa, quella che ti dà pastelle in picchia, una cosa che è terrificante. E qual è lo scherzetto che ti fa l'acqua? È che l'acqua non lubrifica, l'acqua crea attrito. E ce l'avete presente che la sensazione durante la penetrazione, che sembra di sparsi un bracciolo. Tu sei lì che dici: ma che cazzo sto facendo?
4: Dopo le grandi riflessioni di Tutto Bloccato su Radio Globo, oggi mi sembrava doveroso avvicinarsi alla chiusura così.
9: Ma anche perché capita a tutti. È uno di quei temi che uno magari a volte per tabù non affronta, ma sarà capitato almeno una volta.
4: Sì, però un caldo, cioè poi ci vuole un caldo, sto dicendo, non ci vuole comunque anche una doccia, un box anche un po' grande,
9: certo,
4: che se no tra è caldo.
9: No, ma comunque è una faticata.
4: Ma sì. Una volta invece a Matera, in questo bed and breakfast a Matera, era più grossa il box doccia della camera, praticamente.
9: Perché tanti c'hanno sta fissa.
4: Era grosso. No, ma non è che l'abbiamo chiesto prima, però.
9: No, però le fanno apposta perché tanti sono invogliati. Perché stanno sognati.
4: Ma io non stavo a parlare di quello, nel senso che ho detto, cioè, ho prenotato, ero da solo. Ah. Ho dormito nel box doccia perché alla fine era comodo. Traffic News.
10: M.A. è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic News.
5: Devo dare gli aggiornamenti.

tra la Roma Fiumicino e la Romanina e code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare. Incidente su via Pontina, ci sono code in uscita dalla città tra via Cristoforo

0: viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni.
1: Traffico.
0: Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: No, però è troppo, non ce la faccio nemmeno io, povera Marchia.

0: Dovete sapere, ha letto tutto il traffico in maniera impeccabile. Con ancora ce l'abbiamo dietro, sì. Rosario Muniz che sta qua dietro proiettato.
1: Ma poi lui sembra che sta sotto la doccia, tutto unto. Madonna. Mamma mia, che scena!
0: Guarda quanto è bello, però, Rosario Muniz. Mamma mia, che te farebbe?
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: C'è uno sventolamento di là, effettivamente bellissimo. Comunque, grazie per il contributo.
1: Sì. No, grazie comunque per questo supporto durante il traffico, perché è proprio, io lo porto nel cuore.
0: Ma dopo la denuncia di ieri dell'ascoltatore che dice Robertino, te va, te fa il traffico.
1: Loro
0: adesso mi
1: danno una mano. Ma che c'è? Questa è una squadra pazzesca.
0: Bastardo. Roba da matti, signori. Aspetta, no, adesso ci abbiamo veramente il momento giusto per chiudere.
3: La vita è come il caffè. Ci puoi mettere tutto lo zucchero che vuoi, ma per farlo diventare dolce devi girare il cucchiaino. Se stai fermo e bevi il caffè amaro, alza il culo e muovete, perché se aspetti che qualcuno devi aggirare il caffè su quel culo, te ci vengono i galli.
0: A domani.
1: Ciao.
2: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
4: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Exxon e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Wake up! Good morning! The morning show.
4: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
3: The morning show.
6: On Radio Globo.
3: Sponsored by
6: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
9: MB Arredamenti mi fa arredare.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
14: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
3: In FM, DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
17: Sposta i fiori e cambia l'acqua al vaso. Senti che profumo con questo naso. Finalmente arriva tutto Tommaso.

0: bar sulla radio che suona solo le migliori. Dai, dai, dai.
1: E dopo tutto bloccato
2: c'è Super Tommaso.
1: Dai.
3: Raffica da traffico.
0: E partiamo con la raffica da traffico. 19:07. Come siamo messi là fuori? Allora, ricordo che praticamente durante tutto bloccato la pontina era ferma. C'era un incendio che stavano provando a spegnere dalle parti di Ponte Galeria. Anzi, se avete dei video, girateli al 393-777-7172. Ma soprattutto vogliamo sapere, tramite la raffica da traffico, come siete messi lì fuori. Cioè, siete impantanati da qualche parte, non riuscite a raggiungere insomma casa vostra per tempo. 393-777-7172. Sapete che la raffica da traffico serve anche un po' per sbollire gli animi. Alex Warren, Feel a Dream, questa

0: Bella questa canzone completamente estiva, ascoltata alle 19.15 qua su Radio Globo.
1: E Tommaso Ale.
0: Ehi.
1: E Tommaso Ale.
0: Ale.
1: E Tommaso Ale. Il grande De Vito, ale.
0: Allora, sarebbe De Vito, ma va bene lo stesso. Ma vi sono mancato per caso ieri sera?
2: E allora sorry, scusa, lo sento.
0: Via.
2: C'è tutto Tommaso in questo momento.
0: Bello, veramente, devo chiedere ai Marchetti se posso usarla questa dicitura. Allora, segnalazioni alla Globo WhatsApp 393 777 717.
3: Ciao Tommaso, volevo avvisare che c'è anche un grande incendio a Villata in questo momento. C'è tantissimo fumo e tanta puzza anche dalla tangenziale e dalla Salaria.
0: Ah, però mi raccomando, mandate video alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
4: e entra direttamente
5: nel nostro studio.
4: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio
4: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
10: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
11: Due? Vieni a pranzo da me?
10: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Chuck, motore, azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
17: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
17: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
16: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
0: La macchina mi costa troppo ultimamente. C'è una proposta alquanto interessante, ma anche un po' scomoda. Me ne parlo tra un po'. Intanto Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors.

con Supreme su Radio Globo. Radio Globo. Stavo leggendo di questo bonus perché Mimit e l'ACI stanno lanciando, si chiama così, il noleggio sociale a lungo termine. Praticamente andrai a noleggiare a soli 100 euro al mese per famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro e disponibile poi dal 2030 in poi, con un minimo di 3 anni poi di affitto, un'auto. Per il momento il modello è la Dacia Sandero Essential, tra insomma gli unici modelli disponibili. L'unica cosa è che sono disponibili per, quindi da acquistare tra virgolette, da noleggiare, solamente 3.000 veicoli, quindi sarà una sorta di bagno di sangue. Non so se voi avete intenzione di cambiare l'auto, oppure con l'auto che avete adesso vi trovate bene, anche perché io oggi sono andato a mettere 25 euro, mi sono sentito, raga, veramente veramente povero. Cioè 25 euro, mi sembra come quando vai ai ristoranti, quelli lì di lusso ti portano una caccoletta dentro il piatto e puoi fare: guarda, è cotta la pasta, cioè ho sciacquato il serbatoio, cioè chi

0: ad arrivare anche lì fuori, a meno che non siete bloccati nel traffico, però devo dire che ci sta, anche perché è 19.33. Non so come siete messi, eh. Qua stiamo parlando di automobili, cambiarla o non cambiarla, state ancora bene con la vostra.
1: E grazie che te detti povero, però mica tutti ci abbiamo il Porsche, eh.
0: Ma zitto, va. Ma lo sai che oggi, parcheggiando l'automobile nel parcheggio proprio qua della radio, mi sono effettivamente sentito soddisfatto, ma allo stesso tempo non in linea con i miei colleghi. Avevo di fianco un Audi o un BMW, non ricordo, mentre invece dall'altra parte il Maserati, e io con la mia Dacia Sandero color celeste al centro. Ed ero lì che pensavo, ma sì, ma alla fine è un'auto che ho comprato io con i miei risparmi, non devo assolutamente vergognarmi. Ma ti pare? Arriverà il Porsche, arriverà. Lo sogno come quello dell'editore, che il Porsche dell'editore è bellissimo, raga, è fantastico. Prima o poi ci arriverò, prima o poi. Per il momento sono soddisfatto della mia Dacia Sandero celeste. Chissà quante Dacia Sandero ci sono lì fuori. Sentitevi soddisfatti dell'auto che avete acquistato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
14: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Vi segnalo una cosa brutta. È lì soccorso che ha appena atterrato sul raccordo carreggiata esterna uscita Nomentana.

0: Harry Styles, American Girls su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Qua si parlava di soddisfazione di avere la propria macchina, anche perché spesso dietro una macchina c'è l'attesa, il desiderio prima di acquistarla.
2: Tommaso, buonasera. Io ero soddisfatta della mia Panda nuova, però un disgraziato ci ha venuto addosso, non c'ha neanche un anno, no. E la Panda l'abbiamo buttata e ora sono povera.
0: E come fai adesso però? Cioè, come vai in giro? Vogliamo saperlo, raga. Non mandate i messaggi così tagliati, mozzati. Vogliamo farci anche gli affari vostri, eh. J-Ax, EPIO, però anche no. Questo è Radio Globo. 1, 2, go.

0: Aia sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Tommaso, io speravo di vincerla in realtà. Vado in giro con una Peugeot che ha 270.000 chilometri e mi sta per abbandonare. Poi compreremo un altro catorcio da due soldi con la speranza che vada avanti per altri 50-70.000 chilometri.
0: Ma sì, dai, tanto ce li fa. Un altro catorcio li fa tutti sti chilometri. Traffic News.
2: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
3: Radio Globo, Traffic News.
0: Da Torciati scopriamo com'è messa invece lì fuori la situazione. Scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
4: Ci sono problemi sulla Cassia Bis Veientana per incidente, traffico congestionato da Castel De Ceveri alle Rughe in direzione quindi di Viterbo. Incidente anche sul raccordo anulare, coda in carreggiata interna tra Tuscolana e Ciampino. Per un altro incidente sul tratto urbano della Roma Teramo, code da Portonaccio alla tangenziale est in direzione della città. Code anche in carreggiata opposta e ripercussioni sulla tangenziale in fila da Viale Castrense in direzione della Salaria. Difficoltà per incidente anche su Via Pontina, code in uscita dalla città tra Via Cristoforo Colombo e Tor de Cenci in direzione quindi di Terracina. Lavori questa notte alla Galleria Giovanni XXIII, chiusa dalle 22 alle 6 in direzione di Via del Foro Italico. In programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Stop che inizierà alle 21 per terminare alla stessa ora di domani, venerdì 24 luglio. L'agitazione interesserà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti

0: servizi essenziali previsti nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi
2: e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Viene a pranzo da me?
6: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
8: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
1: In FM, TAM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
14: Dico 19:58, 23 luglio. Buona serata a tutti, io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

al 2006 su Radio Globo. Radio Globo. Mamma mia, ma tutti contro Stodissea ce l'hanno. Ha iniziato Alberto Angela dicendo che ci sono tantissime inesattezze all'interno del film, ma vabbè, sapevamo che comunque era una trasposizione cinematografica. Adesso invece Elon Musk, Elon, che cosa vuoi fare con questa tua intelligenza artificiale? Dice che entro fine anno riuscirà a creare, grazie all'IA, praticamente un lungometraggio storicamente accurato dell'Odissea, proprio sull'onda delle polemiche generate dal cast colossal che è stato interpretato, i soldi che sono stati spesi, ma comunque il box office sta iniziando veramente a incassare un sacco di soldi. Solamente nel primo weekend sono riusciti a coprire i costi. Comunque me ne stanno parlando tutti benissimo, gente che piange, esce da lì piangendo. Siete andati a vederlo per caso? 393 777 7172. Dai, parliamo un po' di cinema, eh? Facciamo gli altolocati. Vi è piaciuta l'Odissea?

discoteca, raga, impazzisci. Wild Girl Wasted Anna su Radio Globo. Allora, sapete che ci tengo particolarmente a fare una cosa, ovvero riascoltare quello che è successo durante la giornata, rivivere gli argomenti più forti. Poi vi ricordo di andare sul nostro Instagram Radio Globo FM, perché questa mattina, per esempio, il morning show, tra le tante cose, ha avuto anche il generale Vannacci come ospite a sorpresa.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.
12: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
13: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: something I want to talk about.
1: The Morning Show, live.
2: Dalle 7 alle 10.
3: Canale 91.
2: Del digitale terrestre.
1: Globo TV.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ascoltiamo che è successo stamattina.
1: Ci sono dei numeri, ragazzi, leggevo un articolo, adesso non mi ricordo tutti i numeri perché insomma era una cosa piuttosto complessa e complicata, però l'intelligenza artificiale necessariamente non potrà essere per tutti, perché comunque sia, per diciamo così, avere l'intelligenza artificiale e per mantenerla ci vuole una quantità di acqua e di inquinamento che è qualcosa di spaventoso.
2: Eh sì.
1: E quindi necessariamente non si potrà accedere all'intelligenza artificiale in maniera gratuita, e quindi questo andrà a beneficio soltanto di quelle persone che se lo potranno permettere, quindi i ricchi. E allora l'intelligenza artificiale quindi sparirà per come la conosciamo oggi, soprattutto l'intelligenza artificiale diciamo più evoluta, no?
2: Pensa che adesso si sta tenendo un convegno delle intelligenze artificiali che stanno dicendo la stessa cosa, ma l'umano adesso non è che durerà ancora per molto,
3: sì,
2: perché comunque per mantenerlo deve inquinare troppo, non è sostenibile,
4: mangia la cifra,
2: quindi tra un po' ce ne saranno pochi,
1: soprattutto uno di nome Giovanni con quegli incarti delle merendine che consuma ogni giorno.
5: Ragazzi, io robot è sempre più vicino.
1: Sta arrivando,
6: ragazzi. Ora che ci giocano con questa intelligenza artificiale, guarda se poi alla fine famo come Terminator, che decide che noi siamo un cancro per umanità, e ci vuole distruggere tutti.
1: Comunque tanti cominciano a essere spaventati dall'intelligenza artificiale, eh?
4: Beh, ragazzi, se noi adesso al di là della fantascienza, dei film fantascientifici pure belli che ci sono, bisogna capire che l'intelligenza artificiale la devi controllare. Non è, noi non possiamo capire più di tanto, a parte quella che utilizziamo quotidianamente, ma dove può arrivare un'intelligenza artificiale in confronto all'intelligenza naturale, che è quella che è data all'essere umano, no? Questo può superare un livello. Poi che succede?
1: Poi che succede? 393-777-7172. Allora, la usate sicuramente quotidianamente? L'ultima domanda che vi avete fatto è medica oppure di tipo amoroso? 393-777-7172. Ma voi vi sentite o no spaventati dall'intelligenza artificiale? 393-777-7172. Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey insieme a Pharrell. Stay with me, questo è Radio Globo.
7: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been

0: Gianni sta facendo l'essere umano, non l'intelligenza artificiale in sé.
1: Quindi praticamente l'uso che ne stiamo facendo è quello di sapere bene o male i trucchi e come proseguire in alcuni giochi. Beh, non mi dispiace.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì sul Lazio caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nube innocua di passaggio. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-34 gradi, clima già piacevole al primo mattino, con minime intorno ai 22-23 gradi. Ventilazione che sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: 178 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.

Tunes, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora, sapete che a Seul si possono mangiare diverse specie di insetti. Sono in tutto 10. Si parte dalle cavallette, locuste, grilli, diverse larve, bacchi da seta. Tutto tranne le formiche. Però, sapete che cosa ha fatto questo ristoratore? Ha deciso, negli ultimi 2 anni, di farsi importare 49.000 formiche non autorizzate dalla legge coreana e che arrivavano direttamente dall'America e da Santo Domingo. Ma attenzione, perché adesso lui deve, visto che non ha rispettato la legge, deve stare in carcere per circa 1 anno e mezzo e poi pagare 20 milioni di won come multa. Beh, formiche, cavallette, insetti, lì ne mangiano. Qua invece zero. Uno direbbe, vabbè, meno male. Anche perché le formiche contenevano 40 volte i metalli pesanti che dovrebbe contenere qualcosa giusto per rientrare tra diciamo, le cose commestibili, i cibi commestibili, ecco. Ma qual è la cosa più al limite che avete mangiato, no? 393-777-7172. Tipo, per esempio, che so, l'hamburger di coccodrillo, la zebra, cose così. Ma

0: Angelina Mango, grazie al suo talento e alla sua bravura, ci ha fatto dimenticare, no, di essere una figlia d'arte e che quindi sì, è cresciuta con la musica, ma grazie alla carriera che si sta costruendo giorno dopo giorno è riuscita praticamente a spollarsi di dosso questa cosa che i figli d'arte spesso, o almeno nel 50% dei casi, non riescono a sfondare come i propri genitori. Bello, bello, bello. 20:56, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Tra pochissimo entreremo nella terza e penultima ora insieme delle 4 tutti i giorni, ovviamente qua su Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
4: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
5: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
6: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
5: On Radio Globo.
1: Sponsored by
5: MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
10: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
11: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
12: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
1: Solo le migliori in FM. DAB.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Ed eccole qua alle 9 della sera sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 21 in punto. Che si fa stasera? Dai, dove andiamo?

Mood era il 2023, una canzone che ultimamente ha preso un significato diverso. Radio Globo. Visto praticamente quello che sta vivendo Mahmood nell'ultimo annetto, lui si è anche trasferito in Spagna. Comunque, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. C'è uno scontrino pesantissimo, 532 euro per 4 persone in un ristorante giapponese di Porto Cervo. Allora, ci sono voci come, stavo vedendo prima, l'astice a 125 euro, il coperto a 15 e soprattutto, raga, il caffè a 10 euro. Ma serio? Comunque sta diventando veramente viralissimo, ma allo stesso tempo sta scatenando tante tante polemiche, anche perché arrivare praticamente a spendere 532 euro, poi oh, nessuno sta lì a dire però se non puoi permettertelo perché ci vai, poi pubblichi lo scontrino e te lamenti. No, questo non lo stiamo dicendo, assolutamente. Però 532 euro, insomma, la cifra più alta che avete speso una volta al ristorante, soprattutto che avete mangiato, era pesce, era giapponese. 393 777 7172, dai, vogliamo saperlo, anche perché adesso è proprio quel periodo dell'anno dove a cena che si fa, dai, andiamo a mangiare fuori. Mica

0: Magnetic sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo 21 e 17. Ma parliamo un attimino di scommesse. Io sinceramente ho scommesso solo una volta nella vita, che è stato praticamente a ridosso di Sanremo. Ma così è presente quando dice: ma sì, dai, proviamoci, 2 euro. Ma va, va. Anche se non si dovrebbe fare, però a ridosso proprio dei mondiali ho notato che tantissimi artisti hanno speso cifre da paura, compreso Drake, che è molto molto sfigato. Ve ne parlo tra pochissimo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
7: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
10: Due? Viene a pranzo da me?
9: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
11: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 21 e 21, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo, ancora una buona serata. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors. Facciamo un giro dalle parti di Napoli, c'è Partenope.

Girls su Radio Globo. Radio Globo. Allora, ora non so se siete dei tipi che ogni tanto si mettono là e praticamente giocano d'azzardo oppure puntano qualcosa. Mia Califa, per esempio, ha vinto $650,000 puntando 1 milione sulla Spagna. Sappiamo tutti che praticamente ha vinto 1-0 sull'Argentina ai supplementari. Certo, c'è anche un po' da capire se effettivamente c'è di mezzo lo sponsor oppure è stata di sua spontanea volontà. Comunque sta girando il video. Drake invece ha perso 1,5 milioni sull'Argentina perché aveva puntato tutto sull'Argentina, ma tranquilli che tanto lui praticamente è abituato, perché ha perso $300,000, dico Drake, non puntando su Yannick Sinner.

perde sempre. Ma che sfiga è? Allora voi che siete? Dei tipi che ogni tanto capita di vincere? Oppure siete sommersi dalla sfiga un po' come ha fatto ed è capitato a Drake negli ultimi anni?

0: Moment, questa è la radio che suona solo le migliori. Summertime 21:34. Allora, non so se anche voi siete dei tipi che si mettono là e contano quante ore passeranno a dormire, però devo dire che sta diventando sempre di più un'ossessione e soprattutto un mercato nel farmaceutico che non vi dico quanto costa l'anno. Anzi, sapete che c'è? Ve lo dico tra poco, dai.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nella Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
3: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamo, ci colleghiamo.
4: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
5: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
3: Giusto.
4: Ma
5: vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
6: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi, fai prima. Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano.
3: Giusto.
6: E poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro una libreria.
3: Giusto.
6: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella, non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
3: È vero.
6: Immobile Rattoppo.
3: Vai.
6: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
3: Preso. I programmi della serata, vediamo che fa.
7: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
3: Giusto.
7: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa. Un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti, ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto, andrà in onda una partita del mondiale. Italia-Brasile. Quella del mondiale dell'82, chiaramente. Celebre partita vinta dall'Italia per 3-2, che noi trasmetteremo per intero, ma senza le azioni dei gol, per le quali non abbiamo i diritti. Ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
8: Su Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
15: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
0: Mamma mia, quanto mi piace questa canzone. Temi Impala, Gini. Sicuramente se fate un giro sui social, partendo proprio da TikTok, la

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Io da voi due vorrei sapere una cosa. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, ma che ci avete da ridere? Girl Next Door, questo è Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Allora 21:46, mentre continuano ad arrivare i whatsappini al 393-777-7172, sapete che lì fuori c'è una sleep economy, praticamente un mercato globale legato ai disturbi del sonno, che vale ogni anno 585 miliardi di dollari. Ma attenzione, perché sta crescendo come fenomeno, tant'è che alcuni sono efficaci, altri un po' meno. Per esempio, tra gli ultimi ci sono i cerotti per il naso, che ti danno la possibilità di russare meno e quindi disturbare di meno il partner o la partner, oltre vabbè a insomma la melatonina, che ormai è diventata veramente, la si prende anche durante la giornata, quasi per rilassarsi. Non so se anche voi vi mettete lì per avete dei metodi per addormentarvi prima. Io per esempio gioco un po' la PlayStation, poi cerco di spegnere il telefonino almeno un 10-15 minuti e poi prendo sonno. Voi invece 393-777-7172, avete trovato il metodo per prendere sonno e magari non arrivare a metodi diciamo farmaceutici? Ecco, c'è

dalle 7 alle 10. Morning Show, live on Globo TV.

0: Salamanca, Flamenco Paranoia. Allora, stiamo parlando della situazione farmaceutica che sta aumentando anche grazie alle persone che hanno disturbi del sonno. Mamma mia, raga, ma quanto spendiamo in medicine, in melatonina? Voi avete trovato un metodo per addormentarvi?
1: Ti fa in cannone ad avere come dormi.
0: Ma raga, io ci ho provato quando ero adolescente, poi ho iniziato ad avere attacchi di panico, paranoia. Una volta addirittura iniziai a scrivere: vi ho voluto bene, sto morendo, addio, sto avendo un infarto. E da lì niente. Vabbè, ci devi passare, altrimenti poi certe cose non le capisci,
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Top Gun autorizzato al decollo.
7: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
7: 21:56, entriamo nell'ultima ora delle 4 qua sulla radio, che sono solo le migliori. Io sono Tommaso. Ripartiamo da Olivia Rodrigo, Drop Dead.

2013, chi se la dimentica? 22.03, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Tanto lo so che lì fuori c'è qualcuno che sta scalpitando, anche perché non vede l'ora che arrivino le ferie.

0: Epic Becky G, stiamo parlando di Sorry Papi su Radio Globo. Allora, arrivati alle 22.13, tra pochissimo riascolteremo un pezzettino di Tutto Bloccato, quello che è successo oggi pomeriggio, e soprattutto apriremo un argomento che ha scatenato i messaggi alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: euroferroma.it.
1: Wake up! Good morning!
2: The morning show!
3: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
4: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show!
1: On Radio Globo.
2: Sponsored by
1: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
6: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
7: MB Arredamenti mi fa arredare.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
12: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Ho dei colleghi che devono ancora riprendersi dal concerto di Bruno Mars su a Milano. Ho My Soul alle 22:17 ovviamente qua sulla radio, che sono solo le migliori.

0: A riascoltare quello che è successo oggi pomeriggio qua su Radio Globo.
1: Dobbiamo vantarci di un altro primato.
2: Beh, questo è bello, a livello europeo. Roma è tra le capitali più imbrattate d'Europa. Cioè, abbiamo una quantità di scritte sui muri che veramente fa invidia a chiunque. E poi aggiungerei che scritte.
1: E che scritte esattamente? No, ma è arte! Oppure, no, ma io mi devo esprimere.
0: Ovviamente sentite il rumore dei piercing.
1: Io mi devo esprimere, tu che cazzo vuoi fare? Cazzo, se può dire perché tanto è S. Che cazzo vuoi fare? Io mi devo esprimere.
0: Beh, scrivi sulla cameretta tua, non ci avrai una camera.
1: No, io non ce l'ho perché noi siamo tutti insieme, al canile.
2: Però a volte ho letto delle cose divertenti. Ad esempio uno, una volta l'ho scritto, Dio c'è o ci fa?
0: Ma ti giuro, andava sacrificato quel muro per sta cagata di scritta.
2: Faccia ridere, dai.
0: Ma che ridere fa? Comunque, poi ne abbiamo altri.
2: Carina.
3: Ma perché ha scritto sul muro sei ancefalirica con la ma però ti amo che è arte.
0: Ma però ti amo.
4: Quelle che sti fenomeni chiamano i tag. Ficcatarco quel tag, coglione.
5: Mamma mia, scritte sui muri, come fanno salire il veleno. A San Lorenzo hanno finito tutta la sovrallevata, ci hanno imbrattata tutta, arte e arte, io piccherebbe. Ti attaccati là ai cosi, ai pali nuovi che hanno fatto dalla sovrallevata.
3: La mille curve, quella sotto al Giannicolo, una volta sul muro c'era scritto: ti amo Costanza ma senza speranza. Andò anche sui giornali. E qualche mese dopo cancellarono ti amo e scrissero: Costanza non ti amo più.
6: In realtà alcune scritte sui muri sono anche utili, per esempio il numero della Marchetti al cesso dell'autogrill de Cantagallo è utile.
7: A Giardinetti c'è una scritta: è tutto bloccato. Poi si vede che è venuto qualcun altro e gli ha scritto: ora i Marchetti verranno a pulire.
0: Radio Globo. Dai su, 393 777 7172. Immagino magari la vostra zona piena di tag, piena di scritte. Devo dire che per esempio zona San Giovanni, Re di Roma, ce ne sono diversi di muri in

Womanize sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Lui ha dovuto annullare diversi concerti perché è stato male. Harry Styles, Dance No More.

0: Harry Styles, Dance No More.
1: Ciao Tommy, finalmente una voce amica, quanto mi mancate, un bacione, tra poco è finito di lavorare pure tu, dritto a casa.
0: Sì sì, mancano 20 minuti e poi ci salutiamo.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì sul Lazio caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nube innocua di passaggio. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-34 gradi, clima già piacevole al primo mattino, con minime intorno ai 22-23 gradi. Ventilazione che sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
17: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
18: E allora sorry, scusa, lo sento, c'è tutto Tommaso in questo momento.
0: Ecco, avete capito praticamente.

Ride Away, la radio che sono solo le migliori, Radio Globo 22:44. Intanto arriva con i suoi occhiali verdi Alex Warren, questo è Fever Dream.

0: prima come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Chuck, motore. Azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
10: Due? Viene a pranzo da me?
9: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
11: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, Become Big.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: suo.
1: Tutto bloccato.
2: Mi sono scoppiati tutti e due i timpani. Poi ho perso i sensi. Io mi ritrovo con due timpani perforati per il kamikaze.
3: No, vabbè, ma tu non ti ricordi nulla, solo quando ti sei lanciato praticamente.
2: Io mi ricordo solo che mi sono lanciato. Dicono che io sono uscito dall'acqua. Appena sono uscito dall'acqua ho perso i sensi.
3: E ti sei ritrovato a Sant'Eugenio?
2: Ma sono ritrovato con il dottore, mai controllavo orecchie.
3: Ma pensate, vedi che ma l'acqua, ma la pressione dell'acqua
4: adesso comunque, ma ci senti?
2: Non ti sento, Roberto, scusa, mi aspetto l'acqua,
4: provo
2: il lato
4: dentro. No, hai avuto problemi, hai dovuto recuperare lentamente.
2: Ho dovuto fare un intervento all'orecchio sinistro per ricostruire il timpano e adesso è in programmazione per ricomporre quell'altro.
3: Sa Manuel, è una cosa seria.
4: È lunga,
2: non
4: poi.
2: Non ci vado più a Zomarin.
3: Ci credo.
4: Vabbè, adesso magari non sarà proprio colpa di Zomarin, magari poteva succedere ovunque.
2: Sì, poteva succedere ovunque, però è un'esperienza abbastanza brutta.
3: Ma certo, è un trauma.
4: Mamma mia, ragazzi, mamma mia, un'ansia totale proprio comunque.
5: Questo Zomarin, per quanto è sceso forte dal kamikaze, sotto ha trovato i fuochi che gli battevano le mani.
4: Immagini il povero Manuel dentro, insieme all'orca.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parco Commerciale Da Vinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.

0: solo che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ecco, di base è venuta in radio con tutta sta borsa piena di patate, saponi e vestito nuovo.
3: Che poi alla fine ho usato perché sono andata a lavare in un bar. Per non
4: Come lavare in un bar? Sei camionista all'autogrill.
2: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita. Non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
3: Era troppo lontano. Tardi. Sì, era lontana, era troppo tardi. C'è il problema che in camera mia.
5: Che c'è in camera tua?
3: Io.
5: La stanza degli orrori.
3: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
4: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
2: Tanto. Ma così, ma perché? Ma così sul letto?
3: Non era previsto che entrasse qualcuno in camera mia.
2: No,
3: adesso.
2: Adesso, certo, uno non è che si aspetta che vengano a fare un'ispezione.
4: Ragazzi, ragazzi, all'ascolto.
2: Però
4: la trasmissione si fa interessante oggi. No, spengo tutto.
2: Cioè,
4: qua.
2: Nel senso, quando se lo usi, oh, poi lo rimetti a posto, no?
3: Ma no, perché volevo andare in palestra, poi tornavo.
4: E faceva il secondo tempo.
6: Vabbè, Lea, ma manca buttarlo sul letto come nastro del bastone a briscola.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, promo vacanze attiva. Dal 25 al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.